Mykonos, mixata da Siren Brands. Pleasure Night Major League. La notte mixata su Peter Pan. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.

to Real per iniziare questa puntata del giovedì, trentesimo giorno di luglio. Siete pronte? Siete pronti? Andiamo!

0: Treviso, e che è sede di Radio Peter Pan.
1: Che cos'è? Che cos'è? Stiamo in spiaggia oggi! In spiaggia!
0: Ah, è vero, è vero, è ritornato il grande caldo, è ritornato il grande caldo, ci sta affliggendo un po' tutti e tutte. Ciao grande bro, mi scrive lui, volevo informarti che Federico ha accettato una mia invitazione per una grigliata a casa mia con degustazione di birra e vino siciliani. Invitati Muva, Fede, Rocky Festaiolo e Joe, dopo le ferie. Ci organizziamo? Beh, questa è una proposta allettante. Questa è una proposta veramente allettante. Potremmo parlarne. A proposito di ferie, c'è il nostro amico Oppa Bacco.
2: Oppa Bacco, Peppa Bacco, buongiorno, Magoma.

0: Sì. Te le dico, Marco. Vai. Benissimo, domani ultimo appuntamento con Oppepacco, guarda caso, con Andrea Martini Mix. Perché Oppepacco vi saluta tutti quanti e ci vediamo quando, Marco. Spallanca bene le meningi,
1: Marco.
0: 31 agosto e che è l'ultimo giorno d'agosto.
1: Bravo.
0: Ci vediamo, Marco, però sarò presente domani. Vai, Marco, Marco.
1: Va benissimo, delle ferie meritate, soprattutto perché hai imparato l'uso di AKA, cioè l'uso esatto dell'acronimo AKA, e io sono molto molto felice, proprio un giorno prima delle tue vacanze. Adesso un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, non

0: Dei di Radio Peter Pan. Ciao.
1: Caldo oggi, troppo caldo oggi.
0: Vero, vero, fa caldo, è vero.
1: AKA.
0: Molto bene. Vi piace molto l'uso di AKA, also known as, cioè, come dire, che ne so, Curtis Jackson AKA 50 Cent, cioè also known as, conosciuto anche come. Però no.
2: Tipo Ario che
0: no,
2: affa.
0: No, no, Ario che affa.
2: Non ce la fa più.
0: Allora, facciamo così. Io ho scelto un disco un po' sessuale, devo dire, un po' sessuale, come boombox track di oggi, che ci riporta sul. Cioè, allora, tu prendi una macchina. Tagliaci tutto il tetto, adesso fai una cosa, prendi un flessibile, qualcosa, tagliaci tutto il tetto, apri tutti i finestrini, devi essere bordo mare, cioè lungomare, per ascoltare questo pezzo al 100%, anche se non sei lungomare, va benissimo comunque.

0: è Rocci, scritto Rocci, probabilmente si pronuncia Rossi, con Too Many Hoes. Questa la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ.
2: Sì. Mamma, che giornate impegnatissime, no, non ce la faccio più. Oggi ho sudato anche l'acqua del mio battesimo.
0: Molto bene.
2: No, troppo. Bisogna di ferie. E quest'anno niente ferie.
0: Non si fanno ferie. Vabbè, è per molti italiani è così, è per molti italiani. C'è qualcuno di voi che invece è in prossimità delle vacanze?

0: Dita qui su Radio Peter Pan. Au! Com'è che fa? Se c'è qualcuno molto bravo a fare il di Michael Jackson, è sempre, sempre gradito, però ancora più gradite sono le vacanze.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Io appena finite, appena rientrata dalla scorsa settimana,
0: sì,
1: ferie in Sardegna.
0: Ehi.
1: Ed ora aspettiamo le ferie di agosto.
0: Ah, ciao a tutti. Hai capito? La Sardegna era l'antipasto praticamente delle vacanze. C'è chi dice invece fa un caldo infernale, Muva, a.k.a. mi suda anche l'anima. In realtà si sta sotto il gazebo privé con Radio Peter Pan a palla in cuffia. C'è chi dice si lavora fino a mercoledì, poi si vola a Minorca, quindi nelle Baleari. Molto bella, molto bella. A proposito di vacanze, c'è chi è in Croazia, ci manda la foto del mare e dice la vostra radio in FM arriva fino a Rovigno. Molto bene, questa è una bella notizia, questa è una bella notizia che possiamo accompagnarvi fin lì. Io, dice lei, prontissima a partire, prontissima per la settimana prossima in Puglia. Mi fermo nelle Marche e a settembre poi Stati Uniti. Allora, Stati Uniti, che mete hai? Gli Stati Uniti, si sa, sono grandi, per cui che mete hai all'interno della tappa americana? Per quanto riguarda invece l'Italia, io credo che se farò qualcosa, nel mese di settembre, fine settembre, giù di lì, probabilmente andrò qui in Italia. Andrò qui in Italia, mi sono innamorato l'anno scorso dell'Umbria, chi mi segue da un po' lo sa, probabilmente si ritorna lì, non lo so. Non lo so.
2: Buongiorno Muva.
0: Buongiorno.
2: Allora, finalmente meno 10 giorni si va in ferie.
0: Oh, bene.
2: E quest'anno, dai, devo dire che mi va da Dio. Mi faccio, sì, una settimana con la mia migliore amica. A bomba.
0: A bomba. Dov'è
2: e poi
0: a bomba?
2: Mi faccio altri 5 giorni con il mio ragazzo. Spettacolo. Spettacolo.
0: Spettacolo. Però non ci hai detto dove vai. Cioè, tu ci hai detto, vabbè, ma la domanda è dove andate. Stiamo cercando di capire le località preferite dai Peter Paniani e dalle Peter Paniane. Nel caso voi aveste già fatto le vacanze, potete fare gli advisor o le advisor, cioè potete dirci com'è andata nel posto in cui siete andati a trascorrere le vacanze. Adesso una canzone proprio adatta alle ferie. 1, 2, 3, let's go.

0: celebre urlo di Michael Jackson. Sentiamo.
1: No,
0: questo non è il celebre urlo di Michael Jackson.
2: Muva nella casa. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan Squatch.
5: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, via Cividale 24.
7: Ti picceranno Jordi con una cosa.
8: Forever Fun, Forever Summer.

0: NSYNC di Imogen Heap, canzone che noi millennials abbiamo conosciuto per una scena di un finale di stagione di The O.C. Te la ricordi? Molto bene. Allora, stiamo parlando di ricordi e di aspettative, perché stiamo parlando di vacanze, ma in realtà è venuta fuori così spontanea la domanda più classica dell'estate, cioè di parlare delle vacanze. Però, visto che ci sono molti messaggi interessanti, vado a pescarne qualcuno dalla nostra chat al 393-7366-240. C'è chi festeggia, chi dice meno 15 giorni alle ferie in Tunisia. Ciao Muva, quest'anno una settimana di ferie in agosto andando in cerca del fresco, in liberi con la tenda, e a novembre si va negli Stati Uniti al SEMA Show, che non conosco, a Las Vegas. Mi spieghi? Adesso vado a cercare che cos'è questo SEMA Show a Las Vegas. Poi si andrà a visitare Utah, Idaho, Colorado, Arizona e un giretto veloce in California per poi ritorno. Effettivamente, cosa fai? Sei lì in provincia, non vai a vederti Nupoke, California? Poi
1: ciao, io e il mio ragazzo siamo andati in ferie la seconda settimana di luglio, perché la fabbrica ce ne dà due centrali in agosto e una a luglio, fortunatamente, e andiamo sempre in ferie in quella settimana lì. Quest'anno siamo andati in Sardegna, abbiamo fatto un po' tra Stintino
0: bellissimo,
1: e Alghero, bellissimo.
0: Con Giulio Russo.
1: Consiglio a tutti, una volta nella vita andateci, e sicuramente magari nei prossimi anni faremo anche il resto delle altre zone. Bellissimo, stupendo.
0: È sempre una meraviglia, una piccola grande perla italiana, la Sardegna, che anche quest'anno comunque è quotatissima per quanto riguarda le vacanze dei nostri ascoltatori ed ascoltatrici.

0: le bombe male.
1: Appunto.
0: Avevi i tuoi capelli longhe.
1: Bene.
0: Aveva la tua chitarra elettrica.
1: Sì.
0: Aveva sempre gli occhi chiusi.
1: Chissà perché.
0: Avevi il suo microfono in bocca.
1: Beh.
0: Yo yo yo. Bombe male. Bombe male l'America, l'America.
1: L'America, l'America è una, come dire, una meta quotata fra Peter Paniani e Peter Paniane, devo dire. Ciao, si lavora fino a domani e poi si parte per la California. Fra l'altro noi abbiamo suonato delle boombox track in questi mesi che di California all'interno ne hanno tanta, per cui se ti ricordi i titoli farei anche bella figura lì. Capito? Te capì? Comunque, c'era la ragazza di prima che diceva a settembre vado negli Stati Uniti, abbiamo chiesto un po' l'itinerario e dice vado a casa mia a Washington DC. Ho fatto la ragazza alla pari lì e torno a trovare la famiglia e le bambine. Molto bene. Poi sentiamo.
2: Ciao Nuva!
1: Ciao!
2: Ma sono l'unica stronza io che devo aspettare fino a settembre per fare le ferie.
1: No.
2: Mannaggia, mannaggia. Comunque quest'anno crociera.
1: Sì.
2: Viaggio di nozze.
1: Beh allora aspetti per un bel motivo. Anch'io fine settembre sto cercando di ricavarmi un'altra settimanina. Da settimana prossima 3 settimane di ferie, ma come ogni anno sarò a casa, come sempre, perché non ho mai nessuno che viene via. Sempre tutti senza soldi, ma poi sono tutti sempre al bar o in giro. E ormai i miei coetanei sono tutti accoppiati e con figli. Farò un paio di giorni via in moto, poi sul divano aspettando di tornare al lavoro. Ma a parte che fanno un casino di viaggi anche per, aperte virgolette, single, chiuse virgolette, cioè se tu vai in viaggio da solo, ma beccati uno di quei viaggi che organizzano, no? Vai in gruppo, se senti così il bisogno di andare all'avventura. Io ho ricevuto buoni responsi. You make me feel alive again.

0: Poco fa abbiamo letto un messaggio di un nostro ascoltatore che andrà al Sima Show a Las Vegas. Io non ero a conoscenza, però c'è chi ti invidia.
1: Quello che va al Sima Show lo invidio parecchio. È lo show automotive più grande del mondo ed è troppo una figata. Sappi che lo invidio molto quello.
0: Va bene, messaggio consegnato. Poi
2: noi abbiamo fatto già le ferie,
0: sì,
2: 10 giorni alle Maldive a febbraio.
0: Ok.
2: Senza figlia, viaggio di nozze.
0: Senti che contento. Senti
2: siamo
0: che...
2: riusciti a regalarci questo meraviglioso viaggio, un'isola, sì, piccolissima, vietate minori di 14, molto intimissima, mandato, sì, benissimo, stupendo, mare, sì, fantastico, meglio di così non si poteva chiedere.
0: Oh.
2: E adesso a Ferragosto portiamo con noi la figlia, la facciamo contenta, andiamo a Marsalam.
0: Ah, bello, bello, molto bello. Ci sono i classici messaggi del tipo: dov'è la crisi? Tutti in vacanza, dov'è la crisi? Che cosa ne pensa Michael Jackson? No, non è questo. Continuo a scambiarlo per l'urlo di Michael Jackson. In realtà non è l'urlo di Michael Jackson. Adesso si sta preparando la nostra Sister Gloria con More Music in the Mix.
3: Music in the mix. More music in the mix.
4: On Radio Peter Pan.
3: More music in the mix.
5: It's time to
3: Sister Gloria.

0: Mix. More music in the mix.
1: Grazie mille alla nostra sister, Sister Gloria.
2: All'ascoltatrice che ha detto che deve aspettare settembre. Tranquilla vecchia, ci sono anch'io. Fine settembre per le ferie.
1: Molto bene, per cui non vi preoccupate. Non vi preoccupate, non vi preoccupate. A fra poco, grazie.
0: Davvero molto bene.
3: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
4: Look at them dogs.

0: Paradise. Disco che mi sa molto d'estate, mi sta molto di vacanze, molto molto bello. Sono felice di averlo ritrovato in apertura della seconda ora di Muva nella casa. Come potete sentire dagli audio al 393-7366-240, si parla di vacanze oggi.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Anch'io inizi settembre. Vado a fare le vacanze.
0: Sì.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao, ciao. Non ci hai detto dove, non ci hai detto come, ma siamo felici per te. Attenzione perché abbiamo anche una richiesta d'aiuto. Peter Paniani e Peter Paniane, attenzione.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Datemi una mano. Figurati. Probabilmente prendo ferie ad ottobre. La seconda o la terza di ottobre, dove posso andare senza spendere una follia?
0: Beh, secondo me seconda e terza di ottobre te la viaggi alla grande, anche perché mi ha avvertito che Italia o estero è uguale. Budget 3.000 euro in due. Secondo me metà ottobre in poi, con un budget di 3.000 euro in due, riusciamo a trovare qualcosina. Però appunto, raga, fateci sapere, c'è sempre lui che ha un consiglio comunque.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Allora, discussione faccia a faccia, si scuota con i miei dipendenti, poi con i clienti. Quindi
0: no, no, l'abbiamo perso, eccolo.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Ma dove volete andare? A luglio e agosto, venite a Rovare.
0: A Rovare.
1: Alle festeggiamenti di San Lorenzo, da 30 a 10. C'è la di Peter Pan, logicamente, poi c'è il ballo liscio, poi c'è i gnocchi di San Lorenzo, il pollo San Lorenzo.
0: Sì.
1: È l'anatra, è un buon vino. Ti aspettiamo tutti.
0: Capito, ho capito. Una meta da visitare. C'è chi già per la coppia di ottobre consiglia l'Oktoberfest. Dicono Oktoberfest facile. Non so. Noi intanto recapitiamo il messaggio.
3: Attenzione.

0: mi consigliate un posto con un budget in due di 3.000 euro?
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Allora, seconda e terza di ottobre o il classico Egitto, che sì, va sempre bene, oppure molto consigliato, che si spende poco e trovi sicuramente belle giornate e sole per andare a fare il bagno, Cipro.
0: Cipro,
1: veramente veramente bella.
0: Beh, ci proviamo assolutamente. Poi c'è anche chi dice
2: ottobre, metà ottobre fa ancora caldino, insomma non, non è che faccia freddo. Potreste andare alla scoperta dell'Albania,
0: certo,
2: ci sono tanti bei posti da scoprire.
0: Vero, vero.
2: Potrebbe essere un'idea, con 3.000 euro, in due.
0: In due. Ci sta pensando, era lì che rimuginava sulla cosa. Effettivamente Albania, meta turistica cresciuta tantissimo, soprattutto negli ultimi anni. Attenzione, perché c'è chi dice: se posso consigliarti invece di restare in Italia, cioè se vuoi restare in Italia, un bel tour della Toscana con una bella spa, con piscina sui colli Casentini e poi San Gimignano, la Maremma, Firenze, Chianti e Fiorentine, c'è meno confusione in quel periodo e ce la si gode meglio. Effettivamente Toscana, meta ambitissima da italiani e anche poi stranieri, godersela con un po' meno di gente deve essere molto bello. Adesso è il momento della canzone novità di oggi, freschissima, perché è uscita mezz'ora fa, un'ora fa tipo, no, due ore fa però sì, Lenz Savali assieme a Rita Ora con Ayer. Devi alzare il volume della radio. Let's go!

canzone novità di oggi che vede come protagonisti Lenza Vali e Rita Ora con Higher. Lenza Vali l'abbiamo scoperto assieme qui all'interno di Muva nella casa. Lenza Vali, ex coreografo neozelandese di fama internazionale, che adesso si è dato anche alla produzione musicale. Allora, c'è chi dice: non avete già abbastanza egiziani in Italia senza andare là in ferie? Ma rompete i coglioni per tutto, allora se vengono qua, se andiamo lì, ma fate pace con voi stessi, per favore. C'è anche chi, per quanto riguarda seconda o terza settimana di ottobre, dice: Maldive, e ti avanzano anche dei soldi, quindi con 3.000 euro di budget in due. C'è chi, appunto, parlando di Maldive, poco fa le consigliava e diceva: le Maldive vanno viste almeno una volta nella vita. Consiglio Mofushi oppure Mufushi nell'atollo di Ari del Sud. Un altro ascoltatore invece si lamentava del fatto che un altro ascoltatore si lamentava del fatto che non ha amici, che vanno in vacanza con lui perché dicono di non avere i soldi, però lui vuole andare. Ascolta, puoi fare dei viaggi, quelli organizzati con un tot di gruppi, se non te la senti chiaramente di prendere lo zaino e andare da solo. C'è chi dice: i viaggi da solo sono i più belli, senza alcun gruppo parto e vado anche senza una meta precisa, mi fermo dove voglio e faccio quello che mi va, la gente la conosco durante il viaggio se ne ho voglia. Sono d'accordo, però per chi magari non se la sente proprio di fare quel passo lì, ci sono un sacco di gruppi che organizzano dei viaggi collettivi.

testa gira quando effettivamente senti parlare tutti di vacanza e tu non ci puoi andare, tu quest'anno salti, tu quest'anno hai il notaio e quindi dici niente ferie. Raga, ogni tanto può capitare. Non sono fortune che toccano tutti, tanto se il tuo vicino di casa fa le ferie o non fa le ferie, a te che cosa cambia? Niente, giusto? Per cui continuiamo a parlare di vacanze. C'è lui che l'ha presa sul personale per quanto riguarda il messaggio di prima che parlava della Toscana. Un nostro ascoltatore ci ha chiesto aiuto e dice: seconda o terza settimana di ottobre? Siamo in due, abbiamo un budget di 3.000 euro, dove ci consigliate d'andare? Poco fa abbiamo insomma elencato i benefici della Toscana in quel periodo e c'è lui che dice: la Toscana è una merda, per che già iniziare così non mi sembra troppo giusto, posso dire. Per quanto riguarda gli autovelox, poi aggiunge: ci ho abitato per lavoro e ci sono andato in ferie e ho sempre preso multe, infatti i comuni toscani sono quelli che guadagnano di più con i velox, non merita andarci in ferie come tutte le mete turistiche italiane. Allora, secondo me sei un po' troppo incazzato, cioè mi sembra, vuoi dirmi tutte le mete turistiche italiane non valgono la pena? E poi noi dovremmo

0: Madonna, l'artista più nominata davanti agli autovelox della Toscana con Danceteria, fra poco con
1: Muva nella casa. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
3: Squat.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: stato con Caribi e ci ha portato Gran Finesse, anzi Finesse e basta, Gran Finesse era un altro brano. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa, ultima mezz'ora scarsa da passare assieme, e ci siamo soffermati sulla questione degli autovelox bastardissimi in Toscana. Sentiamo.
1: Ciao raga.
0: Ciao.
1: Faccio autista di camion in Italia ormai da tantissimi anni.
0: Sì.
1: Ma una fame di multe con le autovelox e tutto ciò come in Italia non si è mai vista.
0: Ah sì?
1: Sì, in Toscana hanno ragione. Sono una marea di autovelox dappertutto se non stai attento. Pure anche in Veneto non è che non ci sono, ma in Italia è un disastro, paghi le multe se non stai attento ogni giorno. Ciao, ciao.
0: Quello sì, è vero, abbiamo tanti autovelox.
2: Nova, ciao.
0: Sì, ciao.
2: 10 anni, forse anche di più che vado in ferie in Toscana. Mai preso una multa.
0: Mai una multa.
2: Mai.
0: Mai.
2: Basta stare attenti dove sono i cartelli, dove sono gli autovelox, dopo che si accelera.
0: Sì.
2: Comunque la Toscana è tutta bella.
0: Ci stai pensando?
2: Se serve qualche consiglio agli ascoltatori che domandano.
0: Sì.
2: Chiedi e ti sarà dato.
0: Va bene, va bene. Ci sentivo tanta attesa all'interno. Per uscire un po' dal discorso autovelox in Toscana, c'è cioè chi dice ferie a Chicago. Io vado a fare ferie a Chicago, bellissima città, temperatura ancora accettabile, pulita, downtown tranquillo e c'è pure un lago con le spiagge. Ciao da Stefano da Padova. Lui ci dice: io mi trovo benissimo, ci mangio, ci bevo e Chicago, soprattutto. Alza il volume della radio, si va!

0: Chinatown. Allora, non siamo a Chinatown, ma torniamo in Toscana. Con tutta questa storia degli autovelox abbiamo ricevuto una forte lamentela di un ascoltatore che dice: ho preso così tante multe in Toscana che non ci tornerò mai più. Cioè, si è incazzato proprio per questa cosa qui.
1: Ciao Mufa.
0: Ciao.
1: Io sono di Grosseto. Mare in mano al 100%.
0: Vai.
1: Ma io, è vero che ora mi sono trasferito in provincia di Varese, ma
0: sì,
1: giù da me in Toscana tutti questi autovelox, dico la verità, non l'ho visti. Ci sono, come in tutte le altre città, i dissuasori, tanti.
0: Certo.
1: Forse la città peggio è Firenze, ma per il resto insomma abbastanza tranquillo. Un saluto, Alessandro.
0: Ciao.
1: Da Grosseto.
0: Alessandro, noi abbiamo un problema perché lui deve aver fatto delle strade che evidentemente sono state costruite per fregare la gente. Senti,
2: Mufa, ti assicuro che in Toscana la storia di autovelox è assurda, perché qua in Veneto, in Friuli, ti mettono in posti che dici vabbè, ci può stare che ci stia un velox. In Toscana te li mettono a cazzo di cane pronto per far multe. Ti faccio un esempio.
0: Vai.
2: Ho preso una multa su un rettilineo di non so quanti chilometri, tutto 90 km orari, in mezzo al nulla, la Mufa, non c'era un cazzo. Attraversamento pedonale con limite 50 e autovelox.
0: Ecco, capito. Adesso poi il messaggio continua per molto, ma abbiamo sentito il suo esempio. Adesso si ritorna al 2024.

0: compie gli anni, certo. Auguri Flavio. Attenzione perché ci abbiamo anche un cin cin speciale.
1: Cin cin.
0: Auguri Flavio. Molte scherzi a parte, tanti auguri, dai. Oggi abbiamo parlato di vacanze, ce la siamo un po' raccontata come se ci trovassimo al bar. E quindi è l'ora vacanze e si comincia a parlare. Chiudiamo con una bella notizia.
1: Bella Muba.
0: Ciao.
1: Quest'anno qua mi sono già fatto 9 giorni giù a Mola di Bari.
0: Sì.
1: E una settimana a Londra a studiare.
0: Bella.
1: Dove ho preso anche il C1 tra l'altro, quindi
0: bravo,
1: si gode.
0: Bravo.
1: E ad Amsterdam invece, altra meta che vorrei andare, ci vado a settembre, 4-5 giorni con i miei amici. Un bacione, ciao ciao.
0: Ho capito, vai a vedere il Museo delle Cere, Van Gogh, i canali.

0: proposito di ferie,
1: a Monte Carlo e chi va a San Robè, ma io conosco un posto il più bello che c'è.
0: Ehi,
1: Scalea, ma come mi arritrea andare in vacanza 10 nudi in una stanza.
0: Questo me l'hanno mandato registrato ambientalmente, effettivamente. Allora, dicevamo, il nostro ascoltatore va ad Amsterdam con gli amici qualche giorno per il Museo delle Cere, per il Museo di Van Gogh, per i canali,
2: a fumarsi le trombe, no, a vedere le ragazze scostumate, no, continua,
0: no,
2: a muovere.
0: Ma no, non si fanno quelle cose. Allora, attenzione, perché io ti devo ricordare l'appuntamento di domani sera con Peter Panam alla Frasca 2000, Ponzano Veneto Treviso, dalle 19 Fabio Pizzo, a seguire in console Danielino DJ, e poi dopodomani, e che ieri sabato, Peter Pan Pink Power al Primavera Bridge di Rosolina Mare con Sister Gloria e Francesca Voice dalle 21, 2000 Heroes all'Agos Beer Fiest, Signoressa Treviso, pardon, Giro la Ruota, Compro una Vocale, dalle 21:30 Marco Boffo ed Andrea Nordio con l'animazione in stile Super Heroes, e poi Peter Pan alla Misimbale Trivignano Udinese Udin dalle 21:30 in console DJ Maxwell e Fede. Come d'abitudine, comunque tutte le date sul sito peterpan.it, e io vi lascio con la perla del pirla che parla, molto spesso una canzone un po' viaggione, e infatti Flores con Clarity. Alza il volume e il

0: Io vi do appuntamento domani e vi lascio con Peter Pan 9210. Ciao!
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, puoi portarmi a casa. In my
2: mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
3: Tra poco,
4: lo sfogatoio di

0: Cocano, ecco voi, che storo, sei in ferie.
1: Adesso quelli di Caserta, che cazzo hanno capito? Niente.
2: Iaculo, che sboro.

0: le vacanze dello sfogatoio. Si blocca il programma per un mese, facciamo riposare anche voi, perché insomma va bene anche non sfogarsi per un mese.
1: Ci sta, dai.
0: Sarete molti in vacanza e avrete poco bisogno di sfogarvi. Quindi 393-7366-240, dateci dentro per questi due ultimi giorni.
1: Ma tu, l'acqua del condizionatore la ricicli? Perché mi hanno cazziato, perché dice che l'acqua che...
0: Deumidificatore.
1: No, del condizionatore, dice che è un'acqua purissima, perché praticamente è come se fosse acqua distillata e non va buttata. Cioè quella che esce dal tubicino che mettiamo nel secchio che poi buttiamo, quella è che buttano tutti, credo. Sono stato cazziato perché invece quella è praticamente acqua distillata e va riutilizzata.
0: Credo che tu stia parlando però del deumidificatore.
1: No, anche del condizionatore, uguale.
0: Ma quello del condizionatore va nello scarico direttamente?
1: No, c'è il tubo che va fuori e poi tu metti il secchio sotto e poi le butti.
0: Il secchio?
1: E certo, dove va?
0: Come sei messo?
1: No, come sei messo? Dove va? Scusa, il tubicino del condizionatore fuori dalla... che va fuori di casa, dove l'acqua, dove la sgoccia?
0: Ma quello del pinguino, dici?
1: E dalle questo. Vabbè, anche se fosse un pinguino, il condizionatore.
0: Ma lo split è collegato a uno scarico che...
1: Dove?
0: Che
1: va...
0: Che
1: ma va, c'è il tubo che va fuori da... controlla, c'è il tubo che...
0: Io non so se chi...
1: C'è il tubo, perché chissà chi stai allagando.
0: Tu
1: da due anni stai allagando
0: il
1: vicino.
0: Ma no, il mio condizionatore,
1: certo,
0: va nello scarico che è collegato, poi lo scarico anche della doccia.
1: Tu stai... Allora, vicini di Baxo, se ci stai ascoltando, se pensate di avere...
0: Tu...
1: Non sono delle perdite, è il pirla qui accanto che non ha messo il secchio sotto il tubicino
0: ragazzi,
1: esterno.
0: Io... Ma dov'è che vedi i secchi fuori di casa? Ma no, tu sei fuori.
1: Posso chiedere scusa ai tuoi vicini?
0: A Cittadella siete messi male.
1: Posso chiedere scusa ai tuoi vicini?
0: Cittadella siete
1: vicini di Baxo,
0: male.
1: Vi chiedo scusa.
0: Ma siete messi
1: dai,
0: male,
1: dai,
0: dai.
2: Attenzione. Nuovo disco molto figo.
3: Tacata. Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me mi gusta quando la mamita

0: cucinare accendi ancora il fuoco, scaldi il pentolone per cucinare.
1: Vicini di Bax, io vi chiedo, non sono infiltrazioni, se voi avete chiamato un idraulico per le infiltrazioni, non è colpa di Bax che non ha messo il secchio fuori dal tubicino.
0: Il piano terra è impossibile che gli arrivino sopra le infiltrazioni.
2: Ciao selvaggi, ho visto l'ora, stavo già imprecando perché non avevate ancora cominciato, poi mi sono accorto che ero collegato su un'altra radio.
1: Vedi?
2: Sono esaurito, ho bisogno di ferie.
1: Lolololo.
0: E non va bene.
1: Ma il periodo ci sta, dai.
3: E l'acqua di umidificatore, e siccome però tu non stiri, puoi fare a meno di riciclarla.
1: No, io stiro, lascia fare che stiro. Lolololo.
0: Manco fa partire la lavatrice, manco l'asciugatrice, manco la lavastoviglie fa partire.
1: Pensa che la mia lavatrice e lava tutte e due le faccio funzionare con l'app. C'è un'app sul telefono che mi fanno partire direttamente la lavatrice in contemporanea. Pensa a te,
0: C'è ancora il Nokia 8210.
1: Lo StarTAC.
4: Buonasera selvaggi.
1: Buonasera.
4: Pedro, sì. Comunque guarda che il clima può andare sia su un secchio sia anche sugli scarichi. Quindi sì, è giusto tutto. Chi ha la possibilità di avere uno scarico vicino per la condensa lo butta via direttamente. Altrimenti in molti casi si è messo un secchio, una panica, qualsiasi cosa. E c'ha ragione, si può recuperare.
0: Nella favela se ancora succede questo.
1: Vi chiedo scusa, vicini di Bax, non chiamate idraulici, basta mettere un secchio sotto il tubicino del...
0: Nel Faveras, nel Faveras succede ancora
1: comunque
0: questo.
1: Tutto questo per dire che avevo ragione.
5: Hai ragione, l'acqua del climatizzatore è acqua distillata ed è quella che va dentro il bidoncino.
1: Vedi, lolololo.
0: Ma l'acqua distillata te ne fai solo per il ferro da stiro?
1: Solo per quello?
0: Adesso non so cosa serva anche altro, ma intanto la puoi bere. Non è bevibile.
1: No, non è
0: bevibile,
1: è potabile.
0: Però la puoi usare
1: non è,
0: per il
1: non è potabile, siamo sicuri?
0: Assolutamente
1: no.
6: Peter Pan.
1: Ma schifo, però no, è potabile. Non è potabile. Non è potabile. No.

0: parla di acqua del condizionatore, amici.
1: Va. Buonasera selvaggi. Allora, il condizionatore, certi, non hanno possibilità di avere lo scarico, quindi hanno il tubicino che porta su un secchio. E invece chi è già predisposto dall'inizio ha un tubo che porta su uno scarico di acque bianche e non si sa dove, non si sa dove va di preciso.
0: Va dai vicini, dove deve andare?
2: Ma che dai vicini,
0: no, scusa.
2: Il mio va direttamente nello scarico
0: almeno,
2: della doccia.
0: Almeno paga e dividi le spese dei vicini che hanno fatto i
2: va
0: lavori.
2: Va nello scarico della doccia.
3: Buongiorno, Radio Peter Pan. Ma da quello che so io, l'acqua del deumidificatore e del condizionatore assolutamente non si può bere, non si può, cioè noi non la possiamo bere, è piena di residui, di sporco e la si può usare benissimo per le piante, ma per noi no, assolutamente, neanche per i cani, neanche per gli animali non si può utilizzare. La si può usare solamente per dar da bere alle piante.
0: Sì, dai, le piante sì.
2: Ma
0: anche le piante.
2: Anche un dubbio sulle piante.
0: Dai, addirittura.
2: No, perché manca dei principi dell'acqua che beviamo.
0: Ma lui.
4: Avete ragione tutte e due. Chi ha un impianto senza voler fare delle tagliole, magari c'ha comodo il terrazzo, d'estate mette il tubicino fuori e riempie la tanica. Se no, magari uno sta ristrutturando il bagno o lì vicino c'ha un lavandino, uno scarico, ci collega, si attiva il motore, ci collega al tubicino e mette l'acqua direttamente nello scarico. Anche se d'inverno, e quando usi la pompa di calore, da fuori la macchina al suo tubicino che scarica dell'altra acqua, quindi quella è un'altra cosa ancora.
2: Ma io d'inverno non faccio le pompe di calore.
5: Radio Peter Pan.

0: minchiate che sentiremo su questo imperdibile argomento, sì, credo che alla fine abbia ragione lui su come funziona.
1: Ciao selvaggi, chi ristruttura casa e predispone il climatizzatore fa lo scarico direttamente negli scarichi della casa. Chi installa il climatizzatore dopo è obbligato a mettere un tubo esterno e scaricare in un secchio oppure in uno scarico. Ciao selvaggi.
0: Cioè, se la casa la fai già predisposta, ma se poi lo metti dopo sei obbligato a fare questa cosa qua. Se trasferimo una...
2: È un idraulico bravo che riesce a fare un collegamento... Cioè, un po' più elaborato, cioè nel senso ti collega uno scarico del lavandino o della doccia, è più comodo che avere un secchio.
0: Non è questione comodità, credo che non si possa fare, io non sono un idraulico, non lo so, però. Se trasferimo una capitale, se parla dei dubbi, attenzione amici, perché alla fine scopriremo anche un altro utilizzo della
2: l'acqua distillata.
0: Dell'acqua distillata.
3: Ciao selvaggi, per i condizionatori diciamo che avete ragione tutte e due. Se hanno fatto bene l'impianto, i lavori e tutto quanto, c'è ragione Baxo.
2: Se hanno fatto bene, scarichi prima che dopo, che vede. Bene. Che
3: però
2: fatto
3: quello
2: bene.
3: Che dice Fedro, tanti hanno il tubo che va fuori al barcone e ci mettono il secchio, taniche, quello barcone. Che sia. Io comunque c'ho il tubo. E l'acqua che riciclo la metto dentro ai schizzetti della macchina.
0: Vedi?
3: Così nemmeno come si attappano, perché non c'è il calcio e non si attappano.
0: Vedi?
3: Ciao selvaggi.
2: Ma tu c'hai una barca fuori dal... Ha detto che c'è il tubo che arriva sul barcone.
0: Non posso passare la puntata a chiedere scusa al posto tuo, dai.
2: Ha detto che c'è il tubo sul barcone.

0: Ciao Selvaggi, mi sono collegato adesso, comunque sì, Baxo, fidati del buon Fedro che ha ragione, controlla anche tu o dove hai le macchine o sotto da qualche parte,
1: non so dove
0: street,
1: c'è,
0: butta fuori, c'è uno scarico, l'acqua deve uscire e quindi da qualche parte deve andare, non nel secchio magari, però butta su qualche scarico appunto per terra, fuori.
1: Certo, ma mica ho detto che non è vero che il condizionatore scarica, ma se c'è un minimamente
2: vicini,
1: una casa moderna
2: di
1: se sei una persona civile
2: vicini di Baxo, che centro civile
1: ce l'hai?
2: Vicini di Baxo, io peraltro conosco anche un idraulico bravo, se
1: anche,
2: volete dividiamo le spese
1: dal punto di vista estetico un secchio,
2: dividiamo le spese
1: casa,
2: tra Selvaggi,
1: dai, il tubo sul barcone, dai,
2: ascolta gli ascoltatori,
1: dai.
3: Ha ragione Pedro, perché se è stato fatto l'impianto di climatizzazione su una casa vecchia o dopo,
1: allora diciamolo,
3: con in tempo, sei obbligato a mettere un secchio sul scarico della compensa.
1: Cioè, non mi hai mai detto che vivevi su una palafitta, però dai, su, potevi dirmelo.
2: Ascolta gli ascoltatori.
4: Buonasera, allora vorrei sfogarmi con sempre il direttore Marco Baxo, che vuole avere sempre l'ultima. Pedro, hai ragionissima. Tutti i climatizzatori hanno uno scarico della condensa, che sia nel secchio, nella grondaia, nel lavandino o dove cavolo vuoi, c'è uno scarico esterno.
1: Ma io ho mai negato che c'è uno scarico.
2: Lolololo.
1: Ho mai negato che c'è uno scarico.
2: Vicini di casa.
1: Io ho mai negato
2: se
1: che
2: volete...
1: c'è uno scarico. Cioè, lo so che c'è uno scarico, ma io pensavo fosse normale che fosse collegato a
2: vicini
1: qualcosa
2: di casa di Baxo. Io conosco un idraulico bravo, se vi serve.
1: Cioè, nel mio condominio nessuno ha il secchio.
5: Radio Peter Pan.

0: causa purtroppo e stranamente per colpa di un camion.
1: Ciao ragazzi, per lo sfogatoio segnalo incidente camion con carico ceduto, rotonda nella Castellana tra il centro di paese e il centro commerciale Castellana.
2: Carico
1: tutto
2: ceduto,
1: un po' bloccato, municipale che gestisce il traffico. È cool.
0: Lolo ha fatto una rotonda un po' veloce, si è aperto e si è rovesciato
2: sul carico.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
4: Peter Pan.
6: What?
7: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in piazza Aurora, Jesolo Lido.
8: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.

0: 333-477-2239 per lasciarci un audio. Lo riprendiamo con buone notizie.
1: Dai, dai, ancora domani a lavorare e poi chiuso per ferie.
2: No, no,
1: chiuso. Vado no. Culo tutti.
0: Ah, ok. No, lui, domani va in ferie tutto il mese.
2: Anche lui, non ha detto sì. Tutto il mese.
0: No, non ha detto.
2: Ha detto chiuso per ferie.
0: Ha detto, perché se le ferie, se non sono un mese, io do per scontato. Lui dice, vado in ferie, io non chiedo do quanto. Ferie è un mese.
2: Un mese.
0: Se no, è inutile che
2: se
0: dici.
2: Se vai via 2 settimane è un viaggio di lavoro.
0: Dici,
2: va bene.
0: Vado via 2 settimane.
2: Ma via in ferie... 2 settimane che è una specie di viaggio di lavoro.
0: Weekend lungo, un ponte lungo.
2: 2 settimane di vacanza. Se fate vacanza 2 settimane, non è una vacanza, è una distrazione.
0: Sì, è un ponte lungo, chiamalo come te pare.
2: Esatto.
0: Se uno dice vai in ferie, non c'è bisogno di specificare i giorni, perché ferie è tutto il mese.
2: Perfetto.
0: Oh, se no, allora. non si esce.
2: Ma c'è scritto anche nel dizionario, eh.
0: Si sa, non c'è bisogno di scriverlo.
2: Prendete un Garzanti, un vecchio Garzanti, e vedrete che là dentro c'è scritto questo.
0: I nostri ascoltatori che ti conoscono, senti qua.
3: Ogni anno che passa il direttore diventa sempre più polemico.
0: Vedi?
3: Mamma mia, adesso che ha passato anche i 50. Direttore, brutta bestia la vecchiaia.
0: Sei polemico?
2: No.
0: Pochetto, per dai.
2: Ma per cosa?
0: In generale, così, in generale, ah. Sei uno polemico.
2: Vabbè.
0: Attenzione amici, parliamo dell'acqua, ma in questo caso seri. Occhio a dove scaricate l'acqua del condizionatore, del pinguino, quello che vi pare, perché potreste commettere un reato.
4: Buonasera selvaggi, attenzione a dove scaricate l'acqua del climatizzatore, perché se abitate in un condominio e scaricate nei pluviali, quindi nel praticamente dove vanno le acque piovane, state commettendo una violazione al codice civile. Ci vuole la delibera all'unanimità dei condomini, altrimenti dovete buttarvela dentro sulle acque bianche, quindi sui lavandini e docce.
0: Occhio, eh?
2: Io ce le ho nelle acque bianche. Nelle acque bianche va bene, quindi?
5: Attenzione!

0: Ciao Baxo, ciao Fedro. Allora, avete ragione tutti e due, nel senso che per chi fa praticamente una casa nuova, un progetto nuovo e prevede già il climatizzatore, lo scarico della condensa,
1: l'abbiamo detto, però
0: o la fai andare direttamente fuori dal muro e, come dice Fedro, la raccogli in un secchio esterno, oppure anche come dice Baxo, o lo colleghi alla grondaia, allo scarico dell'acqua, alla doccia e quant'altro. Quindi avete ragione tutti e due. Lolo.
2: Come nei kibbutz.
1: Cosa, l'acqua?
2: Sì.
1: A proposito di acqua, un sacco di gente la impiega invece quest'acqua. Senti qua.
3: Occhio. Ma l'acqua dei climatizzatori, se vuoi, la puoi usare anche se hai degli sterilizzatori per bambini, biberon, quelle cose lì, o se no monti un kit con l'ugello e la spruzzi per aria e non devi neanche mettere la tanica.
1: Capito? Puoi umidificare l'ambiente con l'acqua.
2: Però è piena di batteri, dicono, no?
1: Sì.
2: Cioè, non è proprio pulito. Cioè,
1: io lo faccio sentire, aspetta che lo ritrovo, lui.
2: Ma bene, ma in generale si sa. Cioè,
1: si
2: non
1: sa.
2: Ma no, dico, ma non, cioè, è bevuto. Ma
4: quell'acqua lì è piena di batteri perché deriva dal nostro respiro. E nel condizionatore si formano un sacco di batteri, quindi io la butterei via. Lolo.
1: Allora lui sta facendo una cazzata, perché lui ci fa il caffè, ad esempio.
5: Lo scarico dell'acqua del mio clima invece l'ho attaccato direttamente alla macchinetta del caffè. Yeah! Lolo.
2: Tu hai provato a farci la pasta?
1: Sì, per quello dico che si può utilizzare, che è anche buona la pasta.
6: Serve per le piante!
2: Per le piante potrebbe. Non lo so, però mi sembra strano.
7: Radio Peter Pan.

0: Amico di Roma, che c'è il tubo sul barcone?
1: Barcone.
0: Sì, la signorina.
2: Servaggi, mo quanto mi è piaciuto il tubo sul barcone. Oh, ciao!
0: Il tubo con dubbi.
1: Tubo sul barcone, che non si mangia, un bel barcone sur, fuori di sur, casa.
0: Tubo sur barcone.
1: Cioè lo scarico del condizionatore, certo, sulla barca direttamente.
0: No, sul balcone.
1: Vabbè, barcone, però,
0: balcone.
1: Barcone.
0: Comunque, amici, si può ovviare il problema del condizionatore, acqua, cosa fare, secchi.
3: Ciao raga, avete ragione entrambi. Io invece non ho sto problema. Patisco il caldo e non me ne frega niente dell'acqua.
0: Vedi?
3: La la la la.
0: Basta non montare il clima, hai risolto il problema. La la la.
1: Fedro, abbiamo anche il bonus andrologo.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
3: Sì?
5: Sì, salve, guardi, la chiamavo per confermarle che il suo bonus andrologo è arrivato, può andare a farsi curare gratuitamente.
3: Cos'è arrivato?
5: Il bonus andrologo, per i suoi problemi di erezione.
3: Non mi torna.
5: Cosa?
3: Quale bonus?
5: Cioè, lei mi conferma che ha problemi di erezione, no?
3: No.
5: Come no?
3: No.
5: Ma è sicuro?
3: Sono sicuro.
5: Ma non deve vergognarsi se ha problemi di erezione, eh?
3: Io non ho dei problemi.
5: Ma di che tipo?
3: Di nessun tipo.
5: Di erezione, ma sa di che stiamo parlando?
3: No.
5: Allora che dice? Dell'andrologo.
3: Cos'è andrologo?
5: Come cos'è l'andrologo?
3: Scusa, abbassi un po' la voce, per favore.
5: Beh, mi scusi, eh.
3: Dimmi, che problemi hai?
5: Ma non io, lei.
3: Io non ho dei problemi.
5: Di erezione.
3: Dica, cosa ha bisogno?
5: E dalle? Io niente, io le sto comunicando che lei può andare a farsi curare il suo problema gratuitamente.
3: No, io non ho dei problemi.
5: Ma come no?
3: No, no, io non ho dei problemi. Forse lei ha dei problemi.
5: Ma io che problemi ho, scusi?
3: Ah, non lo so mica io che problemi hai.
5: Ma lei dovrebbe ringraziarmi che le sto comunicando che può andare a farsi curare il suo problema di erezione gratuitamente.
3: No, no, io non ho. Io chiamo tutte le sere, anche 2 o 3 volte.
5: Addirittura?
3: Sì.
5: Guarda, quelli che dicono che chiamano tutte le sere 2 o 3 volte di solito non lo fanno mai, comunque.
3: No, no, io lo faccio. Se portami qualcuno, se vuol verificare. Verifica. Vabbè.

0: amici di oggi, stavo per sentire un romagnolo che parla anche dell'argomento. Ma i romagnoli poi alla fine, dopo un po', cosa vuoi? Sono così, diciamo esuberanti, va bene?
1: Ma investi con il distillatore, hai messo il tubo che va fuori in d'acqua e sardè, quindi e va fuori.
0: Stai capendo fino adesso?
2: Sì. È il tubo che va fuori.
0: Il tubo dell'acqua, sì, lui l'ha messo va in giardino.
2: Sì.
1: Se no, l'acqua cala è precisa quella dell'asciugatrice.
0: Si può usare anche nell'asciugatrice. Credo che abbia detto che la usa. No, come la fa?
2: L'asciugatrice non ha mica bisogno dell'acqua.
0: Andiamo avanti.
1: È precisa. Acqua del condizionatore dell'asciugatrice è sempre acqua distillata, è sempre.
0: Ah, l'acqua dell'asciugatrice. Sì.
1: È sempre precisa. Tutta lei. Ciao ragazzi, la Romagna, il fuoco, la figa, il tutto quello che volete. Wow!
0: I romagnoli sono così.
2: Anche se non ho il dubbio, l'acqua dell'asciugatrice è acqua che viene asciugata dalla biancheria, quindi non credo sia distillata.
0: Non so,
2: quella del deumidificatore sicuro, condizionatore anche, ma l'asciugatrice.
0: Ma se ne possono fare un sacco di usi,
2: Sì.
3: Esatto ragazzi, l'acqua distillata la potete prendere, quella del condizionatore si può mettere nel tallo da stiro e si può mettere nel robotino che ti spazza, lava e asciuga, tutta casa pulita.
2: Però se non è acqua pulita, tu lavi con acqua non pulita.
0: Perché dicevano è pulita?
2: Prima dicevano che l'acqua non è pulita, è piena di batteri.
4: Peter Pan,

0: sarà legale quello che stiamo per sentire riguardante lo scarico dell'acqua?
1: Ehi, ciao sfogatoio! Un bel buco sulla grondaia e passa la paura, altro che tubicini, taniche, secchi. Oh, ma chi ce l'ha fatto fare? Buco sulla grondaia e via, e vai!
0: È legale sta cosa? Si può fare il buco sulla grondaia?
2: Viene approvato.
0: Ma non credo.
2: Condominio, ma che tu possa fare.
0: Perché quello sotto gli cade l'acqua sotto, quindi è difficile che quello sotto.
2: Fa il buco sulla grondaia che va nello scarico delle acque.
0: No, ma lui credo la grondaia, fa il buco e quella esce. Credo che sia una cosa un po'.
2: Bucare una grondaia non si può, se no, in maniera certo. Autorizzato.
0: Amici, stiamo per scoprire un nuovo dispositivo. Parliamo di condizionatori nuovi. Mm-hmm. Sentite cosa fa questo nuovo dispositivo.
3: Ciao selvaggi, ma quale secchio, voi siete ancora la vecchia. Adesso hanno fatto un dispositivo che prende l'acqua della condensa e te la nebulizza nell'aria come i getti di Gardaland, così non dovete mai star lì a svuotare il secco.
0: Cioè, nebulizza all'interno del locale l'acqua del condizionatore, questo non c'è un dispositivo.
2: Spruzzi nell'aria, fai felice il vicino di sotto.
0: Ma allora scusa,
2: gli arriva l'acqua spruzzata.
0: Perdona, ma se abbiamo detto che è piena dei batteri, che fai? Spruzzi acqua piena dei batteri?
2: Vedrai il vicino che ha sempre il raffreddore, sempre un po' acciaccato.
0: Secondo me invece l'acqua è pulita.
2: È pulita?
0: Sì, secondo me sì. Ma. Tant'è che la signora.
4: Signorina. L'acqua distillata del deumidificatore, oltre che per il ferro da stiro, va benissimo anche per le piante e per i fiori. È ottima.
2: A me hanno scritto che non va bene per le piante perché è priva di minerali che sono il principio.
0: Mi fido della signorina.

0: Allora, selvaggi, prima di andare in pausa, stiamo per sentire un selvaggio che ci spiega come si forma l'acqua condizionata. L'acqua, sì,
1: l'acqua.
0: L'acqua del condizionatore, come si forma il residuo e come si può impiegare. Sentiamo.
2: Ciao Marco, ciao Fedro. Allora, per quanto riguarda l'acqua distillata lì che stiamo parlando, si può tranquillamente mettere anche nelle batterie dei muletti. Io la recupero e la metto nelle batterie dei muletti quando carico
1: il muletto.
2: Muletto
1: a casa tua.
2: E
0: qualunque batteria,
2: per capire il processo di come viene fatta quell'acqua lì, pensa solo che l'aria passa attraverso una batteria fredda, la quale crea un processo per cui l'aria si secca e la goccia, la particella d'acqua cade nella vaschetta della condensa. Quindi quell'acqua lì che tu andresti a bere, non so quanto sia pulita, insomma io non la berrei.
1: No, è imbevibile. Non berla.
3: Me l'ho sfogato io in diretta su Peter Pan.
4: Radio Peter Pan. La cassa, il basso, il suono. Peter Pan. La cassa, il basso, il suono.
5: Radio Peter Pan.
4: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano.

grazie ad Hubbit FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young. Viaggia

0: Ciao Selvaggi, un saluto da Cavallino Treporti. E voi direte, sei lì in vacanza? Ma col cazzo! Sì. Siamo qui per lavoro! Vai Doblo, che andiamo a casa, cazzo!
1: Salutiamo i selvaggi che sono al mare, ma non sono al mare per vacanza. Ma
2: e
1: non
2: voglio andare
1: lavoro
2: a casa perché sono cotti. Oggi giornata caldissima.
1: Molto,
2: eh.
1: Ma era previsto.
2: 40 gradi.
1: Quarta ondata di calore.
2: Ma 40 gradi? Sì. 40.
1: Terzo quartile sfogatoio, selvaggi, co-conduce. Co-conducetelo insieme
2: hai
1: a noi.
2: Hai di vacanze?
1: Sì, sì,
2: okay,
1: sì.
2: Okay.
1: Lasciateci un audio al 393-7366-240. Lui ci fa la storia dei condizionatori di tutta la sua famiglia, parenti.
3: Allora confermo quello detto del condizionatore, perché mio fratello ha lo scarico con una canalina nello sgabuzzino in un secchio. I miei suoceri ce l'hanno sempre con una canalina nel lavello del bagnetto di servizio. Mentre noi che abbiamo ristrutturato casa abbiamo fatto le tracce e quindi il tubo di scarico della condensa va direttamente dai tubi di scarico normali. Saluta!
1: Lololo! Lui ha fatto quello che noi prima dicevamo, ma sarà legale?
4: Selvaggi, Mario, arrivo in ritardo. Comunque io ho il forellino, io ho lo scarico del condizionatore. Ho fatto un forellino sulla grondaia e scarica lì.
1: Si può fare?
2: Cioè, se è casa tua, sì. Se grondaia condominiale, non credo.
1: Perché rischi di fare quello che stiamo per sentire. Sentite la vicina, la sua vicina che fa.
5: Pensate che la mia vicina sopra di me, la condensa del condizionatore la scarica direttamente sopra la mia tenda da sole, sopra di me, perché è un piano sopra di me. Lollo!
1: Vedi?
2: Che carino!
6: Radio Peter Pan!
2: È quello che facevi tu col tuo vicino?
1: Sì, sì,
2: bravo!

0: valigie fatte?
1: Eh sì, eh.
0: Fatto tutto, tutto, pensato a tutto.
1: Tutto, tutto.
0: Sei sicuro? Anche certo. Il termometro per la febbre, tutto, metti tutto, che è un colpo tutto, di freddo.
1: Tutto, oh, tutto, tutto.
0: Partenza intelligente?
1: Beh, da uno come me ti aspetto partenza non intelligente. Oh,
0: pronto per evitare le grandi code?
1: Alle 19:30 domani sera sono in auto.
0: Sei sicuro che sei intelligente?
1: Dici no?
0: Ma non lo so.
1: Lui purtroppo è nel disastro, a proposito di traffico.
2: Avete rotto il cazzo con quest'acqua distillata, fatevi il bidet. Invece
1: fare.
2: Sto tornando da Milano e sono in coda da 100 km da Brescia fino a Verona, tutta una coda, che
0: mamma
2: due coglioni.
0: Mamma mia, mamma mia.
1: Ma si può fare il bidet con l'aria, l'acqua distillata?
0: Penso di sì.
1: Sì.
0: Deve sciacquare.
1: Allora, sull'argomento come si forma l'acqua distillata.
3: Buonasera, Radio Peter Pan. Chi ha spiegato come si crea l'acqua distillata è più o meno corretto, ma è poco chiaro il concetto. Facciamo che in realtà non ci hanno per gli scambiatori di calore, perché questi se vengono impiegati nei condizionatori, si hanno due fasci tubiari. Il primo dove vi scorre acqua calda, nel secondo dove vi scorre acqua fredda o aria.
1: Capito?
0: Sì.
1: Bravo, perché io invece non ho capito niente.
0: No, ma cioè, sì, non è stato chiarissimo, però io ho detto
1: il bello che ha corretto quello che non era chiaro, però sì. Va bene. Altro impiego, amici, però poi devo aggiungere una cosa, dell'acqua distillata, sentite lui che ne fa.
4: Ciao amici di Peter. Beh, io l'acqua dei miei condizionatori li ho su un secchio.
1: Sì.
4: Che poi do da bere all'orto, i pomodori, l'insalata, e hanno un gusto stupendo. Immagino. Magnifico, non vedo dove sia il problema.
0: Pomodoro distillato.
4: Perfettamente, d'accordo. È carica di tutto quella. Vai, tranquillo.
1: Siccome qui ci porta fuori strada quello che prima ha detto, che è piena di batteri, perché magari non è vero.
0: Oppure sono batteri che in realtà ingrassano le piante, le fanno tipo concime.
5: Titi me pregunto si tengo mucha novia. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: 3 7 3 6 6 240, lo sfogatoio, penultima puntata prima poi della pausa di agosto.
1: E salutiamo anche i replicanti. Ciao selvaggi, buon inizio di venerdì mattina. Stiamo per sentire uno ricco, lui ha un castello, quindi ha problemi diversi dai nostri.
2: Allora, nel castello della tenuta di Stefanino Fab, che sarei io, sì, che io abito lì, allora due split, di cui un motore con due split scarica nelle acque bianche e l'altro motore che fa tutto il soggiorno, quindi il terzo split, fa fuori, in un tubo fuori. Avendo, non avendo condomini, avendo un castello, non ho di questi problemi. E siete invitati quanto
1: ci
2: prima, quando
1: grazie
2: volete. Lololol.
0: Scarica nelle fosse attorno al castello.
1: Sì, avrà affossato, immagino. Sì,
0: sì, e c'è il ponte elevatorio. Però è telecomandato il ponte elevatorio.
1: Con la domotica, dici? Sì, beh, sì, moderno, ci sta. Certo. Allora, prima uno ha detto: attenzione a dove scaricate l'acqua del condizionatore, del pinguino, quello che volete, perché si può commettere un reato.
3: Ma va a cagare al coglione che dice che devono essere utilizzate. L'acqua di scarico del climatizzatore è acqua distillata, può essere utilizzata o andare sugli scarichi delle fognature, che non rompe i coglioni precisini del cazzo.
4: Radio Peter Pan.
0: Domani sera la Frasca di Ponzano Veneto, Frasca 2000 con le più belle degli anni 2000, Danielino DJ, Marco Baxo, poi sabato 1 agosto Pin Power al Primavera Beach di Rosolina con le Sister, la Sister Gloria e Francesca Voice, poi c'è il 2000 Heroes sempre sabato sera, l'August August Beer Fest di Signoressa, provincia di Treviso, Boffo, Edo e Andrea Nordio con l'animazione Super Heroes, poi saremo anche a Trevignano Udinese, provincia di Udine, ovviamente, con DJ Maxwell e Fede sempre sabato sera, e poi domenica 2 agosto Party People alla Limousine Risto Pizza Music a Morsano al Tagliamento,
1: amore,
0: provincia di Pordenone, dalle 18 Thomas Menegazzi e Fede in DJ 7. Siamo anche partner di Aperi Show on the Beach, dove andrà anche Fedro questa domenica, essendo insomma lì a Jesolo. Faremo un bel saltino all'Aperi Show lì in spiaggia del Faro a Jesolo. Iscrizioni obbligatorie, ma l'ingresso è libero.
4: Peter Pan.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: stiamo per scoprire delle cose incredibili. Amici, facile dire sì, dall'acqua ci puoi, la puoi utilizzare per dar da bere alle piante, ma quali piante? Non a tutte. Sentite quali piante bevono l'acqua distillata.
1: Se priva di minerali va bene per le piante carnivore,
2: ecco,
1: con quelle ci vai a nozze.
0: Eh sì.
1: Invece per le piante normali se le da, dai, non succede niente, ma non trovano sostanza, quindi come, come non dargliela.
0: Sì, non so chi abbia le piante carnivore, ma se hai le piante carnivore l'acqua distillata va bene, se no no, va bene?
2: Pensa che le mie piante carnivore mangiano sempre insieme al mio cane, cioè gli do la carne cruda e mangiano insieme il cane con le piante. Ma esistono le piante carnivore o sono una leggenda della famiglia Adams?
0: No, questa
2: no, ci sono.
0: Certo che ci sono, ma carnivore non mangiano gli umani, mangiano insetti, certo. Va bene, sentite il romano che dice a proposito
2: sono
0: dei.
2: Sicuri che non mangiano anche l'umano?
0: No, ma che cazzo
2: secondo
0: dici?
2: Me ce n'è qualcuna nella giungla.
0: Sì, quelle di Batman, ma quelle nostre no mangiano gli insetti.
2: Vabbè, okay.
0: E sentite il romano.
2: Sonia, non c'era.
0: Non credo, non lo so, poi magari che adesso ci lascio un audio.
2: Sai, quella pianta che ti.
0: Sì,
2: che
0: ma
2: ti
0: quella
2: nei la testa.
0: Ma solo di Indiana Jones.
2: Ah,
0: sentite il romano che parla se ci sono meno i batteri nell'acqua distillata.
3: A Pedro te fidi da signorina perché sarà stata una mirfettona amica tua.
0: Lo sai, sì.
3: Dilla tutta. Ma come fa a vincere i batteri l'acqua dei condizionatori? Sì. Dai, che è l'acqua che si trova nell'umidità dell'aria. È l'umidità che diventa acqua, non ci può avere i batteri. A meno che il condizionatore non fa talmente tanto cagare, ecco, che sei morto prima per lo schifo del condizionatore che per i batteri dell'acqua. Ciao a tutti.
0: Peter pa-

0: anche l'acqua dell'asciugatrice è la stessa del condizionatore, dice.
1: Allora, l'acqua che viene giù dal clima, che sia la macchina interna, comunque è acqua distillata.
0: Sì.
1: Quindi tipo quella, anche quella della, dell'asciugatrice è uguale, perché sì, l'asciugatrice funziona come un clima. Quindi è acqua distillata, va bene per il ferro. Per il ferro da stiro.
0: Lolololo, e prima di andare in pausa, finalmente uno che...
2: Oh, ma tu pensa che io l'acqua del clima la utilizzo per bere invece che prendere l'acqua Sant'Anna, me la bevo a ettolitri.
0: Tu beve l'acqua del...
3: lascia fa. Gli è venuto fuori uno scarico anche a lui. Lascia fa. Gli è uscito lo scarico.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan,
2: non c'è altra scelta.
3: Sfogati, sfogati d'estate, è lo sfogato in diretta su Peter Pan.
2: Radio Peter Pan.

0: 98.
1: Matadona a quei tempi,
0: bella Barbie, brava. Bene, ultimo quartino di sfogatoio, penultima puntata della stagione, e poi sarà pausa per un mese, però poi a settembre, cioè, vi ripagheremo della pausa del mese.
1: Ti sei sbilanciato, ti sei allargato, ma perché? Dici, cioè, perché tieni il profilo
0: tu
1: basso.
0: Tu hai detto che sul pontile a Jeso a pensare, a scrivere, a
1: al
0: fare,
1: tramonto, cioè,
0: sì.
1: Ma tieni il profilo basso, non le aspetta, poi le aspettative sono alte. Vogliamo basso.
0: Perché hai qualche dubbio?
1: No, vogliamo bassi. Va bene, amici, riprendiamo questo quartino con la signorina che ci mette in guardia e sentiamola.
2: Pedro, sì, l'acqua del condizionatore lo puoi usare, però se la tieni nella tanichetta, attenzione, perché se la tanichetta trasborda potrebbe capitare che l'acqua torna indietro e ti esce dal condizionatore, quindi ti potrebbe bagnare il pavimento o quello che c'è sotto al condizionatore. Quindi attenzione, la tanica sì, ma va svuotata spesso. Altrimenti potresti incappare in questo. Parlo da segretaria di un.
0: Basta.
2: Ciao.
1: Così. Ma perché? Dici segretaria di un, ma almeno ci facciamo una ragione, scusa, eh.
0: Allora, lei ti ha detto, sai che la tanica si riempie dopo un po' la devi
1: svuotare. E che va svuotata.
0: Certo. Però vedi, se non ci pensi.
1: Grazie, signorina.
3: Lasci lì, eh.

0: Lorenzo, tu a casa non hai la palla dei pesci?
1: Sì, la massa dei pesci. E secondo te che acqua c'è dentro?
0: Mettici la distillata.
1: E quella ci metto, certo che ci metto. E il pesce è stato addio.
0: Eh sì, sotto, proprio sul fondo della vasca sta.
1: Ci hanno sgamato comunque.
0: Sì.
1: Ragazzi, ai nostri ascoltatori non la si fa.
2: Aia. Ah, ma allora siete registrati, più o meno alle 19. Siete registrati.
1: Ci hanno beccato che siamo registrati.
0: C'è beccato?
1: Ragazzi, il programma è registrato, non è l'unico programma di Radio Peter Pan registrato, quindi non rompete le palle, va bene? Oh, amici, lui è avantissimissimissimissimo. Aspetta che lo trovo. Sentite lui cosa si è ingegnato e cosa. Sentite.
3: Selvaggi, io l'acqua che esce dal condizionatore ci ho messo una centralina idroelettrica.
1: Sì.
3: Recupero l'energia e alimento il condizionatore.
1: C'è
3: quanto avanti sono?
1: Molto.
0: L'acqua in caduta la trasforma in energia.
1: È avantissimo.
0: Sì.
1: Amici, stiamo per sentire dopo

0: della tanichetta. Vietate acque di condizionatori, di asciugatrici e via discorrendo, perché possono contenere dei batteri.
1: Vedi?
0: Perché anche se il condizionatore filtra l'acqua, non è pura, perché sulla massa radiante potrebbero essere dei batteri che vengono trasportati dall'acqua.
1: Tu c'hai le
0: camicie. Ma
2: sei un ascoltatore, tu la beve, dai, dai.
1: Distante che hai, le camicie stirate piene di batteri, vergogna.
2: Ma non per l'aria, non per l'acqua.
1: Mi viene il raffreddore.
2: Sono i batteri miei, non sono dell'acqua.
1: Sì, aggiungici anche quelli dell'acqua.
3: Radio PK.

0: La, noi l'acqua dei condizionatori la usiamo per ricaricare le batterie dei muletti.
1: Vedi?
0: È acqua demineralizzata.
2: E fatti un muletto, fa con tutta l'acqua che produce il tuo condizionatore. Fatevi un muletto nel condominio, no?
1: Amico venditore di ferri da stiro, io ti voglio bene. Hai detto che assolutamente non esiste per le piante, fa malissimo. Adesso ti faccio sentire questo tuo collega selvaggio, co-conduttore.
3: Ciao ragazzi,
2: che vende ferri
3: per le piante va bene, va benissimo.
2: Sì.
3: Io
1: senti.
3: Lo uso al secchio perché ho un pinguino. L'acqua che recupero la butto più o meno sempre nello stesso punto in giardino. E dove la butto l'erba è molto molto più rigogliosa, dove non arriva quell'acqua lì. E poi la uso per tutte le altre piante che ho in giardino.
1: E senti l'ufficio?
3: A lavoro
2: la bevono?
3: Noi abbiamo l'acqua osmotizzata, quindi acqua, per intenderci acqua, come se fosse l'acqua del ferro da stiro, e la usiamo per annaffiare i mirtilli.
1: Ci annaffia anche i mirtilli, e dove in giardino la rovescia l'erba cresce più rigogliosa. Ah beh, ma la signorina che
2: cambia tutto adesso.
1: Certo, la signorina che stiamo per sentire non è d'accordo.
4: Ciao selvaggi, qualcuno può dire alla signorina che se mette l'acqua del ferro da stiro sulle piante le ammazza, perché è un'acqua senza niente.
1: Non è vero.
4: Quindi priva di sali, di tutto, è proprio un'acqua distillata, e anzi l'acqua distillata assorbe i minerali che ha la pianta, quindi la disidrata e muore. Piuttosto da mettergli le acque di lavaggio delle verdure.

0: Dai,
1: se lo son cagato.
0: Povero Guazzoletti. Ciao Guazzo.
1: Quello che conta è l'essenza, Federico Scavo.
0: Allora amici, chiedo scusa, il prossimo audio è solo per Baxo, però dura poco, dura 16 secondi, se volete cambiare radio, se volete abbassare il volume potete farlo, eh. E
1: che
0: niente,
1: perché?
2: Ciao selvaggi. Volevo fare per Marco un'osservazione, una distinzione. Allora Marco, l'acqua con batteri e l'acqua spura sono due cose diverse.
1: Ma mica l'ho detto io.
2: I batteri a 100 gradi sulla vaporella e ferro da stiro muoiono, quindi diventa pulita.
0: Ma non potete rialzare il volume, eh? Potete tornare su Radio Peter
1: Pan. Ma non l'ho mica detta io sta cosa, l'ho detto l'ascoltatore di prima che vende il ferro da stiro. Perché,
0: Marco,
1: perché
0: lo
1: dici a me?
0: Ma perché, scusa, dai, smettila. E allora prima uno ha detto che con l'acqua distillata ci fa il caffè.
3: Buonasera selvaggi, ma il ragazzo che si fa il caffè con l'acqua del condizionatore sa che passa tra la batteria, il condensatore, la polvere, non è acqua potabile? Lololo.
1: Amico, tu sei anche giovane, dovresti essere ragazzo.
0: Dai.
1: Ma non avevi capito che stava scherzando?
0: Ma non stava scherzando, dai.
1: Vabbè, dai.
0: Per cosa si può utilizzare l'acqua distillata? Attenzione, i prossimi due.
4: Allora, l'acqua distillata dei condizionatori è ottima per le piante, perché è priva di cloro, che invece è contenuto nell'acqua del rubinetto. Il cloro è nocivo per le piante e per tutti gli ortaggi.
0: E adesso lui ci fa l'elenco.
1: Scusa, quindi noi che da una vita diamo con la canna dell'acqua da bere alle piante, le stiamo uccidendo?
0: Assolutamente, assolutamente. Per questo che muoiono le piante.
1: Ma che cazzo?
0: Allora amici,
1: ma che cazzo
0: stiamo per sentire esattamente le cose che si possono o non si possono fare con l'acqua dei condizionatori.
1: Sì.
5: Per il bene di tutti, evitare l'acqua del condizionatore per bere, cucinare, caffè, frutta e verdura, piatti, denti, viso, cani, gatti, umidificatori, diffusori, soprattutto acquari, impianti elettrici senza filtraggio, batterie per auto, radiatore auto, a meno che uno non sia un professionista e non sa quello che fa. Per il bene di tutti, ciao.
0: Ha chiarito le idee?
6: Peter Pan!

0: comunque lo Sfogatoio è un programma meraviglioso, perché per qualunque argomento, ma qualunque argomento, non abbiamo mai una certezza.
1: Non c'è mai la verità. Ultimo conduttore, poi ci sentiremo domani sera per l'ultima puntata.
0: Allora lui ce l'ha con te.
2: E dai Marco, l'acqua del ferro da stiro viene comunque trasformata in vapore, che batteri rimangono poi?
1: Non l'ho detto io.
0: Lui ha la scusa buona per fare aperitivo.
3: Maxo, Fedro, è due ore che sento parlare di acqua, mi è andato in quel paese il sistema immunitario.
1: Ecco.
3: Devo andare subito al bar a rimediare.
1: Vai, bravo. Ciao, buona serata a tutti. Bravo.
0: Finiamo con lui, amici, fa una domanda eccezionale.
4: Ciao Radio Peter. Volevo chiedervi una cosa. Innanzitutto vi voglio augurare delle buone vacanze.
0: Grazie.
4: E poi volevo chiedervi, ma come mai siete passati dal parlare tutto tempo di figa e insultare i sinistroidi e
1: poco,
4: siete arrivati a parlare allo scarico delle condense delle caldaie? Cosa è successo, ragazzi?
0: Ha ragione Marco, ci ascolti poco.
1: Abbiamo bisogno di ferie, questo è successo. Ci sentiamo domani poco dopo le 17:30, tra poco Field.

0: Venga,
1: buongiorno.
2: È l'ultima puntata delle Sveglie Indesiderate, stagione 1. Si conclude il primo atto oggi, venerdì 31 luglio, ma non sono solo.
3: Ma era necessario che ci svegliassimo entrambi così presto la mattina? Scusa, io stavo così bene sotto le coperte, con l'aria condizionata.
2: Ma non sai parlare al mattino?
3: Dai che si strilla, dai che si fa casino.
2: Ciao, buongiorno, ciao. Sono Fede, c'è pure Rocky stamattina. Tra poco ci sono le sveglie.
4: Sveglie Indesiderate.
5: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
2: Che sonno!
5: Peter Pan clock.
2: Le 6 on point. Buongiorno.
5: Peter Pan clock. Peter Pan spot.
6: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Questa sera i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Questa sera 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
7: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Ones, smart, green, always on. E-Ones è un brand del gruppo Eureka.
9: In my mind.
5: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
12: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
14: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
13: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
14: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€.
15: Oh, Obi, tutto è possibile.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Fun, Forever Fun, Forever Summer.
4: Svegli indesiderate.
0: On the radio.

0: Bastardi, figli nastro, mai che devo.
1: Sei contento? In realtà non sono abusivi, ci pagano, ci hanno detto di fare delle sale sette, a me ogni tanto poi. Quindi l'anno prossimo ti dico già una cosa, basta andare in ferie così presto,
2: hai fatto tre puntate di venerdì.
1: Tre settimane, ho fatto anche figuracce, pensate.
2: E dopo ne mettiamo, combinato. Non ti preoccupare, magari, facciamo il best of.
3: Con affetto e con amore, erba di gigiolon. Con affetto e simpatia,
4: buongiorno,
3: buongiorno pescheria.
5: Sveglia ragazzi, dai che vi aspettano la radio.
1: The Last Dance
6: on Radio Pizza Pan.
7: Dalle 6 alle 7 sveglie indesiderate.
5: Un'ora in te
1: con Pedro.
7: Sveglie indesiderate con Fede.
5: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
7: Sveglie indesiderate.
8: Una bella idea, complimenti.
9: Sei svegliato.
2: No, non devi strillare. 6 e 8, venerdì 30 luglio 2026. Oggi c'ho l'ospite speciale, ultima puntata di Sveglie Indesiderate. Il mio sostituto, quello vero.
1: Esatto, sono contentissimo. Buongiorno a tutti quanti. Lo sapete che giorno è oggi? Beh, in realtà il 31 di luglio, quello lo sappiamo benissimo. Però l'ultima giornata delle Sveglie Indesiderate. Poi si tornerà in teoria a settembre. Poi non so se ti rinnoveranno il contratto. Speriamo di sì. Ecco.
2: Ma guarda, non è che vado in ferie, no. Spieghiamolo. Io torno tutti i giorni dalle 13 alle 15 in Peter Panamanette. Poi c'è una puntata.
1: Ma che
2: speciale.
1: Bello, che cavolo!
2: Io e Rocky saremo in onda insieme dalle 19 alle 20 con
1: gli avanzi.
2: Hai capito? Gli avanzi di galera.
1: Diciamo
2: allora,
1: altre sveglie.
2: Approfitto per fare anche gli auguri a mio padre e a mia madre che oggi compiono 38 anni di matrimonio. Ciao papà, buongiorno, che sei sveglio dalle prime ore del mattino. E che facciamo? Ci abbiamo un po' di messaggi? Qualcuno
1: secondo
2: ci pensa?
1: Secondo me qualcuno sì, dai.
2: Ci penso,
1: mettiamo già.
2: Dai, dai, sì, dai.
10: Buongiorno Fede, buongiorno Rocky.
1: Buongiorno.
10: Dai, finiamola bene oggi. No. Però Rocky, toglimi una curiosità. Fatalità, ho cambiato il camion e ti sentivo anche su Bella Monella, giusto?
1: Bella Monella,
10: non sbaglio.
1: Bella Monella. Radio albanese, Bella Monella.
2: No, la musica albanese. No, no, però, sì, è vero, Rocky. Che orario fai? Tipo fai la
1: marchetta? Dalle 19 alle 21.
2: Sì, allora, per me è il mio, però. Se tu ti vieni a fare la marchetta.
1: Ma vado di là già.
2: No, no, non ti andare.
1: Va bene, basta.
11: Buongiorno Fede, buongiorno Rocky. Dai,
1: ciao.
11: Che venerdì. Ciao da Omar di Pordenone.
2: Ciao Omar, speriamo di avere un po' più di carica di quella che c'è tu stamattina, quindi facciamo una cosa, come tutti i giorni iniziamo con un nuovo disco molto figo.
12: Attenzione,

0: Ciao Federico, un plauso perché inizi tutte le mattine a sta ora. Ma come cazzo fai? Il mio corpo
1: lo spiego.
0: È ancora lì sul letto che si sta girando.
1: Che cosa?
0: E invece
2: si gira.
1: Ma lui?
2: La testa gira. Invece
0: la mia mente sì? Qui macchina che sta andando alla volata.
2: Sì.
0: Che vita di merda.
1: Ma sì, ma
3: no,
1: perché
3: sei povero, ci devi andare al lavoro, cavolo.
2: Invece noi che ci alziamo alle 6 per fare il programma siamo ricchi, vero?
1: Sì, ma più o meno.
2: Cioè io
1: guarda,
2: sono ricco.
1: Alle 6 del mattino.
2: Io sono ricco, tu sei Rocky, giustamente.
1: Ma chi è Rocco dei due qui della fine?
2: Ho detto Rocky, no?
1: Dai, svestiamo.
2: Dai, svestiamo. No,
1: vedere.
2: Basta,
1: lo
2: basta.
1: Volete vedere?
2: È troppo gasato. Buongiorno Fede, grazie per gli auguri, ultimo giorno di alzataccia, ciao Rocky.
1: È tua mamma questa?
2: Sì, è mia mamma.
1: Ma ragazza, è gran fregna sua mamma.
2: Eila!
1: Quasi singola anche.
2: Comunque, perché c'è Rocky stamattina? Semplicemente perché è stato il sostituto ufficiale delle sveglie indesiderate, esatto, quando andavo a Roma, quando andavo in ferie, e è riuscito in 10 puntate più o meno che hai fatto a rendere iconico il programma più di quanto io ci sia riuscito.
1: Beh,
2: in un anno.
1: Meno male c'è qualcuno di divertente.
2: A quanto pare il prossimo anno lo fai te.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Ha risposto?
2: Che? Sì?
4: Come? Niente, non risponde.
1: Gli ha risposto tua mamma, senti, guarda, pronto Simonetti?
2: Io questo aneddoto già l'ho raccontato, ero in vacanza, 00:15, ho acceso la radio e tu facevi sta cosa qui. E io, no, è un mio collega.
1: Ma con chi eri in vacanza, scusa, dai?
2: Con le amiche, con le amiche, con gli amici.
1: Pronto? C'è qualcuno stamattina?
5: Buongiorno, ma che coppia che abbiamo questa mattina in radio. Mi sembrate euforici come dei bambini all'ultimo giorno di scuola.
2: Ed è proprio così, è proprio questo. L'ultimo giorno, l'ultimo ballo. Guarda, facciamo una cosa, siccome io i miei ascoltatori del mattino li conosco a memoria, il messaggio di Luciano lo possiamo mettere senza preascoltarlo.
1: Senza preascoltarlo. Luciano, abbastanza per sicurezza.
2: Luciano è di Roma, non mi far fare brutte figure, per favore, vai.
5: Buongiorno, andiamo bene, andiamo. Ultima puntata proprio pescafate oggi, dai. Vai, fate un po' di vacanze pure voi.
2: Ma non andiamo,
5: ciao.
2: In vacanza. Luciano, non andiamo in vacanza.
1: Noi siamo perennemente in vacanza comunque.
2: È vero.
1: Te solo 3 ore al giorno, io 2. Pensa, chi è che sta meglio di
2: Ma
1: noi?
2: Ma

0: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
0: Ma chi è il vostro spacciatore che siete così euforici?
1: Non posso
0: che io
1: dirtelo.
0: Non riesco neanche a connettere. Sto guardando la strada e sto ancora sognando di essere sul mio letto.
1: No.
0: Buongiorno a tutti voi.
1: Il numero del nostro spaccino non possiamo dartelo, ce l'ha vietato, Però insomma, se proprio ti serve.
2: Buongiorno ragazzi, buon venerdì.
1: Buongiorno.
2: Devo dire che state proprio bene in doppia. La co-conduzione tra di voi funziona a pennello. Siete tipo Sandra e Raimondo.
1: Voglio,
2: dai.
1: Sandra.
2: Bravi, bravi, bravi.
3: Che stupido. Lo sai che si fa a quest'ora?
1: Non mi ricordo.
3: La facevi la rassegna?
1: Sì.
4: È arrivato il momento della rassegna nottambula, ovvero le tre notizie che trovo io al mattino quando mi sveglio, apro gli occhi e mi fanno dire quasi quasi me ne torno a dormire.
1: Scusa, Michele, devo trovare io le notizie,
3: no?
1: Non ho capito. Per esempio, terremoto in Giappone di 7.1 ha buttato giù un centro commerciale, ma non la statua di Luffy di One Piece.
4: Cioè, hai capito? Cioè, quello butta giù un centro commerciale e la statua nuova di Luffy, no? Luffy è il personaggio principale,
1: sì.
4: Quello col braccio
1: sì. Gang! Non lo ricordo, infatti adesso lo chiameranno Lucky invece di Luffy.
4: Sì, perché è diventato veramente un super porta fortuna in Giappone.
1: Esatto, per esempio poi abbiamo, lanciano 600.000 euro in banconote dalla barca in avaria, giusto?
3: In avaria.
1: In avaria, non mi ricordavo come si diceva. E parte la corsa dei bagnanti per intascare il denaro. Scena da film a Casuzze del Regusano. Ma c'è grazie al cavolo, sarà pieno di gente marcia in questo posto.
4: Ma non si dice, ma io dico, ma secondo me era la barca di Emma Rossato.
1: Ma può essere, tutti i tipi che la stanno tenendo in questi giorni
4: di vacanza. Chiudiamo con un padre perde il volo dopo che il figlio gli ha scarabocchiato tutto il passaporto.
1: Il bambino non voleva andarci in vacanza, cavolo, poverino.
4: È dovuto finire ai carabinieri come ho fatto io l'altro giorno.
1: Sì.
4: Che brutta scena.
1: Ti ho accompagnato un pomeriggio intero.
4: Pomeriggio intero.
1: Ma comunque non puoi parlare di documenti a 33 anni, eh. Cioè, diciamocela questa cosa.
4: Succede.
1: Hai delle responsabilità, sei adulto ormai.
4: Allora, succedono le cose anche ai migliori. Pensa a me che non sono il migliore.
1: Pensa un po'.
4: Pensa un po'.
5: Doris, video, foto

0: camera?
1: Servizio in camera per
0: Move into the Sun.
1: Move into the Sun, Ugel, qui su Peter Pan.
0: Leggi tutti i nomi degli artisti.
1: Himmel, Angel, Ultranate.
0: Bravissimo.
1: Rocky Mestaiolo e pure Fede. Si conclude la prima mezz'ora delle sveglie indesiderate, anzi, la prima mezz'ora dell'ultima puntata delle sveglie.
0: Mamma mia, sono tristissimo, io cavolo.
1: Senti, visto che sono molto triste, e ce l'hai i soldi per il caffè?
0: Neanche morto.
1: Va bene, da tra poco.
2: Sveglie indesiderate. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
14: Sensitive. Oltre la carta casa.
15: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
16: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
17: Questa sera i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Questa sera, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
18: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
19: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
20: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione da 160 cavalli.
21: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
22: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
23: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eurex
0: elettrica, nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.

vedi? Non ho più giga per offenderti.

0: Catman, seconda ed ultima
1: mezz'ora delle sveglie indesiderate.
0: Amici,
1: sfogatevi.
0: Ah, ci abbiamo il messaggio di chiusura di questa bella stagione del nostro comparema.
2: Buongiorno, comparema.
0: Ancora a casa.
3: Volevo fare un saluto a tutta Radio Peter Pan. Ciao. E augurarvi buone ferie a tutti quanti.
0: Grazie, compare.
3: E mi raccomando, tu fai lo bravo, sei.
0: Ciao.
3: Buone ferie a tutti.
0: Ciao.
1: Puoi tradurre il messaggio che non ho capito.
0: Buongiorno, compare, ma ha detto solo questo.
1: È quello che mi odia al mattino, comunque.
0: Un pochino, sì. Vabbè, ma non è che c'ha tutti i soldi. I soldi. Allora, che facciamo? Cambio di programma e venerdì facciamo un gioco.
1: Ok.
0: Indovina che kazoo è.
1: Di chi?
0: No. Ok. Io adesso suonerò.
1: Una canzone col kazoo.
0: Esatto, che è il mio strumento.
1: E che kazoo è?
0: Esatto. 393-7366-200 40, dovete indovinare la canzone con un messaggio audio, la dovete cantare.
1: Ok.
0: Sei pronto?
1: Io vi do una mano perché Fede non ha tanto fiato stamattina.
0: Vado.
1: Ieri notte.
0: Fa la finita. Vado. Che canzone era?
1: Ah. Non mi ricordo. Prova a cantarne una a caso. TikTok on the club, ripete il party, non sta. Mi piace un
0: Fa schifo. 393 73 66 204.

0: domanda, a te il cazzuto lo lavi ogni tanto?
1: Questo strumento che sì. utilizzo lo lavo, certo.
0: Ma con la bocca sempre oppure?
1: Stiamo parlando del mio strumento con cui abbiamo fatto la canzone del Che Cazzù, eh?
0: Esatto.
1: La canzone era questa qua.
0: Hai sbagliato!
1: Io ho cantato un pezzo e tu ne canti un altro! Ma ce l'hanno indovinato i nostri amici?
0: No, non tanto, però. Secondo me.
2: Suca, suca, su cantiamo! Su cantiamo in allegria! Suca, suca, su cantiamo! Ucchio forte e fucceria! Era questa la canzone!
1: Non era questa,
0: l'ha sbagliato radio, secondo me. Ha cambiato nel momento.
1: Ha delle frequenze un po' marce.
0: Poi. Bella questa!
3: La so! Rocco Siffredi con le sette sorelle!
0: Bravissimo!
1: Quello è un altro. Quella è un'altra storia, sentiamo un
0: aveva
1: po'.
0: Aveva anche un'altra melodia però messa alla sua canzone.
1: Forse lui secondo me un pochino ci è arrivato, eh.
4: Cioè, il mio stesso inglese.

0: c'è il nostro Michele che è uno.
1: Abbiamo il vincitore.
0: È lui? Sentiamo.
2: Ma come? Qualcuno lo sa, Michele. Però e presto lo scoprirai. E poi tu scomparirai.
0: Basta, basta, mandalo giù. Bloccalo, blocca.
1: Michele,
0: blocca.
1: Vergognati, non ascolti proprio la radio.
0: Comunque, la canzone era quella che vi facciamo sentire tra poco, quella di Kesha a TikTok, e lui c'ha un commento su sta roba.
3: Oh! Quando vi impegnate a fare qualcosa fate schifo.
0: Schifo! Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: fine non l'abbiamo detto, ma il vincitore era Alessandro, che ha indovinato la canzone e ha vinto un bel kazoo.
1: Esatto, te lo sei meritato.
0: Hai capito?
1: Se vuoi ti mandiamo la foto in anteprima del kazoo, e poi ci dici, ci dirai te se ti va bene.
0: Basta fare allusioni. Invece c'è un messaggio di un ascoltatore che è uno di quelli che è stato uno dei fondatori del programma del mattino.
1: Del Fischio, immagino.
0: Del Fischio, certo.
2: Ciao belli, so Fischio man.
1: Aiuto di Gio.
2: E allora, Cucino, ultima mezz'ora, poi che fate? Ferie?
0: No, no.
2: Urbacchioni, urbacchioni. Dai, dai, che oggi lavoro fino alle 12 e mezza. Anzi, fino alle 12, perché mezz'ora devo recuperare l'altro giorno. E poi weekend.
1: No.
2: Top.
0: Grande.
2: Ciao belli.
0: Ciao, ciao Fischio man. Però lui ci ha detto una cosa, ci ha detto: ma che fate agosto, andate in ferie?
1: Adesso vi facciamo sentire effettivamente quello che faremo assieme io e Fede.
0: Sei pronto?
1: Vai.
0: Questa è un'anteprima, quindi alzate il volume della radio.
1: Let's go!
3: Chi si addormenta col culo che prude,
0: bravo,
3: inevitabilmente si sveglia col dito che puzza.
0: Fammi annusare.
1: Ti piace?
0: Ah, che schifo!

0: faremo ad agosto, 19-20 insieme, con un programma inedito che si chiama
1: Gli Avanzi.
0: Esatto, Gli Avanzi di Calenda.
1: Esatto, più o meno.
0: E ci chiedono, ma la Dall'Anne lo sa? Sì, la Dall'Anne sarà comunque in diretta dalle
1: 17 alle 19, se non sbaglio. Esatto.
0: E l'ultima ora, tutto ciò che avanza della giornata ce lo prendiamo io e te, visto che siamo gli avanzi del palinsesto.
1: Quelli che sono arrivati per ultimi, insomma, quelli che si occupano gli orari peggiori della giornata.
0: Allora, tra poco ci abbiamo pure il messaggio che conclude il recap della giornata, anzi di tutto l'anno, delle sveglie indesiderate. Prima un bel disco molto bello, che è quello di Madonna, che si chiama
1: Danzatria.
0: Hai capito?

0: Raga, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Mettili tutti.
3: No,
2: ti prego, mettili tutti qua.
3: No, diventa un bordello, diventa.
0: Sì? Ah, raga, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Che ma come mai stamattina cosa mi sono perso? Come mai c'è Nordio e Fede?
3: Nordio
0: ma come
3: Fede?
0: Nordio? Che cazzo sta succedendo?
3: Ci sono Rocky e Nordio, stai attento.
4: Secondo me Matteo, che l'altro giorno durante la pausa pranzo diceva che al mattino c'ho la voce di Moira Orfei, secondo me pure lui al mattino non è che rende tantissimo.
3: Ma è peggio, dai, posso difenderti questa volta.
4: Allora, il recap dell'anno lo facciamo dire al nostro Federico, ascoltatore fedele, vai.
5: Giovannetti non piangere, non ci rimanere male, che al posto di chiuderti le sveglie indesiderate te potevano pure licenziare.
3: Magari.
5: E mo non ci ho capito un cazzo, a chi cazzo si dirà, ma vedrai, lo troveremo un modo per poterte coglionare. Ciao signora con diabete e a mia madre. Ciao.
4: Ma che bel messaggio. Questo è stato un po' quello che abbiamo fatto durante l'anno. Un cazzo.
3: Esatto.
4: Suoniamo l'ultimo disco e poi vi lasciamo con gli amici del The Remix.

0: disco delle sveglie indesiderate della prima stagione. Ci tengo a ringraziare Rocky che mi ha sostituito nel momento del bisogno. Grazie
1: a te che mi hai dato anche la possibilità di alzarmi molto presto la mattina. Sono contentissima, guarda, settimo cielo.
0: Ma soprattutto, anzi a pari merito, ringrazio anche Remix con cui ho condiviso tantissimi momenti, yes, nel post diretta per quasi un anno. Roba che ci ha fatto legare molto, ci ha fatto stare tanto insieme, tante risate, vabbè, tanti confronti.
1: Comunque ci vedremo ancora, cioè nel senso.
0: Ma che mi dici? Spengo il telefono e me ne vado un mese in ferie. No, si scherza.
1: Quindi godi o non godi?
0: Hashtag godo.
1: Hashtag non godo.
0: Vi lasciamo in compagnia del The Remix Show. Vorrei solo chiedervi una cosa: è tutto a posto, tutto chiaro quello che vi ho detto?
2: A Fede non ci ho capito un cazzo.
0: Ce n'è per l'ultima puntata.
1: Niente.
0: Grazie Rocky.
1: Grazie Fede.
0: Mi raccomando, come sempre, abbiate fede. Ciao. Radio
3: Pit. Sveglie indesiderate con Fede.
4: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
5: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
5: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 90-2000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90-210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, LED Wall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell per una serata di divertimento e solidarietà. Sabato 8 agosto, Peter Pan 90-210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone. Far l'amore come ballare
3: sotto un cielo spettacolare. Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
0: Le 7 da un minuto.
8: Paura.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan, viabilità.
9: Buongiorno, sull'autostrada A4 code per traffico intenso fra Dalmine e Bivio con la 58 e tra Milano Est e Cormano, in entrambi i casi nella corsia verso Torino. Sulla 26 l'uscita di Novi Ligure sarà chiusa al traffico fino al prossimo 31 agosto provenendo dalla Milano-Genova per lavori. L'autosole, un chilometro di coda tra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Il traffico esterno non riceve. È tutto, buon viaggio.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: festeggi, tu festeggi, ma nell'aria c'è questa canzone che sta arrivando.
1: Che succede?
0: Aia.
1: Perché?
0: È Requiem.
1: Per chi o per cosa?
0: Per le sveglie indesiderate, ultima puntata.
1: Ma volevo sapere, ma chiudono per sempre?
0: Sai com'è, dicono che vanno in ferie e poi... quanti ne abbiamo visti così, Andrea, negli anni? Quanti
1: io ho cominciato
0: visti?
1: A lavorare a Peter Pan per questo
0: per
1: motivo.
0: Uno così, che ha detto vado in ferie, non per è uno più tornato.
1: Dicevo, ma quando è

0: 5, 6, 7, guardate chi è tornato.
1: Eccomi qua.
0: Guardate,
1: eccomi.
0: Chi è tornato, è più in forma che mai.
2: Io sono quello alla vostra sinistra, esatto. Guardando la radio, Andrea invece è quello a destra.
0: Se preferite, Edo è quello con la maglia col disegno di One Piece.
2: Sì, Andrea invece in tinta unita dovrà dirci qualcosa, non lo
0: ma
2: so.
0: Ma cosa vuol dire tinta unita?
2: Cosa vuoi dirci?
0: Tinta unita.
2: Cosa vuoi dimostrare con questa tinta unita?
0: Ma niente, sono arrogante come sempre, lo so.
2: Vedi, di solito succede che uno dice vado in ferie e poi non torna più, ma io sono tornato.
0: Ma non sei andato in ferie?
2: Sono andato in ferie un giorno,
0: Sì, no, ma hai fatto bene, hai fatto bene. Quelli in mezzo chi è, chiedo? No, no, no, non c'è nessuno, non c'è nessuno in mezzo. Ci sono di là, se volete, in pausa caffè, Rocky e Federico.
2: Che festeggiano, ma non sanno che non c'è niente da festeggiare, mai. Non c'è niente da festeggiare. Mai. Ti dicono il programma torna a settembre.
0: Marco gli ha detto a Fede, sì. Vai in ferie, sì, vai. Poi a settembre ricominci, sì.
2: Il programma non devi mai smettere.
0: Mai
2: smettere.
0: La desolazione di Smaug.
2: Se lo smetti una settimana, ti trovi uno al posto tuo.
0: Ragazzi, meglio che stiamo un po' zitti, che ci svegliamo perché c'è il
2: disco sveglia.

0: Ah, però che bel disco sveglia.
1: Capito?
0: Complimenti.
1: Grazie. Non si scherza mica, qua al venerdì. Non si scherza.
2: Ma scherzi.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Non si scherza.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: Bentornato, Edo.
1: Grazie ragazzi, mi siete mancati un sacco e adesso faccio come muva.
2: Un giorno,
1: Sì, ma mi sembra di più. Faccio la rubrica come muva. Vi sono mancato, quanto vi sono mancato? Ditemelo, ditemi che vi sono mancato.
2: No,
1: molto.
2: Devi fare delle cose meno personali, scusa.
4: È così, non bisogna mai smettere, raga, perché qua è come quelli che ti occupano la casa quando vai in ferie. Ti trovi un altro che ti occupa il programma.
1: Mamma mia,
2: c'ha l'ansia Federico adesso.
1: Ma facciamo un piccolo passo indietro.
5: Negli episodi precedenti.
2: Ieri, quando ho fatto il programma da solo, ho fatto la rubrica ma quanto vi sono mancato?
1: No, scherzo. No, quella è la famuva.
2: Esatto, sì. Allora, sono arrivati dei messaggi perché ho fatto all'inizio, ho messo la sigla di servizio in camera.
1: Ah.
2: Ho fatto tipo, no, ho sbagliato, ho messo la sigla sbagliata.
1: Ma era uno scherzo.
2: Era uno scherzo.
1: Ma allora scherzi, non si scherza.
2: Non si scherza.
1: Si scherza mica, abbiamo detto.
2: Ed è arrivato un messaggio che diceva questo.
6: Buongiorno Andrea, buon dì. Boh, dai, adesso che non c'è Edo, possiamo dirlo, la roccia portante, la quercia del parco sei tu, dai.
2: Allora, io ho messo in onda questo messaggio dicendo, ma questo vuol dire che sono vecchio, insomma, che sono la quercia del parco.
1: Anche
2: sono...
1: quello, vero, certo.
2: Vabbè, ma stamattina la stessa persona...
1: Cosa ha fatto questo ascoltatore?
2: Non so cosa dire, guarda.
6: Oh, Edo, bentornato, sei stato via solo un giorno, ma... Tu sei la nostra roccia, la quercia del nostro parco.
2: Ma vai a cagare, dai, scusa, dici stesse robe.
1: Pensa che domani mattina, quando ci sarà happy ending, dirà questo ascoltatore a Federico ed Andrea Ferrara. Voi siete le querce del mattino di Radio Peter Pan.
2: Sì.

0: base di una canzone di Bad Bunny che ha fatto due concerti a Milano. Non so se uno è stato annullato per maltempo. Ma adesso c'è un'analisi che ha fatto Fisco Zen che dice quanti soldi ha preso.
1: Ah sì, sai che me la sono trascritta da qualche parte? Quanti soldi ha preso?
0: È 1.200.000.
2: Ma proprio
0: poca roba.
1: Ma di lire.
0: No, delle vecchie lire.
1: Del vecchio
0: 600 conio. Euro. Pazzesco. Tutta quella roba per 600 euro. Voleva starsi da casa. Ma scusa.
1: Non farlo, guarda.
3: Buongiorno ragazzi. Ma Federico non ve l'ha spiegato? Sulle rocce e sulle querce ci pisciano i cani, eh?
1: Perché vedi, io e te siamo le vecchie querce.
3: State attenti.
1: Vabbè, vecchia roccia, vecchia quercia, e quindi ci peghiamo le pisciate. Però c'è una cosa importante da dire: non siamo solo, o comunque possiamo essere altro oltre delle querce.
4: Ragazzi, siete i nostri tronchetti della felicità.
1: Sei felice?
4: Continuate così.
1: Sei felice? Aspetta, che sta cercando il tronchetto della felicità.
0: No, sto guardando perché.
1: Ti piace?
0: Io ce l'ho tipo a casa,
1: Ce l'hai tipo?
0: È questo qua c'ho io.
1: E questo ti rende felice?
0: 130 euro.
1: Ma io l'ho pagato 19. Quindi forse non è lo stesso, non lo so.
0: Non è lo stesso io.
1: Adesso io non ho il pollice verde, lo sai. Però...
0: No, allora, una pianta che è molto bella, dovremmo prenderla in ufficio, però abbiamo quella della fortuna in ufficio.
1: Vabbè, però 130 euro, te la faccio prendere a te, guarda. Sì,
0: prendiamo quella da 15, ma scusa.
1: Ma com'è possibile che ce ne sia una da 15 e una da 130?
0: Ma che vuoi? Ma che ne so io? Non so come mai.
1: Sono come gli integratori, ci sarà un motivo se uno, se un vasetto di proteine da una parte costa 20 euro, dall'altra costa 80, insomma.
0: Tra l'altro il mio tronchetto della felicità stava per morire. Quindi avevo un presagio di tristezza.
1: Non era tanto felice.
0: Tipo Federico che smette di fare le sveglie indesiderate sperando di tornare a farla a settembre.
1: Un attimo,
0: presagio
1: un attimo.
0: No, invece quel discorso là delle proteine o degli integratori, anch'io me lo sono domandato, però nel dubbio prendo quelli che costano di più.
1: Ah, ok, pensavo quelli che costano meno.
0: No,
1: nel dubbio,
0: no, perché
1: sempre quello che costa
0: non
1: meno.
0: Non lo so. Ma ci sarà un motivo.
1: Ha voglia che
0: ma
1: c'è un motivo.
0: Scusa.

0: secondo me nella scelta, tipo non so, dell'integratore, tendenzialmente integratori sportivi, la scelta giusta sarebbe quella del mezzo, secondo me.
1: Sì.
0: Perché allora, quella che costa troppo poco, dici vabbè, dici, non me la rischio.
1: No.
0: Quella che costa troppo, secondo me, è perché, non so, è un prodotto magari, sai, un po' più ricercato, un po' no, più...
1: Magari semplicemente c'ha lo spot in televisione.
0: Anche,
1: che già
0: esatto,
1: fa aumentare di molto il prezzo.
0: Quello di mezzo dovrebbe essere il giusto compromesso, cioè tra pubblicità no, ma prodotto buono sì, questo è. Vabbè, comunque c'è chi dice, io faccio triathlon e ho uno spropositato, faccio un uso spropositato di gel e carboidrati da sciogliere in acqua, prendo a vita quelli che costano meno. Per fortuna ho una compagna di squadra che lavora su un laboratorio di analisi, quindi qui attenzione perché abbiamo l'informazione precisa, puntuale, dice li ha controllati, ha detto che non sono affatto male.
1: Allora ragazzi, da oggi potete prendere tutti quanti quelli che costano meno.
0: Comunque la sua amica ha detto che non sono affatto male, non che sono buoni. Ha detto vabbè, no, non muori se li
1: lascia
0: prendi.
1: Lascia fa, però lascia fa.
0: Prendili pure, non muori.
1: Lascia fa.
0: Edo, tu che spendi invece più soldi di tutti per gli integratori, hai detto poco fa.
1: No,
0: che nel dubbio prendi
1: detto
0: quello.
1: Che...
0: Hai detto nel dubbio prendo quello che costa di più.
1: Nel dubbio!
0: Esatto. E poi
1: ma
0: c'è
1: se
0: chi...
1: il dubbio non ce l'ho, vado a colpo sicuro, no?
0: C'è chi ti rinfaccia una cosa.
1: Cosa?
0: Tu sei quello che prende il generico al posto dell'originale e poi mi prendi la cosa che costa di più.
1: Scusate ragazzi, ma si può veramente pagare 10 pastiglie di ibuprofene con la marca quella famosa, 20 euro praticamente, e non lo so, 30 pastiglie di generico a 5 euro. Ma prenderò 5 euro,
0: scusate, adesso
1: 30 pastiglie.
0: Quello che sto per dire lo capiranno in pochi, forse neanche te, però volevo salutare chi ha scoperto invece l'esistenza della loperamide. Quindi c'è un motivo se la sai, sta cosa qui.

0: ragazzi, è venerdì e c'è la scoteca, tra pochissimo.
1: È vero, è vero.
0: Quindi,
2: non la scotechina, no, la scoteca, la versione extended.
0: La scotecona. Ragazzi, il mio Polase è il vino che facciamo noi in azienda. Dà una carica pazzesca, alla mattina presto, fa paura, provatelo. E noi dovevamo provare domattina a ubriacarci prima della diretta. Domani, 1° agosto, la tradizione vuole che per prevenire i morsi del serpente, allontanare la febbre e prevenire i malanni stagionali, ci sia questa usanza veneta di bersi un bicchiere di vino bianco a stomaco vuoto. Domani, 1° agosto, era tutto organizzato, ma cade di sabato. Che facciamo? Non veniamo.
2: Volevamo farlo proprio live insieme a voi, però vabbè, è andata così. Federico non lo fa.
0: Ma figurati.
2: È romano.
0: Ma dai.

0: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: Madonna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
3: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Peter Pan Pink Power.
8: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Domani sera, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, domani sera, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach. Rosolina Mare.
9: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
10: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano.
11: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Suemi la radio che
13: Forever Fun, Forever Summer.

0: Watching You. Ciao ragazzi, 7:39 su Radio Peter Pan, c'è il Doramix Show, ultima puntata
1: della stagione?
0: No, del mese di luglio, poi sì, lunedì sì, ci sarà la prima del mese di agosto.
1: Allora, intanto abbiamo guardato nel fuori onda un po' di integratori che ci sono comparsi recentemente nella nostra home, nella timeline di Instagram, cioè integratori che ti dicono con questo hai più lucidità, respiri, dormi bene, corri veloce.
0: Allora, tu avevi trovato quello soprattutto per la mente, no? Per dare energia anche mentale.
1: Sì, per dormire bene ed essere molto lucidi.
0: Io avevo trovato anche quello che sgonfiava la pancia. Okay. Cioè, oltre a tutte queste cose che hai già detto, sì, in più c'era anche che sgonfiava la pancia.
1: Allora,
0: ed
1: noi,
0: erano dei funghi.
1: Noi che siamo dei ragazzi studiati, siamo andati a guardare cosa c'era dentro.
0: Sì.
1: E abbiamo detto, vabbè, non lo compriamo.
0: No, in uno c'era olio di cocco. Quello dei funghi non l'ho capito ed è stato proprio per questo che poi ho deciso di non comprare niente.
1: Vabbè, integratori però ce ne sono tanti, insomma, costano tanto, costano poco, alcuni sono, diciamo, pregiati.
2: Noi millennials, maschi alfa, capobranco, l'unico integratore di cui abbiamo bisogno è quello di vitamina F, che ormai avendo superato i 40, va bene, quello che costa poco, quello che costa tanto.
1: Basta prenderla questa vitamina, insomma, mi pare di capire.

0: pensateci.
1: ma cosa vuol dire?
0: Da distante, guarda.
1: Senti, abbiamo parlato del primo agosto, bere il vino appena svegli, però c'è qualcosa di più che potresti fare, visto che non riesci a bere il vino bianco. C'è il nonno milanese di questo ascoltatore che dice: ogni mattina beveva il vino bianco a stomaco vuoto e finiva la sera con almeno 3 litri di Barbera in
0: corpo. Ma questa non è tradizione, questo è alcolismo, però scusate, è un po' troppo.
1: E poi altri che guardano, che si mangiano le trippe al mattino alle 7.
0: Contenti voi.
1: Tradizione.
0: Se ve la sentite.
1: Mangiati sta trippa, dai.
0: Ma purtroppo, guarda, l'1 è sabato, il 2, che sarebbe la festa dell'uomo, è domenica, torniamo in diretta al 3, che ormai è tutto bello che è andato.
1: Quindi niente, non festeggiamo quest'anno.
0: Sai cosa non è andata?
1: Cosa?
0: La scoteca di Matteo Monti.
2: Allarma! La scoteca!
3: Il venerdì su Peter Pan c'è la scoteca con Matteo Monti, solo nei Pirates Show.
4: Ce la faremo!
1: Ciao, sono Marco Boffo.
0: Boffo, stai calmo, dai, ci vediamo domani.

0: E questo è il mio more music in the mix.
1: Non ho mai fatto i more music in the mix.
2: Ma è iniziato adesso. È DJ adesso.
3: La pelle d'oca.
2: Special guest
1: Lady Ellen, ciao Lady Ellen. E anche l'altro special guest.
4: Buena Benzughi. Anche io ascolto Mamo DJ.
2: Mamo, Mamo.
5: Visto che è il mio compleanno domani, quindi posso bere un bicchiere di vino.
2: Appena
5: con
2: sveglio.
5: Matteo Monti.
2: Sì. Bravo il nostro Matteo Monti, bravo.
1: Ma che bravo che è questo Matteo Monti.
2: Poi se vuoi far prima lo chiami Mamo. Matteo
1: Mamo
2: Monti.
1: DJ. Mamo DJ.
0: Oh, sono Sister Gloria. Sono Sister Gloria.
2: Ciao Gloria, alla carica.
0: Oh.

0: anche da avanti e indietro.
1: Che brutta cosa.
2: Gira già la testa.
0: Edo sabato a signoressa li facciamo ondeggiare davanti e indietro.
2: Bello, come lo facciamo? Sarà meraviglioso.
3: Vai, vai, vai, vai, vai! 6x7! Asino con le tette!
2: Perché fanno le rime i vocalist di solito.
4: Ciao, a Massimo!

0: Romano.
1: Avete visto?
2: Che cosa?
1: Stefano De Martino con Salmo.
3: Si sono con trovati. Salvo, perché già Salvo l'ho visto con Belen Rodriguez. Possiamo dirlo? Salvo Gagliano che sta facendo DJ set con Belen Rodriguez. Sì. Salvo Gagliano è proprio uno stronzo.
1: Come si fa? Quando deve fare DJ set con noi si inventa un pacco all'ultimo minuto. Ma con Belen
2: cosa avrà Belen in più di noi?
1: Non l'ho capito.

0: No, costa meno.
1: Ciao, sono Francesca Voice.
2: Ciao, ciao Francesca.
3: Ciao,
2: Francis. Peggiorata la voce comunque.
4: 15 e 18, quanto fa? Quanto fa 15 e 18?
2: Quanto fa?
5: Ciao Renato, sono Lady Gaga e anche io ascolto la scoteca.

0: 36,
1: quindi copo.
2: Fa 36, dai. Pura.
3: Cosa hai mangiato oggi?
4: Cascagne.
3: E come erano?
4: Buono.
2: Stanno bene.
3: 7.52 al 31 luglio. Boh, non l'ho capito, eh.
5: A casa qua, oh, oh, no!
2: Stai fatto, fatto.
6: Ma che bravo questo Matteo, ma!

0: More Music in the Mix. No, no. Ci sentiamo la settimana prossima.
1: Questa è la scoteca di Matteo Monti.
2: Allarma!
3: E che cos'è la scoteca? La scoteca!
4: Il venerdì su Peter Pan c'è la scoteca con Matteo Monti. Solo nei Remix Show.
1: Nella notte! Hai visto? Ho beccato anche la fine.
5: Bravi, bravi tutti! Bravi, bravissimi! Bravissimi, bravissimi! Era l'ultima, eh!
1: Mi stai per fare il tutorial su come lavarmi le mani?
5: Ah, scusa, ho sbagliato base,
1: Perché?
5: Ah, ragazzi, bravissimi! Allora, dobbiamo fare un annuncio. E questo è un annuncio ufficiale.
1: Va bene,
5: lo faccio, lo dico.
1: Non so di cosa stai parlando.
5: Questa era l'ultima scoteca della stagione. No! La prossima scoteca sarà il 4 settembre. Ma
1: di
5: Ma Matteo Monti.
1: Matteo no. Monti.
5: Ma in realtà abbiamo preparato una serie di pillole di scotechina da darvi tutti i giorni.
1: Ok, quindi allora, ragazzi, notizia semplice: la scoteca, quella extended, ci tornerà a settembre, ma la scotechina rimarrà sempre.
5: Sì, anche al venerdì.
1: E comunque.
5: Anche al venerdì.
1: Insieme ai Remix. Vicino al fuorigiri, vicino anche alla chicca del maestro mio.
5: Perché noi non vi abbandoniamo come ha fatto Federico, che si è preso un mese di ferie dalle sveglie. Ma perché dico?
1: Ma chi gli ha dato il permesso?
5: Ma hai fatto un mese
1: ragazzo
5: di ferie da quando sono qui? Sto qua, faccio. Arriva. Da quanti mesi è che lavora con noi? Ma
1: 5 sarà.
5: Cioè, davvero, un mese di ferie, vabbè. Va bene, basta, adesso, basta.
1: Fare
5: i stupidi!
1: Che c'è la chicca del maestro Miyagi.
6: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
7: Buongiorno Remix. Buon venerdì a tutti. Un venerdì afosissimo. Buongiorno Remix. Ebbene sì, è arrivato il grande giorno, il giorno dei grandi saluti.
5: Chi
7: dobbiamo salutare? In primis il grande Gerardo Monti. Sì. Il venerdì è accoppiata scotechina, scotecona. Grande Gerardo Monti. Ma soprattutto dobbiamo salutare
5: chi?
7: Me medesimo.
5: No.
7: Un saluto anche a medesimo. Sì. Cari Remix, saluto tutti voi e tutti quanti.
5: Grazie,
7: vi saluto
5: maestro.
7: Perché da questa sera, ore 17:30, si chiude Baracca e Burattini. Fino alla fine d'agosto non ci si vede più. Sì, verrò a trovarvi. Non vi preoccupare, il maestro si paleserà di tanto in tanto. E nell'augurarvi un felice venerdì lavorativo e quasi feriale. Maestro Miyagi vi ricorda: siate sempre gentili. Se non funziona, testata in fronte. Sì.
5: Grazie mille al maestro Miyagi per questa stagione incredibile.
1: Vuol dire grazie mille
5: a chi?
1: A maestro Miyagi.
5: E allora, vabbè, abbiamo perso il maestro, abbiamo perso la scoteca, ma dico io,
1: che senso ha continuare ad ascoltare questo
5: ma
1: programma?
5: Mettiamo una replica.

0: finita?
1: È finita questa stagione, è finita. Adesso va un programma registrato,
0: no,
1: giusto?
0: No.
1: Tanta estate.
0: No, saremo qui anche ad agosto.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
4: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: rispetto per tutti, paura di nessuno.
1: Peter Panno Clock.
2: Le 8 da 3 minuti.
1: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Breaking news.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera milanista aveva 66 anni. Lo annuncia il Milan sui social. Il suo esempio si legge in un messaggio e la sua profondità saranno per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Trump rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia. E Tel Aviv lascerà Gaza, scrive il presidente americano. Previsto un vertice dei negoziatori al Cairo. Continua ad imperversare sull'Italia la quarta ondata di calore e aumentano le città con il bollino rosso monitorate dal Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani saliranno a 19, domenica picco di temperature con 41 gradi. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79 euro. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Forever Summer.

0: quanto ci mancano le hit di Rihanna. Tanto che dobbiamo suonare quelle vecchie.
1: Ma torna,
0: non,
1: eh?
0: No, non torna.
1: Cosa
0: più,
1: no? Ha detto che si è messa al lavoro un nuovo album. Giuro, l'ho letto stamattina.
0: Speriamo.
1: Era da 10 anni che non faceva una cosa e adesso si è tornata in studio per registrare.
0: Perché mi spiace, continuiamo ad ascoltare le vecchie hit, però era una hit maker. Poi come si dice, cioè sì, quando una è così brava che ogni canzone che fa viene fuori al bacio, la ciambella col buco, cioè perfetto.
1: Poi
0: no?
1: Nella mia testa Rihanna in questi ultimi 10 anni ha fatto una roba come 60 figli.
0: Vero, anche secondo me.
1: Insomma, non so se sia possibile, però mi sembra...
0: Forse addirittura qualcosa in più.
1: La ricordo sempre in 70. Questo modo.
0: Sì, forse sì.
2: Avete ragione, ragazzi, dai, ci sentiamo al 31 di agosto, buone vacanze.
1: Sì, perché gli hai detto non c'è questo, non c'è quest'altro.
0: Ma non ho detto una cosa molto importante, cioè la settimana prossima questo programma entra nella sua summer version. Non avete idea di cosa abbiamo preparato.
3: Accendi la tua radio anche per
0: una rubrica c'è.
3: C'è Peter Pan che
0: è molto bella, te l'ho detta prima.

0: Sì.
1: Ah, scusa, 5, 6 e 7, non l'ho sentito.
2: È già andato in ferie.
1: Mi è andato via il segnale. Dovevamo fare un grande saluto.
2: A chi?
1: A Marco, l'ascoltatore, quello che abbiamo sentito in tre tranche. Perché
2: due.
1: Non una volta che stava guidando, c'era il casco, sì. Tanto doveva cercare il parcheggio.
2: La prima telefonata è finita con lui che diceva: ok, adesso ci sono, ditemi. È finita la telefonata. La seconda l'abbiamo fatta dopo poco.
1: Ti ricordi che era andato a Capo Nord con la moto?
2: Sì,
1: è tornato a casa. Tutto a posto, ci hanno mandato la foto del suo arrivo, quindi complimenti a Massimo.
2: Complimenti a Massimo, Marco.
1: Marco, scusa.
2: Marco, come te lo nome?
1: Ah, ciao da Massimo. chi aveva chiesto la telefonata.
2: E poi invece c'è un messaggio che è arrivato che chiedeva informazioni a te in particolare.
3: Buongiorno ragazze. Edoardo, ho una domanda per te. Ti ricordi che tu vendevi un pinguino a 200 e passa euro, non mi ricordo quanti euro, ma ce l'hai ancora in vendita per caso? Giusto per concludere la stagione in bello.
1: Non è proprio in vendita, cioè l'ho dato incomodato d'uso attualmente al nostro collega Federico, ma attenzione, perché se fai una buona offerta, tipo dai 400 in su, torna in vendita.
2: Guarda che tra poco se lo prende lui per uso capione, stai attento.
1: No. Adesso me lo faccio dare indietro a fine stagione.
4: Attenzione,

0: se salavi, baby.
1: Allora, cominciamo l'intervento in realtà dicendo una cosa triste, brutta, perché insomma un po' per dovere di cronaca.
2: Sì, magari
1: così.
2: L'hanno già sentito nel radiogiornale che è nato poco fa, però se non l'aveste sentito.
1: Sì, è scomparso Franco Baresi, è bandiera storica del Milan, numero 6, capitano per antonomasia. È una cosa brutta anche perché muore prematuramente, insomma, 66 anni. È una cosa brutta e ci rattrista, e mi immagino i tifosi del Milan come se la possono vivere
2: in questo momento. Esatto, sì. Non saranno molto felici.
1: Alleggeriamo perché insomma hai annunciato che sarà una grande estate per il Remix Show.
2: Esatto,
1: saranno grandi cambiamenti nel programma, giusto?
2: Da lunedì cambia quasi tutto, perché come abbiamo detto il maestro va in ferie, la scoteca non ci sarà, ma ci sarà la scotechina,
1: sì,
2: quindi
1: sempre.
2: Non è che vi lasciamo.
1: Poi ci siamo anche noi, asciutta,
2: Noi siamo qui, le notizie saranno poche, ma noi abbiamo preparato delle rubriche molto estive
1: e l'hanno già spoilerata.
2: No,
1: ascoltatori.
3: No, la settimana prossima cambia tutto. Ci sarà la rubrica categoria A, lavoratori, categoria B, cazzeggiatori. Che novità, ma che novità,
1: che novità. Signor Max.
2: Vabbè, ma posso dire, ma anche facessimo categoria A, lavoratori e B, cazzeggiatori, ad agosto non è concessa la radio.
1: Sì,
2: ma
1: voglio dire, stiamo sempre lì a cervellarci, cercare di fare un programma nuovo, quando in realtà basta chiedere agli ascoltatori cosa ne pensate di noi. Vi siamo mancati?
2: Quella è la rubrica che fa muva, quelle robe là. Io ieri ho sentito una radio nazionale, siccome montagna non prende niente, prendeva quella lì, una radio nazionale, e praticamente alle 4:30 hanno dato una notizia, alle 5 quelli che hanno iniziato subito dopo hanno dato la stessa identica notizia.
1: Bravi,
2: mettersi d'accordo, voglio dire, no?
1: Vabbè, nazionale. Ragaz, tra poco una buonissima notizia per tutti quelli che a casa hanno un elettrodomestico, un telefono, un aggeggio elettronico che non funziona più.
2: Esatto, anzi facciamo così: aprite i vostri garage, le vostre mansarde,
1: veloci,
2: quello che c'è, l'armadio dove tenete le cose rotte lì, e diteci cos'è che avete di rotto che però ancora non avete aggiustato. 393 73 66 240.

0: Agli ascoltatori sono attenti, eh. Agli ascoltatori non gliela si fa.
1: Giustamente, noi chiediamo una cosa e loro si chiedono un'altra cosa.
2: Ma perché? Perché? Dobbiamo dirvi che l'eletto, il quale elettrodomestico abbiamo rotto?
0: Ma perché? Ma perché io dovrei dirvelo?
1: Grazie,
0: scusate,
1: per averlo chiesto, cara Carmen, perché c'è una motivazione, come per ogni cosa che facciamo quando vi chiediamo qualcosa, è per arrivare a qualcos'altro. Noi sembriamo stupidi, e no, però
0: lo siamo solo poco,
1: siamo
0: non tantissimo,
1: ecco. Allora, da oggi sarà possibile per tutti quelli che hanno un elettrodomestico, ma facciamo un elenco anche rapido, allora: smartphone, tablet, TV, monitor, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, forni, aspirapolveri che non funzionano più, che sono stati acquistati per forza di cose, insomma, in un negozio, eccetera, quelli di quel negozio sono obbligati a sistemarvelo se ha problemi, se hanno ovviamente la possibilità di sostituirlo, perché magari, sai, ci sono dei pezzi che sono ormai introvabili.
0: Sì, non proprio il negozio che te l'ha venduto, ma il produttore,
1: sì, sì, sì,
0: che ha prodotto quel prodotto, perdonate il gioco di parole, sarà costretto a cercare di sistemare la cosa, e anche non solo, anche nella progettazione dei nuovi prodotti che andranno poi nel mercato, esatto, dovranno cercare di fare degli oggetti più durevoli, esatto, smontabili, facilmente riparabili. Adesso cosa succede? Compri la cosa, non funziona più, la butti via, certo, e la ne compri una nuova.
1: Ed è una cosa che sta creando tanto danno, perché effettivamente, se pensi, perché mi pare che tutto partisse da un articolo che spiegava quanti caricabatterie vengono o non usati o buttati via, e
0: Madonna,
1: comunque non hanno più vita.
0: Per quello che poi Apple ha smesso di metterli nei,
1: esattamente, sì, sì, proprio per quello,
0: nuovi dei telefoni,
1: proprio
0: nuovi,
1: per quello è andata a risparmio, dai. Comunque la riparazione per questi tipi di oggetti non sarà sempre gratuita, dovrà essere proposta a prezzi trasparenti e ragionevoli. Prima dell'intervento puoi richiedere un preventivo standard,
0: sì,
1: dove ti dicono i costi, tempi, disponibilità di un eventuale prodotto sostitutivo valido per almeno 30 giorni, quindi un preventivo a tutti,
0: beh,
1: gli aspetti.
0: Non male, dai,
1: non
0: poi
1: male,
0: guardi,
1: sì,
0: il preventivo e dici: mi conviene comprarlo nuovo, nuovo, e allora lo compri nuovo alla fine. Poi andrà così, però
1: così, sì, sì, sì. La triste verità sarà quella.
0: Vabbè, sta struma per comprare, per far riparare il tostapane.
1: Ma quindi voi cosa dovete far riparare, scusate?

0: Vegas, Mauro da Pordenone.
1: Ciao Mauro.
0: Allora, per quanto riguarda la riparazione delle apparecchiature, io lavoro sul professionale, quindi sulla ristorazione e refrigerazione, quindi tutte le attrezzature che vendiamo hanno l'anno di garanzia che copre la casa madre, e poi per il resto, man mano che si verifica il problema, rispondiamo noi tecnici che vendiamo l'apparecchiatura. Logicamente vi garantisco che in questo periodo determinato della nostra esistenza, purtroppo calcolano l'usura dei pezzi subito dopo la garanzia, certo. La roba si rompe, quindi le attrezzature non durano più come un tempo che duravano una vita, adesso 5 anni e le butti via. Però, ciao, buona giornata.
1: Come spiegava un altro ascoltatore, in realtà quando tu hai il prodotto in garanzia, non lo so, per esempio ti si rompe il telefono un mese prima che scada la garanzia, loro te lo sistemano, da quel momento hai un altro anno di garanzia
2: sulla riparazione
1: si
2: fatta,
1: allunga, esatto.
2: Sì, non proprio su tutto il telefono, su quella roba lì che ti hanno messo a posto.
1: Altra cosa,
2: per evitare l'obsolescenza programmata.
1: Bravo.
2: Tutto questo
1: questo succederà anche entro il 31 luglio 2027, perché verrà attivata una piattaforma europea per trovare centri di riparazione e prodotti ricondizionati, appunto per contrastare l'obsolescenza programmata e ridurre le circa 35 milioni di tonnellate di rifiuti generate ogni anno.
2: Non è male quella roba dei prodotti ricondizionati. A me piace.
1: Anche a me è
2: la verità, perché alla fine è un buon acquisto.
1: Sì, la stavo valutando anch'io. L'unica cosa è che se tu vuoi un prodotto, diciamo, nuovo, come non nuovo come materiale, nuovo come, non so, l'ultimo iPhone, non lo trovi in quelli ricondizionati, o comunque molto difficile.
2: Non subito, però.
1: Esatto. Quindi troverai sempre il modello precedente.
2: Sai cos'altro avevo letto? Che i telefoni, sempre per una direttiva europea, ma non so se sia vero o se sia passata poi questa cosa, dovevano predisporli per far sì che tu potessi aprirli in maniera facile, quindi senza dover smontare o comunque andare in un posto che te lo smontano, per poter cambiare agevolmente la batteria, come si faceva una volta col 3310, ti ricordi?
1: Ho capito, perché
2: ma
1: effettivamente
2: so se sia passata questa roba.
1: Adesso indaghiamo. Comunque, un saluto
2: a chi?
1: A tutti quelli che alla domanda: ma c'è qualcosa che si è rotto, che va riparato a casa vostra? Ci hanno risposto: ma si possono dire i

0: la questione della sostituibilità delle batterie per quanto riguarda l'Unione Europea, in realtà è una direttiva che entrerà in vigore poi nel 2027, ma ci sono già dei però e dei ma. Ok, non è tutto dritto.
1: Vi ricordate quando il 2027 era tra un sacco di tempo?
0: Fra sei mesi, nemmeno, cinque.
1: Aiuto.
0: Allora, l'obiettivo è quello di rendere la sostituibilità delle batterie una cosa quasi fai da te, cioè molto più semplice. In realtà non sarà per tutti gli elettrodomestici esclusi dall'obbligo di avere questa cosa in maniera facile, come una volta con lo sportellino dei telefoni. Ci sono gli smartwatch, i fitness tracker, i smart glasses.
1: Quindi sono una piccola parte.
0: Altre cose indossabili, giocattoli elettrici, penso più per una questione di sicurezza per i bimbi, e apparecchi destinati ad ambienti a rischio di esplosione. Per quanto riguarda i telefoni, non c'è la direttiva che deve esserci lo sportellino come una volta del 3310, ma i produttori sono obbligati a rendere la sostituzione della batteria una operazione molto più facile, quindi senza l'uso di quelle colle che adesso vengono utilizzate, che sono bastardissime.
1: Sono impossibili, sono. E invece, per precisare quello che avevamo detto prima, cioè sulla sostituzione, quando sei in garanzia, ti si rompe qualcosa e si allunga la garanzia di un anno, ma solo sulla riparazione fatta, precisazione.
2: No, ragazzi, non prende un anno di garanzia il ricambio che viene fatto, si estende un anno di garanzia a tutto il prodotto.
0: Tutto.
2: Buona giornata da Bologna.
1: Conviene farlo.
0: Ma allora rompiamo tutto rompiamo quando tutto. Manca un giorno.

0: Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
14: Questa sera i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Questa sera 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
15: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
16: Vattolo Design Store a Manzano, ci sono i saldi! Sconti fino al 70% su arredo, design

Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: siamo in diretta e lo saremo anche ad agosto. Noi
1: lo saremo per sempre.
0: Lo saremo per sempre.
1: Questo è un programma in cui si parla di molte cose, ma c'è sempre una rubrica costante che ritorna, che è quella di un saluto alla mia amica Giulia, che mi ha mandato un messaggio il cui incipit era un po' particolare. Cioè diceva: ciao, stamattina sono in viaggio verso la montagna per andare a conoscere la mucca che mi hanno regalato.
0: E qui, Regas, potremmo farci mezz'ora di programma, mi sembra di capire.
1: Allora, se intanto vuoi una curiosità sulla mucca, visto che me lo chiedi, visto che sei qua, dimmi di più di questa mucca. Intanto è una pezzata rossa, ok?
0: Che conosciamo bene.
1: Assolutamente, ci andiamo ogni anno alla festa della pezzata rossa. La mucca si chiama Bom Bom. Quindi,
0: come si chiama, scusa?
1: Bom Bom.

0: diciamo, di tutti i documenti d'adozione di questa mucca. Io volevo chiedere una cosa, Giulia, adesso, per esempio, i prodotti di quella mucca, non so, esempio, il latte, eccetera, sono cose che poi puoi anche sfruttare te? Hai uno sconto? Non lo so, su questa cosa.
1: Ma io volevo chiederle se la portava a casa poi la mucca, perché sarebbe anche molto divertente se poi lei tornasse a casa con la mucca.
0: Bella animale
1: nel bagagliaio.
0: Allora, oggi vado un attimo, devo portare fuori la mucca, scusa.
1: Che bello.
0: E non sto parlando di quella mia amica lì.
1: Ai ai ai.

0: sulla pezzata rossa.
1: Ovvero?
0: Cioè lui ha scritto buona la pezzata rossa. Penso che intenda proprio il carattere.
1: Ah,
0: no?
1: Certo.
0: Sì, cioè nel senso docile.
1: Certo.
0: Docile. E...
1: altre razze di mucche non sono così docili.
0: Buone.
1: Ci sono tante battute che si potrebbero fare, ma non si possono più fare.
0: No,
1: ci mancherebbe.
0: Un attimo che poi lollo.
1: Devo dire che l'idea di regalare una mucca, quindi con tanto di attestato che ti dice questa è tua, sta qui in questo rifugio, no? Mi sembrava fosse in un rifugio, da qualche parte in una malga, quindi andrà su a farsi anche la camminata, probabilmente per raggiungere il posto per conoscere la mucca Bom Bom.
0: Sì.
1: È una bella cosa e devo dire che è molto più utile rispetto alle cose che si regalavano anni fa. Sto parlando delle stelle che avete regalato alle vostre fidanzate.
0: Dai, non dire queste
1: 50
0: cose.
1: Euro per avere un attestato del nulla.
0: 70 euro.
1: Ecco, almeno la mucca 80. Sai che è lì e in questo caso e puoi andarla a vedere, conoscerla.
0: E andarci a parlare, chiederle consiglio, insomma.
1: Accarezzi, insomma, ci parli quello che vuoi, ma dall'altra parte magari, non lo so, il rifugio ogni tanto può anche mandarti delle foto. Come sta la mia mucca oggi?
0: Sì.
1: Come sta?
0: Ha una galleria quel rifugio, tutte le foto uguali, tutte le foto delle stesse mucche. Dice, eccola qua, oggi sta facendo questo.
1: Tutte è una fatte foto... con l'intelligenza artificiale.
0: Oh, è una foto del 2016.
1: Ti mandano la foto della mucca seduta lì in rifugio così che prende il sole. Bellissimo.
0: E noi che non ci capiamo niente ovviamente ci crediamo.
1: Contentissimi, cioè, però certo. Molto di più rispetto alla stella che veniva
0: allora,
1: regalata.
0: Se vuoi farmi un regalo, non tanto una mucca, volevo dirtelo Edo, insomma tra poco è il mio compleanno, quindi mi farebbe anche comodo,
1: ma?
0: Un maialino.
1: Maialino. Mettere in giardino. Guarda, io te lo regalo anche.
0: Sì, sì.
1: Poi dopo non so oppure, se tu riuscirai a continuare la tua convivenza
0: o
1: se farai la convivenza solo col maialino. Poi. Può essere anche.
0: Una scimmietta?
1: Ma io, se vuoi ti regalo tutto, però poi bisogna parlare con l'altra metà.
0: E allora regalami uno o l'altra, dai, io li accetto.
1: Vabbè, il maialino, dai.

0: regalate alle nostre ascoltatrici?
1: Animali regalati in generale.
0: Allora tu dicevi che avresti voluto tanto il maialino,
1: sì,
0: no?
1: E
0: quello piccolino, quello che si vede nei video di Instagram. Sì. Io invece sono pazzo completamente per le galline in questo periodo. Se avessi un giardino probabilmente comprerei le galline, perché vedo un sacco di persone che ce li hanno, ma sono poi buonissime queste galline.
1: Allora,
0: non da mangiare, intendo proprio come carattere, ti seguono,
1: certo,
0: diventano.
1: Certo.
0: C'è qualcuno tra di voi che ha le galline proprio quelle un po' più addomesticate,
1: ma
0: tra
1: non
0: virgolette?
1: Ti ricordi, Edo, quando siamo stati

0: festa di Marola, se non ricordo male, abbiamo trovato, a un certo punto ha cominciato a piovere e siamo andati sotto un gazebo. Lì abbiamo trovato una coppia di ascoltatori con la loro bambina e ci hanno cominciato a raccontare delle galline che hanno, che a un certo punto erano disperati perché sono riusciti a vendere un gallo che avevano, che era, a loro detta, uno stronzo.
1: Sì, l'hanno venduto però senza dirlo a quello che esatto, la comprava, che il gallo era uno stronzo. Quindi salutiamo soprattutto non tanto chi l'ha venduto, ma chi l'ha acquistato questo gallo stronzo.
0: Allora, devo dire la verità che comunque la passione per come animale domestico, quello di avere un maialino, mi è venuta grazie, e li saluto perché magari anche ci ascoltano, che sono Charlie e Anna.
1: Ah, certo.
0: Dell'Oasi Pumbino.
1: Certo.
0: Perché ti ricordi Pumbino? Che poi, poverino, adesso non c'è più. Però era questo maialino piccolino che gli faceva compagnia, letteralmente come un animale domestico.
1: Sì, ma forse non erano loro, mi sembrava che fossero...
0: Cosa?
1: Che avessero pubblicato un video con la gallina anche loro, no, forse sto sbagliando. Comunque anche questi li ho visti, sì.
0: Comunque sì, molto, mi fa molto emozionare ogni volta. Se siete empatici nei confronti degli animali, ogni volta è una sofferenza.
1: Ma poi con la crisi dei 30 anni è così,
0: Sì,
1: ragazzi,
0: ma hai ragione. Questo.
1: O ti butti sul running, o sul crossfit, o
0: sulle
1: viaggi,
0: moto,
1: o sulle cripto.
0: Oppure ti fai regalare una mucca.
1: O la gallina, insomma, vediamo.

0: sta aprendo uno spazio bellissimo all'interno di questo programma. Non capita spesso che parliamo di animali, Edo, non so se si è accorto di questa cosa, quindi parliamo, ne approfittiamo.
1: Di solito parliamo dei prodotti degli animali.
0: Esatto.
1: Molto spesso, cioè del cibo.
0: La pezzata rossa è buonissima.
1: Buonissima.
0: Come carattere è buonissimo, davvero. Allora, spiegazioni utili sulle galline. Tu che volevi delle galline?
1: No, questa non era la gallina.
0: Non è lui.
1: No, questo è quello che ci diceva di adottare un filare.
0: Allora, quella della gallina, un altro ascoltatore che ci ha fatto un audio per dire che sì, quello che vuoi, belle, anche lui le voleva, ma cagano ogni tre secondi. Questo è quello che ha detto. Ha detto che
1: serve
0: poi
1: un giardino molto grande.
0: Sì, esatto.
2: A Valdobbiadene c'è una piccola azienda agricola, vinicola, la Casa Vecchia si chiama, che fa l'adozione del filare. E in base al contratto che fai, a Natale ti mandano, ti spediscono anche a casa le bottiglie con l'etichetta personalizzata, col tuo nome, col tuo logo, col nome di chi magari ha compiuto gli anni e gli hai fatto sto regalo, eccetera. Mi sembra una bella idea, piuttosto che la stella. Ciao ciao.
0: Beh, comunque intanto Giulia, la mia amica di prima, mi ha detto che le danno anche i prodotti della mucca. Quindi comunque hai anche un ritorno di comodità, mettiamola così.
1: La vedi arrivare a pezzi a Natale.
0: No, dai.
1: No. Tornando alle galline, salutiamo Alice che ci manda le foto della sua Rebecca e Dorotea, razza Success. Le galline che la seguono ovunque per farsi coccolare. Ma non è l'unica che ci ha mandato la foto delle galline che ti seguono in giro per casa. C'era anche Fiorenza, come si chiamava? L'altra ascoltatrice.
0: Tante, però
1: che
0: li perdo.
1: Abbiamo perso, insomma, che ci mandava la foto della gallina, anzi delle sue, una delle sue 13 galline ornamentali che c'ha, quindi ne ha parecchie.
0: Mi piace perché adesso quando vedo queste foto penso anche che non ci stanno dicendo quanto cagano, perché adesso che lo sappiamo
1: potete dirci sta cosa, però, perché dobbiamo capire se possiamo farlo o meno questo investimento, perché se non lo possiamo fare, ragazzi, se non possiamo permettercelo, niente.
0: Adesso
1: allora,
0: tutti ci dicono guarda, questa è la mia gallina,
1: bella,
0: loro
1: bella,
0: mi seguono,
1: ma
0: eccetera.
1: Quanto caga sta gallina?
0: Che è un...

0: La canzone si chiama Micico, noi parliamo delle cicas, le galline.
1: Allora, attenzione, le prossime due informazioni che stiamo per dare vi cambieranno la giornata. Sì. Sicuramente, sicuramente. Ti ricordi Fiorenza che ha 13 galline ornamentali, che dice che sono tutte super dolci?
2: Allora, le caratteristiche delle ornamentali, sì, sono che non sono allevate, diciamo, per fare uova, sì, anzi ne fanno poche, ma ovviamente sono per...
1: Fanno anche schifo.
2: No, no, per essere un po' più belle, per essere un po' tenute un po' meglio.
1: Tranne quelle della Fiorenza, devo dire la verità, perché ci ha mandato i video, non è che... Insomma, dice comunque ciao da Fiorenza e dalle galline, soprattutto dalla Teresa, la mia gallina preferita. Ci ha mandato il video, è bruttissima la Teresa.
2: È brutta.
1: Ci tengo a dirlo perché sono sincero.
2: È brutta ma simpatica,
1: e inoltre,
2: le vogliamo un sacco di bene.
1: Inoltre, lo dice Fiorenza, caga tantissimo. Giuro che l'ha scritto. Lo
2: quindi,
1: scritto.
2: Allora, quanto serve che sia grande il giardino perché la cosa sia sopportabile?
1: Vabbè, adesso
2: non
1: ci
2: dico vediamo. Perfetta, ma sopportabile.
1: Ma c'è la soluzione. Questa è la seconda informazione di cui avevate sicuramente bisogno. Ce la manda Deborah, ovvero hanno inventato i pannolini per le galline. E ci ha mandato la foto della gallina col pannolino. Io dico, adesso, guarda se ci sono notizie, se arriva un meteorite, ti prego, Edo. Dimmi quando arriva sto meteorite.
2: Sta per arrivare.
1: Sono felicissimo.
2: No,
1: povera, guarda che roba. Guarda.
2: Però le tiene libere. Quella è quella in casa. Fammi vedere le foto
1: poi
2: che mando sopra.
1: Calcolando che caga tantissimo, vuol dire che sta sempre piena di cose.
2: Fammi vedere le foto sopra, perché ha detto che anche oche e galline e anche un gallo che fa quasi da cane da guardia. Il gallo.
1: Vabbè, i galli.
2: Meraviglioso.
1: Se è un gallo stronzo, sì.
2: Ma fa da guardia.
1: Sì, sì,
2: tu volevi prenderti il Doberman, comprati il gallo. Costerà anche meno.
1: Regalo. Ecco, guarda, Edo.
2: Fammi vedere.
1: Ce l'abbiamo.
2: Fammi vedere, questo ce l'abbiamo.
1: Ce l'ha scritto,
2: non
1: Marco o Paolo,
2: sì,
1: che hanno un'azienda.
2: Sì.
1: Lui regala galline Sebright.
2: Fammele vedere, apri la foto, che belle.
1: Queste sono carine, dai.
2: Allora, quanto cagano queste?
1: Cerca
2: che vogliamo sapere.

0: chi?
1: Al DJ Alesso che si è sposato. E tu dici, chi ha suonato come DJ al matrimonio di un DJ?
0: Andy Mancuso.
1: No,
0: non è Andy Mancuso.
1: Non era Andy Mancuso, c'era Dylan Francis e Marshmello insieme, che hanno fatto un back to back.
0: Dylan Francis, che io adoro, intanto come producer ha fatto delle canzoni molto carine, ma soprattutto perché è simpaticissimo. Cioè, io vi invito a guardare i video, a seguirlo su Instagram, perché lui, tra le varie cose che fa, fa dei DJ set in cui ogni tanto, a tradimento, senza dire niente a nessuno, mette nei drop delle scorregge.
1: Bellissimo.
0: Così, ma per i fatti suoi, perché si diverte.
1: Ci hanno detto che questa mattina l'asticella è bella alta, grazie ragazzi, abbiamo finito la seconda ora, tra poco c'è la terza in cui faremo i servizi in camera, quindi se ancora non l'avete richiesto, richiedetelo subito.
0: Ma soprattutto, cosa c'è?
1: L'Astro Sex Parade.
2: The Mix Show.
3: Sì, tutto bene.
4: Lo è donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things to
6: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor, demoliamo per l'ambiente. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
10: Peter Pan O'Clock.
1: Le 9 da 3 minuti.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Guarda che bella coppia.
12: Quei due lì davanti.
11: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49 euro, con la Pote Magnum Algida gusti assortiti a 2,89 euro.
12: La coppia dell'estate è perfetta.
11: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
13: Alì migliora la vita.
14: Breaking news. Buona giornata da Federica De Boni. Lutto nel mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, leggendario capitano del Milan e della nazionale italiana, tra i più grandi e iconici difensori della storia. Era stato operato lo scorso anno per un nodulo polmonare. Il club rossonero scrive: è stato un esempio per tutti e uno dei respiri della nostra anima. Raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza, lo annuncia il presidente USA Trump. Si tratta, spiega, di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza duratura nel Medio Oriente. La conferma dell'intesa arriva anche dal movimento palestinese. Nonostante le critiche, la FIFA di Infantino annuncia di voler proseguire la sua consultazione su un piano di investimenti privato per il calcio. La UEFA minaccia di boicottare tutte le competizioni. Contraria ai fondi privati anche la Confederazione del Nord America, Centro America e Caraibi. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Ora
2: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
15: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
15: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
15: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
15: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
17: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto. A 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, cornetto Algida, confezione 8 pezzi a 2,89 euro. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
19: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
20: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
21: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: zaraz sa dito, ite. Dito. Ciao ragazzi, questa è la terza ora del Remix Show, ma giusto per non lasciare lì un paio di messaggi belli che erano arrivati, perché comunque ci hanno fatto piacere, se ti interessa Edo, magari al posto delle galline puoi prendere le oche, perché dicono che facciano la guardia meglio dei cani.
1: Dai, sono cattive, eh.
0: Oppure,
1: anche loro.
0: Oppure puoi fare la battuta, come l'ha fatta questo ascoltatore che dice, beh, io al lavoro ho tante oche.
1: Avevi detto che erano messaggi belli.
0: Oppure c'è un'altra persona che, come si dice, una psicologa comportamentale degli animali, perché dice che anche il maialino nano è molto buono. Molto buono.
1: Perché?
0: Perché così avete sempre la pancetta.
1: Bene.
0: Questo è quello che ci ha detto Susanna. Dai, sei una stronza, Susanna.
1: Ma la pancetta da magnà o ce l'abbiamo noi? Perché quella ce l'abbiamo già,
0: Non ti preoccupare, Susanna.
2: Bienvenidos a la tercera ora del programa más interesante de la radiofonía

0: la nostra giornata, anzi la nostra settimana si è salvata, non che fosse andata male fino adesso, però con questa abbiamo avuto poi il boost finale.
1: Sì ragazzi, perché l'abbiamo detto un po' in sordina, ma adesso lo diremo meglio. Vi ricordate quando abbiamo chiesto agli ascoltatori: se andate in vacanza quest'anno, niente cartoline, mandateci la calamita che le vogliamo attaccare nello studio. È arrivata la prima calamita, quindi il progetto si può dire che sia già un gran
0: successo. Diciamo che io spero che Tommaso e Ilaria facciano da apripista, perché tra l'altro posso dire calamita carina, insomma, nel senso
1: non brutta, non le volevamo più brutte.
0: Esatto, ma la cosa più bella è stata la letterina che ci hanno mandato, perché ci hanno raccontato un po' la loro vacanza, cioè quello di raccogliere il racconto della vostra vacanza è stata la cosa più bella.
1: Bravi Tommy e Ilaria, perché hanno preso acqua tutta la vacanza ma non hanno mai mollato, il loro spirito è stato molto alto e insomma ci hanno spedito anche la loro calamita.
0: Tommaso e Ilaria, se state ascoltando, potete dirci quanto l'avete pagata la calamita? Dai, no, sono
1: perché
0: curioso.
1: Secondo noi troppo, cioè noi le vogliamo
0: allora,
1: ancora più brutte.
0: Se vi hanno chiesto più di 2 euro ve l'hanno proprio rubati completi.
2: Attenzione, nuovo disco molto figo. Attenzione, nuovo

0: bello, ragazzi, aver ricevuto la lettera degli ascoltatori e la calamita degli ascoltatori. È un venerdì bellissimo.
1: Pensa, Edo, che questo è bello, ma quello che sta per succedere è bellissimo.
0: È ancora più bello, mamma mia. È una rubrica imbarazzante che facciamo, ma che ha un grande successo.
1: Che facciamo
0: insieme, caro Andrea. Sono i quattro segni che questo weekend riusciranno badabam a quagliare. E quindi volete sapere già?
1: Di animali, galline, sì, eccetera. La quaglia ci sembrava l'animale più giusto.
0: Allora, al quarto posto questo weekend nell'Astro Sexo Parade c'è il segno del
2: Scorpione.
0: Lo scorpione, il desiderio, ha bisogno di leggerezza e di libertà per esprimersi al meglio.
1: Leggerezza e libertà,
0: parole chiave per gli amici dello scorpione. Al terzo posto invece
2: Pesci!
0: Pesci! C'è qualcosa? C'è qualcosa?
1: C'è qualcosa?
0: C'è qualcosa? Di estremamente attraente in chi riesce a mantenere il mistero senza risultare distante. Quindi mistero sì, ma non distante. Un mistero attraente.
1: Allora, capito? Estremamente attraente. Chi mantiene il mistero?
0: Sì.
1: Mistero.
0: E dico Ruggeri, secondo te riuscirà questo weekend a quagliare?
1: Allora, però adesso i primi due segni che hai detto sono mia sorella e mia mamma, quindi sto già malissimo.
0: E attenzione che andiamo al secondo posto.
2: Gemelli,
0: una nuova affinità potrebbe emergere parlando di passioni, sogni o progetti personali.
1: Quindi affinità in passioni, sogni o progetti personali. Va bene, ragazzi, allora questi sono quarto posto, terzo posto e secondo posto.
0: Ma la gente vuol sapere.
1: La gente vuol sapere.
0: La gente vuol sapere.
1: Chi ci sta al primo?
0: Ve lo diciamo tra pochissimo. Radio.

0: cia cia, bongo cia cia cia, qualcuno farà bongo cia cia cia questo weekend. Al quarto posto c'è il segno dello scorpione, al terzo i pesci, al secondo i gemelli, ci sono già delle polemiche, guarda. Ma cosa vuol dire quella roba dei pesci? C'è qualcosa di estremamente attraente in chi riesce a mantenere il mistero senza risultare distante. Che vuol dire? Vuol dire che devi essere un po' misterioso e che così non sarai distante, ma sarai probabilmente più attraente nel tuo mistero.
1: Hai presente quella tecnica del dico non dico?
0: Vedo, non vedo anche.
1: Sì, esatto.
0: Sai, così è sempre mistero.
1: Dico non dico, devi essere un po' misterioso. Quella cosa lì che guardavo, non so, nelle serie TV americane da ragazzino, dicevo, ma magari essere così. E poi sembravo semplicemente un ragazzo strano. Ed eccomi qua.
0: C'è Matteo che dice: la mia ragazza è scorpione, quindi è al quarto posto. Quanto devo sborsare per avere il Capricorno primo in classifica? Tanto, però purtroppo noi non decidiamo.
1: Tanto perché più che altro non risulti neanche tra i primi quattro.
0: Però lei sì, cioè tu adesso manda il messaggio audio a lei finché noi diciamo scorpione quarto posto, capito?
1: Esatto, tu dici gli astri hanno parlato.
0: Hanno deciso,
1: dovrai comportarti così.
0: Il destino è stato scelto da quelli della radio, cioè così funziona.
1: Pensa a te.
0: C'è un destino che è più fortunato degli altri, quelli del primo posto, gli amici de
2: Acquario.
0: Acquario, le emozioni più coinvolgenti nascono nei contesti meno costruiti e più spontanei.
1: Viva la spontaneità! Questo è anche un toccasana, anzi una manna dal cielo per quelli che dicevano: ecco, vedi, devo portarla a mangiare fuori, devo spendere un sacco di soldi.
0: Un aperitivo da 2 euro.
1: Contesti semplici, spontanei, ma è anche a casa.
0: Vino della casa, bravo. Vino sfuso, ve l'abbiamo già detto questa settimana che è quello il trend.
1: C'è qualcuno tra di voi che è del segno dello scorpione, dei pesci, dei gemelli, dell'acquario, che può per adesso, lo so che è venerdì mattina, però intanto potete
0: dirci di messaggi.
1: Lo so, però potete dirci se è vero o non è vero sta Astro Sexo Parade? Song

0: storia più bella dell'altra.
1: Mamma mia, ma oggi veramente, tra galline, galli, oche, allora, elettrodomestici.
0: Esatto, è vero, non abbiamo, mamma, non siamo fatti oggi mancare niente. Allora, Zora è dell'acquario.
1: Che dice Zora?
0: Mi vergogno anche un po', però verissimo, ha 55 anni.
1: È grande, ma scusa,
0: di cui vergognarsi a 55
1: Guarda,
0: anni.
1: Guarda, più sotto c'era un altro messaggio, molto più sotto. Ma quanti messaggi avete
0: questo
1: mandato?
0: Questo è bello perché dice: mia moglie è dell'acquario, mi ha detto che a pranzo va a mangiare con un collega.
1: Aia. C'era anche chi diceva e che aveva mandato un messaggio: io sono pesci, mia moglie è acquario, cosa combiniamo questo weekend?
0: Anche quello. Oppure.
2: Buongiorno ragazzi. Vi dirò, io sono gemelli e nonostante sia venerdì mattina, tutto vero, per quanto mi riguarda, davvero super azzeccato direi.
1: Però,
2: speriamo,
1: ragazzi,
2: che continui anche per tutto il fine settimana, adesso, ma i presupposti sono più che buoni.
1: Mi rivolgo agli amici dell'Astro Sexo Parade, quelli che proprio la scrivono questa rubrica. Smettiamo di mettere i gemelli, perché sennò lei ogni weekend non vede l'ora di flexare le sue performance.
0: L'ha preso. No, dico, l'Astro Sexo Parade l'ha preso, il segno dei gemelli l'abbiamo preso.
3: Sì. Radio Peter Pan.
4: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
3: Peter Pan. Spot.
5: Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
7: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia, per un prato perfetto anche mentre siete via.
6: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
7: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglia erba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
13: Colisa, ma colisa, è quarto weekend, delizia.
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
17: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
18: Questa sera i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Questa sera 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
14: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it. Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
15: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 92.000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 9210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta Led Wall Show. Gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell. Per una serata di divertimento e solidarietà, sabato 8 agosto, Peter Pan 9210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
20: Forever Summer.
21: Ay, dígame Lupita, ¿cuánto quieres por la cosita? Por fuera se te ve bonita, tengo lo que te pone a grita. Ay, déjate el pantalón, que el panty ahorita se te quita. Yo sé que tú eres malita y quien te ve no merece.

0: Lupi, questa si balla male.
1: Dai, ma mettiamone un'altra tipo da ballare così. Che mi
0: tra poco.
1: Va bene, ok.
0: Prima però abbiamo un servizio in camera.
2: Servizio in camera, vero?
0: C'è Fabio al telefono con noi, detto Fabietto. Ciao Fabio.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao, Fabietto, Fabietto mica tanto, eh.
1: Perché?
3: Fabietto per sempre.
1: Ma magari, sempre. Magari alto 1,40, che ne sai?
0: Sei basso, Fabio.
1: Come sei fatto, Fabio? Perché ti chiamano Fabietto?
3: Perché sei sempre stata così, perché quando ero piccolo ero sempre il più piccolo dei Fabio.
1: Ah, ok. Io allora sì, da lì effettivamente sono nomignoli che poi ti rimangono. Cioè,
0: quando era piccolo, hai capito? Poi se l'hai portato avanti per 43 anni e un mese di lavoro, lo stesso soprannome, e oggi non il nostro credo. Fabietto va in pensione!
3: Grazie ragazzi, grazie ragazzi.
1: Senti là il coro, il coro.
0: Ma che lavoro fai, Fabio?
3: Allora, io lavoro il vetro.
1: Il vetro, ok.
3: Non sono di Murano, purtroppo.
1: Vabbè. Ma ascolta, quindi per la maggior parte della tua vita hai fatto questo lavoro o ce ne sono stati di diversi?
3: Tutta la vita.
1: Mamma mia.
0: Senti, davvero. In che zona siamo con questa telefonata?
3: Provincia di Milano.
0: Ah, ok, grandi. Bravi. Oggi ultima giornata, volevano ringraziarti, ma soprattutto voleva ringraziarti tuo figlio Elias per avergli insegnato con grandissima pazienza tutta la professione, soprattutto poi quando lui si arrabbia perché non si ricorda le cose, così, sempre con serietà e impegno, senza mai dimenticarsi l'amore di un padre. Mi mancherà un sacco quando gli rompo le balle e anche le nostre insultanze a caso durante le giornate, le canzoni stonate, ma si è meritato un po' di divano e per guardarsi le sue serie, insomma, ma il grande relax.
1: Perché quello che non abbiamo detto è che effettivamente tuo figlio Elias prenderà il tuo posto, ti sta spodestando.
3: Esatto.
1: Elias, no, in realtà insomma,
3: esatto.
1: Penso che
3: prenderà,
1: sia contento anche
3: posto
1: te
3: da lunedì, visto che lui andrà in ferie tra una settimana.
1: Ah, ho capito. Allora, cosa gli vuoi dire al volo per ringraziarlo?
3: Niente, io lo ringrazio perché in fin dei conti è riuscito a sopportarmi per questi 2-3 anni che gli ho insegnato il mio lavoro.
1: Ok.
3: E niente, ringrazio anche i miei colleghi che sono qua tutti.
1: Certo, vi salutiamo.
0: Bravi!
1: Un saluto a tutti.
0: Grande.
1: I tuoi colleghi. Buon momento. Lavoro ragazzi e buona pensione a te, Fabietto.
0: Ciao Fabio.
3: Grazie mille ragazzi, grazie mille. E Andrea, guarda che ti aspetta Pelestrina quest'anno.
1: Quella, arrivo allora, arrivo.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao. Bravo che hai tolto, secondo me partiva un bestia.

0: ricordi che la facevamo ogni volta su sta canzone?
1: Mamma mia,
0: esatto. Adesso
1: abbiamo persi gli ascoltatori dall'epoca.
0: L'ultimo servizio in camera.
2: Servizio in camera per
1: Leonora e non Eleonora. Ciao Leonora.
0: Ciao Leonora.
3: Pronto?
0: Pronto, Leonora, quanto vai fiera del tuo nome?
3: Ah, fierissima, fierissima, certo. Perché è particolare.
0: È

0: Vero.
1: Poi io sono del leone, quindi meglio di così.
0: E allora, sì, purtroppo per
2: la
0: te.
2: La leonessa
0: però,
2: Leonora.
0: Purtroppo per te, abbiamo dato i segni zodiacali che questo fine settimana faranno tanto all'amore e non c'è il leone. Mi dispiace,
2: vabbè,
0: Leonora.
2: Ma che vuoi, Andrea? Ma lascia fa, tanto è un weekend di festeggiamenti per Leonora.
0: Quindi magari cambia, no?
2: Certo, perché oggi.
1: Certo, ma infatti sono al mare, quindi meglio di così con la mia famiglia.
2: Al mare dove?
1: Con le mie sorelle. Al mare Egea Marina.
2: Che bello.
0: Egea Marina, perfetto.
2: Bellissimo.
0: Sarà 97 gradi oggi, Egea Marina.
2: Ma lei sai cosa può fare quando fa caldo? Si butta in acqua.
0: Beh, certo.
2: Scusa.
0: Comunque, Leonora, ci hanno detto di telefonarti.
1: Aspetta, cosa c'è? Vi sento lontano.
0: Allora, aspetta che ci spostiamo. Adesso come va?
1: Mi sento meglio.
2: Bene, vedi, abbiamo spostato la radio.
0: Mi sono messo tutto girato.
2: Bene, ci hanno detto che oggi è il tuo compleanno, quindi intanto auguri.
0: Buon compleanno.
2: E poi ci hanno detto di recapitarti questi auguri con tanto bene,
0: tanto
2: goditi
0: bene.
2: Le ferie e presto ci vediamo da parte di Marco, Fabiola e tutta la fattoria.
1: Grazie mille.
0: Oggi, la
2: che fattoria c'hanno questi qua, scusa?
1: Le hanno due gatti,
2: le galline ce li hanno?
1: No, ma guarda, siamo andati vicini.
0: Manca poco, vabbè, molto bene. E allora dai, adesso ti lasciamo alla tua vacanza, quindi buon compleanno di nuovo, buon relax e ci sentiamo alla prossima, ok Leonora?
1: Siete forti.
2: Grazie,
0: a presto.
2: Ciao
0: Leonora, ciao.

0: bella! Passo ben solto, l'hanno remixata così i Medusa, suona di Peter Pan alle 9.51, l'ultimo disco che mettiamo noi, ma adesso ce ne sono tre che mettono i DJ del 2000 Heroes. Aspetta. Prima però salutiamo un ascoltatore che è arrivato tardi e diceva: scusate, non sono riuscito ad ascoltare l'Astro Sex Parade dell'Aquario, avete qualcosa per me? Aquario, voglia. Primo posto.
1: Ha voglia, primo posto, amico mio, amico nostro, usala questa cosa. Se volete diciamo adesso, vai, aprite le note audio del telefono, la registrate tipo con la chat con voi stessi, o non so, una registrazione per voi che
0: o
1: poi la usate.
0: Un gruppo anche di amici.
1: Siete pronti? 3, 2, 1. Amici dello Scorpione che siete al quarto posto, amici dei Pesci che siete al terzo, amici dei Gemelli che siete al secondo e amici dell'Acquario che siete al primo.
0: Questo è il vostro weekend, non potete sbagliare.
1: Si fa all'amore.
0: Molto
1: questa
0: bene.
1: È la regola.
0: Adesso invece ascoltiamo un po' di musica degli anni 2000. Domani sera faremo il 2000 Heroes all'Agos Beer Fest di Signoressa, provincia di Treviso.
1: Io, te e Marco Boffo, non vedo l'ora.
0: E invece adesso le mette le canzoni del 2000 Heroes Thomas Menegazzi.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Thomas Menegazzi.
5: Un genio miliardario playboy filantropo.

0: Bravo Thomas Menegazzi in the mix.
1: 2000 Heroes.
2: Anche questo episodio è finito.
3: Ciao, sono Sister Gloria.
0: No, vabbè, non c'è niente. Non è che quando nominiamo un DJ devi sempre apparire
4: per farti sentire. Allora ragazzi, è finita la puntata con il The Remix Show. Noi torniamo lunedì mattina dalle ore 7.
0: Ci vediamo domani a Signoressa. Vi lasciamo con Joy La Generation. Ciao! Ciao.
2: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
5: The Remix Show.
6: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
7: Grazie, grazie mille. No?
8: Grazie
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
12: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
13: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare. Prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
14: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto. Vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a noleggio. Noleggiolorini, centro commerciale del noleggio. Noleggiolorini su noleggiolorini.it.
15: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
16: Peter Pan O'Clock.
17: Le 10 in punto, c'è la Generation.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Sei la più bella, la Tour Eiffel. Metti che quest'estate vai in vacanza a Parigi. Ci sono le calamite a forma di Tour Eiffel. Quella sarebbe bella averle in studio.
1: Quella ci manca, eh.
0: Oggi grande ci mancano tutte. C'è arrivata solo quella delle isole Tremiti.
1: Adesso dire che ne è arrivata solo una sembriamo degli sfigati, Giovanni. Però intanto è arrivata la prima.
0: Arriveranno le calamite delle tue vacanze. L'indirizzo me lo ricordo più, via delle Mimose 12, Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, ok? Questa è la tua missione per il mese di agosto. Dai che è venerdì, ultima puntata della settimana della Generation.
2: Finalmente, cazzo sì, grazie.
0: Dai, yeah.

0: 31 luglio 2026, 5 minuti dopo le 10, non solo l'ultima puntata della settimana, l'ultimo giorno del mese e per tanti anche l'ultimo giorno di lavoro. Per tanti, ma non per tutti, qualcuno c'ha un'altra settimana di lavoro faticoso, impegnativo da affrontare. Ma celebriamola questa scalata, che non è una scalata qualunque. L'abbiamo affrontata con coraggio, con voglia, con grinta, anche cercando di fare melina e di perdere tempo, ma siamo giunti alla fine, quindi ladies and gentlemen, con grande entusiasmo ed orgoglio, alziamo i calici al cielo di vino sfuso e brindiamo perché è venerdì, oh yeah. Mi raccomando, la regola è comprate il vino sfuso, questo è il messaggio che vogliamo dare.
1: Trend.
0: Risparmiate perché così potete mandarci le calamite, questo è fondamentale. Ho detto, ci vuole un disco di quelli estivi per cominciare bene quest'ultima puntata della settimana, e allora ho pensato al 1999. In quell'estate lì c'erano i Venga Boys con questo disco, boom boom boom.

0: pezzo, il Bon, su Peter Pan. Sai come si balla questo disco? Muovendosi come il fratello, anzi il cugino di Willy il principe di Bel Air, che si chiamava Carlton. Esatto. Muoveva tutto.
1: Cercatela, la Carlton Dance, sempre bellissimo.
0: Anche la sigla della Generation si può ballare così.
2: Comunque potreste mettere la sigla della Generation su YouTube. È una hit, secondo me diventerebbe la hit estiva.
0: Guarda, farebbe almeno le visualizzazioni di Tre Uomini per Tre Birri, quindi 100.
1: No, tantissime. Intanto Tre Uomini per Tre Birri un giorno ne ha fatti tantissimi.
0: Vabbè, su Twitch, perché era tutto dopato. C'è la Peter Pan Generation.
3: One Nation, One Station, One Generation. Vedi? Finalmente venerdì.
0: Dai, che è venerdì, ultima puntata della settimana. Oggi sono particolarmente felice perché ieri i miei colleghi Fede e Rocky mi hanno derubato dell'auto. A un certo punto arriva Rocky nel mio ufficio pomeridiano, prende le chiavi della mia macchina dalla tasca dello zaino e dice: ciao, vado via. È tornato dopo un paio d'ore, in realtà l'hanno evidentemente sfruttata anche per andare a fare i loro malaffari, ma mi hanno riportato la macchina pulita, l'hanno portata dal lavamacchine. Io non la lavavo da un anno che non la lavavo, era una porcheria atroce, perché è un po' il mio tallone d'Achille, rimanendo anche nel mondo Odissea che adesso va tanto di moda. Se c'è una roba in cui faccio schifo è proprio quella, la pulizia dell'auto. E questa diventa la domanda del cavolo con due Z di oggi. Te ce l'hai un tallone d'Achille, una cosa nella quale fai veramente schifo? 393 73

0: Buonanotte a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Da 2013 Federico Scavo, Funky Nassau, state ascoltando Radio Peter Pan. C'è una brutta persona che mi dice: oh, non dire niente ad Emma Rossato, ma speriamo che torni da Porto Cervo con almeno due calamite. Lei lo sa, perché l'ha lanciato pure lei in onda questo trend. Quindi se torna da Porto Cervo senza le due calamite, rimane fuori, non fa mica la Generation, le faccio fare un altro programma.
2: E il mio tallone da killer è la spontaneità.
1: Certo, perché abbiamo parlato, abbiamo tirato fuori il discorso del tallone da killer. Che a un certo punto, in uno spezzone della Jalapas che riprendeva i provini del Grande Fratello, c'era questo genio che non sapeva cosa fosse il tallone d'Achille e aveva capito il tallone da killer, che sono due robe diverse, ed era proprio la spontaneità. Il mio è rendere la mia auto un cesso, cioè non riesco a tenerla pulita, sistemata, in ordine.
3: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
3: Allora, il mio tallone d'Achille è il destro. No, sto scherzando. Il mio tallone d'Achille è che o sono estremamente disordinato o sono estremamente ordinato. Non ho una via di mezzo. Ho passato da un estremo all'altro.
1: Cioè, o è un porcile o è tipo una cattedrale medievale tutta precisa e rigorosa. Che poi io ringrazio Fede e Rocky che mi hanno pulito la macchina, hanno messo anche il nero gomme sopra. Poi io devo lasciare la macchina fuori nel parcheggio quello pubblico. Stamattina sono passati quelli a tagliare l'erba anche col soffiatore e tutta l'erba si è attaccata al nero gomme. È venuta una porcheria che non te lo dico neanche. Però vabbè, l'importante era l'idea. Te invece ce l'hai un tallone d'Achille? Qual è?

0: state ascoltando Radio Peter Pan. Nella Generation stiamo parlando di cose su cui facciamo schifo, c'è cioè proprio il nostro tallone d'Achille. Io non riesco a tenere pulita la macchina, lui al contrario.
1: Visto che parliamo di talloni d'Achille e di macchine, ho un grandissimo difetto. A momenti spendo più in autolavaggi che in gasolio.
0: Te sei fuori.
1: Deve essere sempre perfetta. Poi con l'auto nera si sporca facendo due metri, quindi ti lascio immaginare.
0: Te sei fuori. Io veramente, cioè, se gli autolavaggi dovessero campare grazie ai miei danari, sarebbero falliti tutti. Te invece ce l'hai un tallone d'Achille, qualcosa in cui fai veramente schifo?

0: Cioè, vedi che alla fine tutto si riduce alla pulizia dell'auto? C'è lui che scrive: lavoro in un autolavaggio, benzinaio autolavaggio. Quindi se la mia macchina non ha il pieno e non è pulita, sfiguro moltissimo. Quindi un po' per necessità di mestiere deve essere sempre con la macchina pulita e col pieno fatto. Quindi questo implica che in ogni viaggio che fai ti devi fermare ad ogni distributore per rifare il pieno, perché la consumi poi la benzina, è un casino. Ma sai qual è il detto? Il calzolaio ha le scarpe rotte, è normale che sia, dai, la lasci un po' trascurata la tua roba. Devi curare quella degli altri, questa sì. Fra poco torniamo, chiudiamo questa storia sul tallone d'Achille. Poi c'è l'oroscopo e il GR sti cazzi, sono molto confuso. Era il tallone.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive. Oltre la carta casa.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 92.000 di Radio Peter Pan, pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 9210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, LED Wall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell, per una serata di divertimento e solidarietà. Sabato 8 agosto, Peter Pan 9210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda, Pordenone.
12: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
13: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
14: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
13: È qui che nasce il gusto unico dei salumi zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
14: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
12: Mmm, che bontà!
14: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
15: Peter Pan Pink Power.
14: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Domani sera, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, domani sera, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach, Rosolina Mare.
16: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
17: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua. Perché?

0: Fallen Wadad con gli Hypnow Changes su Peter Pan, una delle mie preferite di sempre. C'è la Generation, stiamo parlando di tallone d'Achille, cioè quella roba nella quale fai veramente schifo. Io faccio schifo nel tenere la macchina pulita. La fortuna ha voluto che ho dei colleghi col cuore d'oro, nella fattispecie Fede e Rocky, che ieri pomeriggio mi hanno sequestrato l'auto, me l'hanno riportata dopo un paio d'ore ed era incredibilmente pulita. Lascia fare che adesso è di nuovo una zozzeria. Ah, era bella ieri, era bella.
1: Ciao Gio!
0: Ciao giorno!
1: Io tallone d'Achille, secondo i miei figli, che quando mangio faccio un sacco di versi. Mentre mia moglie sono i rutti e piriti. Ciao, un abbraccio a Giovannino dalla Calabria. Mamma, mi sta buono qua.
0: Giovannino è un principe, cioè lui quando mangia fa rumore, poi rutta, scorreggia tutto il tempo. Gio, anche se per me non è un difetto, mi sto rendendo conto quanto possa essere un vero tallone d'Achille. Passione e lavoro messi insieme portano a pensare continuamente a quella roba lì e farti ignorare il contorno. Che poi il contorno, dice, finché sono cose di poco conto, vabbè, ma quando sono persone il peso è diverso, quindi ignorare anche delle persone che ti stanno vicine.
2: Vabbè Gio, mi collego al ragazzo autolavaggista e io sono giardiniere, quindi vuol dire che a casa mia dovrei avere il giardino perfetto con 2500 fiori colorati.
0: In teoria.
2: Invece io taglio l'erba e faccio bello nel giardino degli altri, invece quello di casa mia ci vuole non so cosa per tagliarlo adesso.
0: Ma l'abbiamo detto anche prima, il calzolaio che ha le scarpe rotte. Il nostro tallone d'Achille, dicono Ovidio e Johnny di Vicenza, il bar. E oggi è il giorno giusto per sfruttare quella debolezza. Dai, è chiusa questa storia, un paio di dischi e c'è l'oroscopo, baby.
3: Radio.

0: Bizarrap, Baby Hello. State ascoltando Radio Peter Pan. Si è parlato di tallone d'Achille, di quelle robe in cui facciamo schifo. È giusto ammettere anche le debolezze ogni tanto. C'è Cinzia che dice: io non riesco a stirare, sono negata, non mi piace pile pile di bucato. Ma la pulizia in generale, anche la Franci che si occupa di questo, abbiamo capito che se tu lo fai di lavoro, poi nella tua vita privata quella roba la trascuri. È verificato il detto che il calzolaio c'ha le scarpe rotte. Franci dice: è un controsenso, io di lavoro faccio le pulizie, quindi case linde dappertutto, l'unica che non riesco a tenere pulita decentemente è la mia, che è un disastro. E poi vorrei chiudere con questo, che è una massima di saggezza che di fatto riguarda tutti. Non si firma, ma dice: il mio tallone d'Achille è che ho circa 30 talloni d'Achille. Che si salvano e che vanno bene in questo venerdì e di riflesso vanno bene per tutto il fine settimana sono tantissimi. Vanno bene quelli dell'Ariete, buono anche quelli del Cancro, la Vergine, la Bilancia, il Sagittario, il Capricorno, l'Acquario, i Pesci. Questi quelli buoni, gli altri non citati no.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Ne rimangono fuori pochi.

0: e di quei pochi c'è il migliore, il peggiore e qualcuno che è lì nel limbo. Ah, i migliori del weekend col voto 8 in pagella perché il 10 la perfezione non esiste, sono quelli dei gemelli. Oroscopo rimato per il segno fortunato. Finisce la settimana e finisce anche il mese. Ciao luglio, sono finite anche le offese. Ti aspetta un weekend rilassante come un massaggio thailandese in cui chiuderai alcune cose sospese. Allora non fare il braccino corto genovese. Invita gli amici per una grigliata e un sangiovese, i più fighi quelli dei gemelli. Bravi.
1: Un ottimo lavoro.
0: Bravi.
1: E non no. Applaudo con ironia.
0: Peggiori quelli del leone.
2: Oddio! No! Dio, ti prego, no! No! Sì. No!
0: No! Leone di nuovo anche oggi, male.
3: Peter Pan, estate!

0: Purple Disco Machine, Dish Male Stripper, Subiter Pan.
1: GR sti cazzi.
0: Torna per l'ultima volta di questa settimana la carrellata del GR sti cazzi.
2: E sti cazzi.
0: Notizie delle ultime 24 ore che iniziano dalla stampa. I cavalieri del fast food contro il caro carburante. L'ordine si ritira a cavallo.
2: E sti cazzi.
0: Non che non costi mantenere un cavallo, però magari si ritorna al Far West con l'abbeveratoio e gli dai del fieno. Dal Post, andremo sempre più in vacanza al fresco.
2: E sti cazzi.
0: Vedi, è correlata la precedente, anche lì per risparmiare va in vacanza al fresco. Sì, al reparto surgelati del supermercato. Sky TG24 rincara. Davvero gli italiani preferiscono gli animali domestici ai figli?
2: E sti cazzi.
0: Sì, anche lì perché costano meno. Fatto Quotidiano si inginocchia per chiedere la mano della fidanzata, ma l'anello vola giù dal balcone. La proposta di matrimonio più disastrosa e virale del web.
2: E sti cazzi.
0: Quando dovrebbe andare bene, invece ti va tutto storto. Ilmattino.it. Michael Douglas in Costiera Amalfitana fa incetta di prodotti tipici.
2: E sti cazzi.
0: Il suo basic instinct, mangiare un casino che poi diventa un giorno di ordinaria caloria. Dal Leggo, Peggy Gou, chi è la fidanzata di Berrettini? Età, la vita da DJ, il brand di moda e l'attivismo.
2: E sti cazzi.
0: Mi immagino dall'altra parte del mondo nel giornale Read. Matteo Berrettini, chi è il fidanzato di Peggy Gou? Cioè è l'esatto opposto. Chiudiamo col Fatto Quotidiano, portatemi al palco. Katy Perry disperata finisce dentro una bottiglia gigante, il pubblico se la dimentica lì. Ma quante?
2: E sti cazzi.
0: Quante serate sono finite così anche per noi, finite in una bottiglia gigante.

0: Sarandì, si scrive Chris come Chris con l'H di mezzo, De Sarandì con la Y finale. Te lo dico perché ti consiglio di andare su Google e scrivere il suo nome, appunto Chris De Sarandì. Lui nasce come artista di strada, vabbè, poi adesso ha fatto il boom con questa canzone, un sacco di visualizzazioni di stream, ma il motivo per il quale ti dico di cercarlo su Google è la prima foto che compare di lui, cioè lui con due cotton fioc incastrati dentro il naso. Fonte TikTok, fra l'altro, bellissimo. Pensa, come quando muori, a un certo punto si muore tutti e devono scegliere la foto da mettere sul giornale, sull'epigrafe, e c'è quella foto lì con i cotton fioc. Che figura, Chris De Sarandì.
1: Bad Donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
5: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
9: Peter Pan O'Clock.
0: Le 11:02, c'è il meteo.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
10: Questi due sono inseparabili.
11: Ma chi? Dove?
10: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro, limone o pesca a 1,59 euro.
11: Una coppia sfiziosa.
10: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
12: Ali migliora la vita.
9: Peter Pan Meteo.
13: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebimeteo, gli amici di Radio Peter Pan. Siamo entrati nel clou di questa fase molto calda sull'Italia centro-settentrionale. Nelle prossime ore cielo sereno poco nuvoloso al nord, con temperature pomeridiane che oscilleranno tra i 35 e i 40 gradi. Verso la serata scoppieranno temporali su Alpi, Prealpi e si muoveranno anche verso parte della pianura piemontese lombarda. Attenzione a colpi di vento. Per il weekend nuovamente fase stabile e soleggiata, con ancora temperature che un po' dappertutto oscilleranno tra i 35 e 40 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
14: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
16: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
15: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
16: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
15: È buonissima!
16: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
15: E per risotti cremosi?
16: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Sì, questa sarebbe l'ora nella quale non sono da solo, nella quale arriva Emma Rossato, che ieri ho sentito. Che non è che sentiamo così spesso, soprattutto in ferie, non è che le rompo i maroni. Come va in Sardegna? Come non va in Sardegna? Mi ha risposto: sono senza voce. Perfetto, allora ti chiamo in radio domani alle 11. Lei ha detto: sì, certo, alle 11 sto dormendo. Mi ha risposto: alle 11 sto dormendo, ma beata lei. Quindi facciamo un po' di Along the Broad in versione: oddio, non riesco più a capire cos'è reale, come nel film Matrix. Adesso ci arrivo, ma la scena era questa.
1: Senti. Questo non è reale.
0: Questo non è
1: reale. Che vuol dire reale? Dammi una definizione di reale. Se ti riferisci a quello che percepiamo, a quello che possiamo odorare, toccare e vedere, quel reale sono semplici segnali elettrici interpretati dal cervello.
0: Vedi? Che è quello che dovrei rispondere quando guardi un video sui social e pensi sia vero? E in realtà è fatto dall'intelligenza artificiale. C'è un video che sicuramente hai visto nelle ultime 24-48 ore e pensavi fosse vero, in realtà non lo era. Che video è? Te lo dico fra un attimo.
2: Attenzione! No.

Pan, nell'Along the Broad della Peter Pan Generation si parla di questo, di quello, di quell'altro. Non c'è mai un tema specifico. Oggi però il sottofondo è: ma cos'è reale? Cioè, quello che vediamo, quello che sentiamo, cosa c'è di vero e di falso? Bisogna capire qual è la definizione di vero e di falso. Senti una canzone e dici: ma sta voce che sto sentendo è vera o è fatta dall'intelligenza artificiale? Perché sempre più spesso viene utilizzata. C'è un video che sicuramente hai visto, a prescindere dal social che utilizzi, nelle ultime 24-48 ore, che ho scoperto essere realizzato dall'intelligenza artificiale. È quello che mostra il backstage di un film, ok? Si vede questa Miami in miniatura, con tutta la baia, con tutto il pontile, c'è la ruota panoramica. A un certo punto c'è uno scatto e fanno partire un'ondata d'acqua che travolge la città. Quindi poi c'è la carrellata della camera che mostra come questa ondata in miniatura distrugga la città, ed è come un backstage per capire come si realizzano quei film lì. Era finto, era fatto con l'intelligenza artificiale. L'ho letto stamattina sul Fatto Quotidiano che lo spiega. È stato pubblicato dall'account Wonderful World AI, che all'inizio aveva detto: questo non è fatto con l'intelligenza artificiale. E poi hanno detto: sì, è vero, è fatto con l'intelligenza artificiale. E quindi, mannaggia, veramente non sappiamo più cos'è vero e cos'è falso.

0: Funky Nassau, adesso Funky Bahia, ci manca solo Funky Castelfranco Veneto, dove ci sono gli studi di Peter Pan, la radio che stai ascoltando. Ciao, io sono Joe, c'è la Generation. Abbiamo parlato di quel video che pensavamo tutti fosse vero, pensavamo tutti che fosse vero, quello dove c'è Miami investita dalle onde, ma era un backstage di un film, anche perché i dettagli, le persone erano tutte credibili, gli operatori si muovevano in maniera normale. Ci sono delle cose che vedi che sono chiaramente fatte con l'intelligenza artificiale, lo capisci subito, altre sono fatte in maniera precisa, perfetta, tanto che qualcuno tipo Michelle dice: secondo me l'intelligenza artificiale è una roba che doveva rimanere per alcuni ma non per tutti. Sì, però, cioè, è un'evoluzione tecnica, tecnologica, ti aiuta a fare un sacco di cose, a trovare soluzioni a problemi, a, che ne so, a scrivere un testo, sistemarti una mail prima di mandarla, è vero, una comodità, ma questo rende il tuo lavoro meno di valore? Secondo me no, semplicemente lo perfeziona. Lui dice: ce n'è un altro video che è fatto con l'intelligenza artificiale che gira.
1: Ciao, lo stesso video l'hanno fatto sempre con intelligenza artificiale a questo punto,
0: sì,
1: anche con Dubai, che c'è l'isola quella a forma di palma con tutti gli alberghi e i super grattacieli che cadono, eccetera.
0: Certo, certo, ma ce ne sono tanti di fatto con l'intelligenza artificiale. Anche la musica, Giuseppe ci è rimasto male perché

abbastanza musica nella tua vita. Quando ha scoperto che era intelligenza artificiale ci è rimasto male, mannaggia. Vabbè, chiusa questa storia legata all'intelligenza artificiale giusta o sbagliata, non voglio farla diventare un tema. Anzi, fra poco c'è il dilemma, oh!

0: Sinclair, Kaisa, I Can Wait su Peter Pan. C'è Matteo che dice: beh, io questa cosa qui, questa canzone qui, l'ho fatta in 5 minuti con l'intelligenza artificiale. Tra l'altro mi ha mandato il file da scaricare, non riesco a capire dove me l'abbia salvato il computer, quindi non lo trovo. Ma la questione è: l'hai fatta te in 5 minuti o l'ha fatta l'intelligenza artificiale in 5 minuti?
1: Programma in collaborazione con
0: Rayer City League, il torneo 3 contro 3 itinerante che trasforma le piazze in arene spettacolari. 30 squadre si sfidano in 6 piazze in 5 eventi di qualificazione. Le prime due classificate per ogni tappa passano alla finale, che sarà sabato 12 settembre in campo Santa Maria Formosa a Venezia. Tutte le info le trovi su www.rayer.it/Rayer City League. L'ho detto piano così non potete sbagliare. In palio ci sono un sacco di premi fichissimi e le squadre devono essere composte minimo da 3 persone fino a un massimo di 5. Tutti i partecipanti devono aver compiuto 16 anni e la quota di iscrizione a squadra è 50 euro. Ma per la squadra di Peter Pan il costo di iscrizione è 0. Non solo, vi diamo anche tutti i brand, c'è la tutta la maglietta, tutta la tuta, tutte le cose brandizzate Radio Peter Pan e Rayer. Ok, quindi se tu vai su se mandi una mail a eventi@peterpan.it in cui ci mandi nome e cognome, recapito telefonico e insomma delle info sulla tua squadra, noi potremmo selezionare la tua come squadra ufficiale e sarà la Peter Pan Rayer Team. Sarà fichissima. Tutte le info, ripeto, su rayer.it/Rayer City League.
2: Peter Pan Squad. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli iper e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
14: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 92.000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, l'Edwall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell per una serata di divertimento e solidarietà. Sabato 8 agosto, Peter Pan 90210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
15: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
16: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
17: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
18: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
19: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

il campionato del mondo del 1998, Ricky Martin, la Coppa della Vida. State ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, io sono Joe, questa è la Generation. Un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte, fra una mezz'oretta l'ultimo appuntamento della settimana con la sala giochi, ma a quest'ora c'è il dilemma, anche senza Emma, quindi è solo un deal, che è una roba un po' diversa. C'è sta notizia che mi ha dato là per parlare un pochettino con voi. La riporta il Today. Ti pago 25.000 euro per non prendere la patente. Boom di richieste. Dove avviene tutta sta cosa? A Malta, dove evidentemente c'è tanto traffico e vogliono ridurlo. E quindi offrono ai giovani fino a 30 anni di fare questa cosa. Ti do 25.000 euro e tu per 5 anni, te li distribuisco in 5 anni, quindi ti do 5.000 euro all'anno, non usi la macchina. Non solo, non usi la patente, perché poi se non hai la patente non puoi neanche usare la macchina degli altri. E quindi pare che, facendo un sondaggio, hanno individuato che il 90% degli italiani la giudica interessante come idea in teoria, però 25.000 euro sono considerati insufficienti e sono pochi. Quindi per un italiano dicono, bah, forse per 65-75.000 euro posso rinunciare per 5 anni alla patente. Da qui il dilemma che ti propongo. Ce la faresti a vivere senza patente? Quanti soldi vorresti in cambio per rinunciare alla tua di patente? 393 7366 240. Dai che andiamo.

0: dal 2022 James Hype Ferrari con Lazza, Subiter Pan nella Generation. Stiamo parlando di macchine, tra virgolette, di patente, vedi che...
1: Ma io ho 33 anni circa che guido la macchina.
0: Sì.
1: Ma non sapevo che serviva la patente.
0: Vedi.
1: Ciao.
0: Su quelle cose che non si sanno, ogni tanto c'è la notizia sul giornale, persona di 70 anni, 80 anni, 80 anni fermata che non c'ha la patente da 30, 40, che non l'ha mai rinnovata. C'è questa storia che arriva da Malta, secondo la quale per evitare gli ingorghi, il traffico, hanno detto: ragazzi sotto i 30 anni vi diamo 25.000 euro spalmati in 5 anni, quindi 5.000 euro l'anno, per rinunciare alla patente. Poi, passati 5 anni, ve la potete anche rifare, ok? Ma bastano quei soldi lì? Quanti soldi ti dovrebbero dare per rinunciare alla patente?
2: Beh, a me se me li dà...

0: ma figurati.
1: Ma figurati.
0: Divento scemo se non guido qualcosa.
1: Devo guidare un motore potentissimo. Che poi, allora, io sto anche vicino alla radio, quindi potrei anche rinunciarci. Anche per la spesa ci sono tanti supermercati comodi, però poi il resto delle cose. Vuoi uscire una sera? Vuoi, che ne so, vado a trovare i miei. Come faccio ad andare a trovare i miei? Sarebbe prendere i mezzi. È un casino. E niente, io non ci rinuncio. Forse per un milione. 393-7366-240. Quanto dovrebbero dare a te?
2: Radio Peter. Radio Peter.

0: lanciarmi con un cavatappi. Ah,
1: pensavi che uno sentiva metti giù quell'arma, chissà cosa pensavo.
0: No, ha un cavatappi in mano col quale mi sta bucando un braccio. Senti, sto facendo questa cosa nel dilemma senza Emma, quindi è solo un deal. Sto chiedendo agli ascoltatori se, come sta succedendo a Malta, accetterebbero dei soldi in cambio della rinuncia della patente. Loro offrono 25.000 euro agli under 30 spalmati in 5 anni e per quei 5 anni ti tolgono la patente. Stai senza e non guidi più. Noi siamo svantaggiati perché siamo in provincia. Se sei in città, vedi, in città sono avvantaggiati.
1: Certo, noi se fossimo adesso è che bisognerebbe, ma almeno fosse una patente che dici la puoi usare solo per un periodo dell'anno, perché almeno ti dai i turni e dici vabbè, per un certo periodo facciamo tutti una macchina unica e guida sempre Giovanni per 3 mesi, capito?
0: Domanda. Per i prossimi... domanda, mi ha fatto scattare una domanda nella testa. Facciamo che io e te abbiamo la fidanzata, no?
1: Sì.
0: Su questo siamo d'accordo.
1: Siamo d'accordo anche con loro.
0: Facciamo che uno dei due non framette della coppia. Tu fai rinunciare la tua fidanzata o rinunci te alla patente?
1: Ma per sempre?
0: Per 5 anni.
1: Ma perché per 5 anni sono
0: ti danno dei soldi, ti serve una macchina in famiglia, tutti e due avete la patente. Io faccio rinunciare alla badante. Col cazzo che rimango senza, sono egoista.
1: Ma più che altro perché tu hai pure come guida, secondo me.
0: Un po' sì. Te invece?
1: Anche io voglio guidare.
0: Le donne senza mano.

0: Weekend Dancing in the Flames su Peter Pan chiude la seconda ora delle Generation facendo una raccolta e un riassunto di tutte le storie che sono arrivate via WhatsApp. Il discorso rinuncio alla patente per una quota di soldi si può riassumere in: se ci lavoro con la patente ci sono tanti trattoristi, ci sono tanti camionisti, tanti corrieri, loro dicono non posso rinunciarci perché ci lavoro. Per gli altri direi che questo è abbastanza sensato, una quota fissa di 1500 euro al mese e sono a posto così. Quindi per un periodo non lavori e ti mantieni con i soldi che ti danno in cambio della patente che non utilizzi. Ci potrebbe stare, dai, e fra poco terza ora della Generation, state con noi. Peter Pan Generation.
1: Peter Pan. Scott. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Domani sera, i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Domani sera, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
3: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
2: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
5: Peter Pan O'Clock.
0: Mezzogiorno in punto, ci sono le news.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
6: Breaking news.
7: Una buona giornata da Mattia Venini. Addio a Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale, morto stanotte a 66 anni. Malato da tempo, l'anno scorso era stato operato per un nodulo polmonare. Nel suo palmarès, 3 Coppe dei Campioni, 2 Intercontinentali, 6 Scudetti e il Mondiale dell'82. Il ricordo di tutto il mondo del calcio e delle istituzioni. L'annuncio di Trump nella notte, raggiunto un accordo storico per il disarmo di Hamas, poi il ritiro di Israele che verrà sostituito da una forza di stabilizzazione internazionale. L'intesa è stata confermata anche dai miliziani, la firma ufficiale forse settimana prossima in Egitto. Secondo weekend di esodo estivo, previsto un sabato da bollino nero sulle autostrade. Secondo ANAS saranno 26 milioni le persone in viaggio nel fine settimana. Per agevolare la circolazione, la società ha sospeso l'83% dei cantieri, in vigore da oggi pomeriggio il divieto di transito dei veicoli pesanti. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
8: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
6: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
8: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.

0: 49 al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
0: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Forever Fun, Forever Summer.

0: Thanks Meditate su Peter Pan. Ciao computerone.
1: Ciao, Gio.
0: Ma sarà mica la terza ora della Generation? Quella della sala giochi. E allora apriamola.
2: Sala giochi.
3: You win.
2: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Dai che sei forte, dai che sei bravo, dai che sei competitivo. Le ultime due possibilità per questa settimana, i ticket 9 e 10. Poi si completa il casellario e lunedì verso quest'ora qui, perché tanto la Generation c'è per tutto agosto e anche la sala giochi, il sorteggio per stabilire chi si porta a casa i gadget di Peter Pan e il premio messo in palio da Sand Beach Sottomarina, che questa settimana è il gazebo, quello molto molto da VIP, molto molto grande, col prosecco, con la frutta, per una giornata di coccole in spiaggia sottomarina al Sand. A che cosa giochiamo, computerone, per assegnare il nono ticket?
4: Sì o no?
0: È il gioco del sì o no. Come ogni venerdì, la sala giochi però è ambientata nel magico mondo dei cartoni animati. Quindi un personaggio che il computerone adesso pensa, l'hai pensato?
4: Sì.
0: Perfetto. Io gli faccio delle domande e lui risponde sì o no. In base agli indizi che ricevi, cerca di individuare il personaggio dei cartoni in questione. Vince sempre il più veloce o la più veloce al 393-7366-240 su WhatsApp con un messaggio scritto o vocale.
2: Facciamo che mi dici
4: sì o no
2: e io indovino.
4: Sì.

0: È una principessa?
1: No.
0: Di più?
1: Sì.
0: Una regina?
1: Sì.
0: Ah, allora lui è un tipo freddo?
1: Sì, sì.
0: Ah, allora lo so! Sai che non è facilissimo? Chi è? Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice?
2: Attenzione!
3: Non

0: ecco.
1: Ma certo, perché si è giocato per assegnare il nono ticket di questa settimana, il penultimo, con un gioco ambientato nel magico mondo dei cartoni animati che si chiama Sì o No. Quindi il computer non ha pensato il nome di un personaggio famoso. Io gli ho fatto delle domande e abbiamo evinto degli indizi. Tipo che è un personaggio di un lungometraggio, che non è umano, né animale, né mostro, né alieno, è una cosa che parla. Ha naso e bocca, è antropomorfo, non è il protagonista del suo cartone, anche se poi gli hanno dedicato uno spin-off. È maschio, è buono, non ha poteri, è degli ultimi 20 anni, mondo Disney. La protagonista del suo lungometraggio è una regina e lui è un tipo freddo. Questo abbiamo evinto. Doraemon non era.
2: Genio?
1: No.
2: Di Aladdin?
1: No, non era, no.
3: SpongeBob?
1: Nemmeno. Bender? No.
4: Stitch?
1: No.
4: Buzz Lightyear?
1: Bello Buzz Lightyear, ma non era.
2: Scrat?
1: Scrat dell'era glaciale, anche lui è freddo e gli hanno fatto uno spin-off, però lui è animale.
4: La so, Rocco Siffredi?
1: Anche lui è animale. Goku non era.
5: Wally,
1: lui è robot, poteva stare. Però lui è il protagonista del suo cartone. Grinch, pupazzo di neve. Ma ha un nome questo pupazzo di neve.
6: È Frozen.
1: È del film Frozen. Però come si chiama?
7: Chi è Ralph di Frozen, il pupazzo di neve? Com'è che si chiama lui, giusto?
1: Ma non si chiama Ralph. Il pupazzo di neve di Frozen si chiama
4: Olaf,
1: vedi, lui è stato il più veloce. Non mi ha ancora detto come si chiama, ma adesso me lo dirà. Nel frattempo da WhatsApp scopro che si chiama Alessandro, ed è lui che si porta a casa il penultimo ticket di questa settimana. E allora bravo Alessandro, grande Ale, you win.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, su Peter Pan. Senti Alessandro che ha vinto il ticket numero 9, che è contento.
1: Grande, Olaf numero 1.
0: Grande, Olaf è il numero 1.
2: Discotech People, next event. We are back and it's time to party.
0: Come sempre un weekend bello ricco, l'ultimo weekend, anzi no, è il primo di agosto, è già il primo cavallo così. Quello di Peter Pan con un sacco di feste, stasera c'è Frasca 2000 a Ponzano Veneto Treviso, dalle 19 l'opening di Fabio Pizzo e poi a seguire in console Danilino DJ. Domani, che è il primo di agosto, sabato, c'è il Pink Power al Primavera Beach di Rosolina Mare dalle 21 con The Girls, Sister Gloria e Francesca Voice. C'è il 2000 Heroes, quindi i suoni più belli degli anni 2000 e l'animazione in stile Super Heroes all'Agost Beer Fest di Signoressa Treviso dalle 21.30. Marco Boppo in console e le voci di quei due pirla di Edo e Andrea Nordio. Siamo anche a Trevignano Udinese, provincia di Udine, con Amici in Vale dalle 21.30 al The DJ Max e le Fede. E poi domenica 2 di agosto il Party People al Limousine Risto Pizza and Music di Morsano al Tagliamento, provincia di Pordenone, dalle 18 il DJ set in aperitivo con Thomas Menegazzi e Fede. Tutte le info le trovi sui nostri social, sul sito peterpan.it e sull'applicazione Radio Peter Pan alla sezione eventi.

0: Prince, Godzilla, in questo venerdì, ultimo giorno di luglio, che ha un'energia speciale, uno di quei venerdì dove tanti vanno in vacanza, ma mica tutti, gli altri che in vacanza non ci vanno neanche alla fine della prossima settimana, ci hanno bisogno di vendetta.
1: E quindi nella testa c'hanno sta canzone qua. Mi vendicherò in questa vita o nell'altra contro di voi che avete le ultime ore di lavoro e poi vi godete le ferie. Alan Walker, Ava Max, Faye.

0: desiderio di vendetta di quelli che questo venerdì non vanno in ferie e devono lavorare ancora, almeno una settimana. Però lui lo dice sempre, senti.
1: Allora, come dico sempre tutti gli anni, ricordatevi, sì, tutti contenti, vanno in ferie, tutti in ferie, finiscono. È là che dopo vi voglio vedere.
0: Finisco.
1: Perché le ferie vere sono quelle quando smetterai di andare a lavorare obbligato.
0: Vabbè, ma che c'entra?
1: Il resto è pausa.
0: Ma che c'entra?
1: Buongiorno a tutti. Vabbè, ciao, Gio.
0: E poi muori, quindi vabbè, allora cosa abbiamo? Devi aspettare di goderti la vita quando vai in pensione. Saranno felici quelli che vanno in ferie. Regaliamogli della felicità. Fra poco c'è la regala della felicità, Silver DJ con il 2000 Heroes e poi l'ultimo ticket della settimana della sala giochi. State con noi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: vostra scelta.
1: Orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 92.000 di Radio Peter Pan, pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, l'Edwall Show. Gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell. Per una serata di divertimento e solidarietà, sabato 8 agosto, Peter Pan 90210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Hey, here come the trouble.
10: Forever Fun, Forever Summer.
11: Ci fu un'idea.
12: 2000 Heroes.
13: Un gruppo di persone straordinarie.
12: I supereroi degli anni 2000 mixati da
14: Silver.
15: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata.

0: 2000 Heroes, i supereroi degli anni 2000 mixati da
1: Silver.
2: In un'epoca in cui nel mondo tutto sembrava dare sempre meno certezze, c'era una cosa su cui si poteva comunque contare.
0: 2000 Heroes,
2: il team di supereroi del nostro pianeta.
1: Silver
2: era uno di loro.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Mega Galattico Silver ci ha portati al 2010 con Katy Perry, Teenage Dream, al 2018 con Tiesto, Grapevine, a chiudere dal 2012 Alesso, Years.
3: Thank you.
2: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you. Super Silver DJ.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchiettino finale della settimana della Peter Pan Generation. Ultimi 20 minuti, poi si va a mangiare la pasta, c'è da giocare per assegnare il decimo ticket. Prima però il Dome, che lo faranno santo un giorno.
4: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
4: Senti, allora oggi venerdì finalmente.
2: Sì.
4: Ma non volevo parlare di me oggi, ma tocca, perché ieri praticamente in palestra è arrivato un harleyista come me.
2: Sì.
4: Ha parcheggiato la sua Harley e io ho notato un chiodo nella gomma. No. E allora l'ho avvisato, lui tutto preoccupato ha riportato la moto dal meccanico.
2: Che bravo.
4: Vedi, rispetto tra bikers, Joe.
2: Che bravo, ti faranno santo. San Dome da Sacile, c'è anche già il giorno sul calendario, bravissimo. Giochiamo, computerone, sei ancora lì? Ticket numero 10, sempre ambientato nel magico mondo dei cartoni, il gioco è...
1: Ogni secondo conta.
2: Questo è facile da spiegare, un po' più difficile da mettere in pratica. C'è da contare i secondi di una clip audio da segnale acustico a segnale acustico, con precisione al mezzo secondo. Quindi o dura 10, o 10 e mezzo, 11, 11 e mezzo e avanti così. 393 736 6240, da segnale acustico a segnale acustico, quanto dura?
5: Time.

0: Posso vivere in un mondo senza reggaeton?
1: Mike Towers, La Falda. Nello spicchiettino finale della Generation si è giocato per assegnare l'ultimo ticket della settimana. È venerdì, quindi gli ultimi minuti per questa settimana della Generation. Tanto torna la prossima, almeno la Generation. Le sveglie indesiderate no.
2: Non tornano.
1: No.
2: Programma cancellato.
1: No. È abbacchiatissimo, Fede. Perché non si sveglia più presto. Dai, torna il 31 giugno.
2: 31 agosto,
1: giugno. Vabbè, quella roba lì. Si è giocato per assegnare.

0: Il ticket numero 10 con il gioco ogni secondo conta, quindi c'era da misurare i secondi con precisione al mezzo secondo di una clip audio, e dato che il venerdì è tutto ambientato nel magico mondo dei cartoni, oggi un tranello, nel senso che c'era la sigla rifatta dai Green Day dei Simpson. Loro l'hanno rifatta per Simpson il film, che è uscito nel 2007. L'anno prossimo sono 20 anni da quel film. Quanto durava quella clip? Dicevo difficile perché andava veloce, quindi ti fa scombussolare il conteggio.
1: Ratatouille,
0: no, non Ratatouille.
2: 12 secondi.
0: No, 12 è troppo poco.
2: 16 e mezzo.
0: Quasi.
3: 19.
0: 19 è troppo.
1: 12 secondi.
0: No, troppo poco.
1: 16 secondi e mezzo.
0: E mezzo.
1: 17 secondi.
0: 17 è troppo.
3: 21 e mezzo.
0: No.
3: 18,5.
0: No.
3: 12.
0: 12 nemmeno. Poi lui ha una strategia, senti.
1: 1017. Secondi.
0: Che diventa 17, perché? Perché lo fanno anche i dottori, no? Quando fanno il massaggio cardiaco. Se tu conti da 1000, 1001, 1002, 1003, si avvicina molto di più al conteggio del secondo. Lui però è stato il più preciso, durava 16 secondi. Il primo a scriverlo vince il ticket numero 10 della settimana. Lui è Federico Sartor.
4: Bravo Fede.
0: 16 secondi, Federico, you win. Riempito il casellario è
5: Listen, complete.
0: Oh yes.

Kim, Reload the Renegade Master. Facciamo un po' di radio verità prima dell'ultimo disco e poi ci salutiamo. Sono andato in bagno, mi scappava tanta pipì, sai, quando sono in onda cerco di tenerla finché proprio non esplodo. Ho trovato un sacco di gente che va in bagno a quest'ora, deve essere l'orario più popolato in assoluto. Quindi un sondaggio che poi verrà portato avanti da quelli di Peter Panamanetta: a che ora è più popolato il bagno nel vostro posto di lavoro? 393 7366 240. Ne saranno felici Fede e Alice.

0: che verrà portata avanti con orgoglio, con onore, da Alice e Fede in Peter Paravanetta. A che ora è più popolato il bagno del tuo ufficio?
1: No, io e Alice sti sondaggi non li facciamo.
0: È andato in bagno a realizzare questo audio, tra l'altro si sente il riverbero, e adesso è tornato in studio per dirlo. Ma guarda che sono arrivate un po' di risposte, eh?
2: Noi alle 11, orario cacca collettivo.
0: Vedi, orario cacca collettivo nel tuo posto di lavoro, a che ora? È una domanda davvero interessante. Adesso purtroppo me ne devo andare, ci sentiamo domenica mattina con l'Happy Ending dalle 7 alle 10 insieme ad Angelo PA1, e poi la Generation torna lunedì dalle 10. Ciao.

0: Sport.
1: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
2: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 9210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 9210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Le 13 in punto.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
9: Qual è la coppia perfetta?
10: Beh, io e te.
9: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
10: Una coppia sveglia per il mattino.
9: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
11: Ali, migliora la...
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!

0: prossimo mese lui dormirà tantissimo.
1: È
0: però,
1: vero.
0: Però, non so se l'hai già spoilerato questa mattina, cambi orario.
1: Non solo cambi orario, ma già abbiamo spoilerato insieme.
0: Spoilerato. Che hai spogliato stamattina?
1: Spoilerato, detto
0: hai spogliato
1: bene.
0: Rocky, di la verità.
1: Non ho spogliato
0: hai
1: nessuno.
0: Spogliato Rocky.
1: Però
0: hai spogliato Rocky.
1: Sì, ho fatto
0: in
1: le
0: diretta.
1: Spoglie. Sì, c'era il sondaggio. E abbiamo fatto sentire per i fedeli del mattino la nuova sigla del programma che andrà in onda tutti i giorni ad agosto dalle 19 alle 20.
0: Incredibile! Tu pensa che gli ascoltatori di Peter Pan e Manetta quella roba lì non gliene può fregare di meno.
1: Invece no, invece
0: questi
1: no.
0: Sono gli ascoltatori che piacciono a noi. Pronti per cominciare? È venerdì e partiamo subito con il primo nuovo disco.
1: Molto figo!
2: Attenzione!

0: inizio fra pochissimo, inizio prima oggi. E Fede, allora, volevo augurarti buon riposo.
1: Grazie.
0: Visto che non ti alzi più tanto presto.
1: No,
0: e mi auguro a tutti e due un fantastico weekend. Ciao!
2: Ma grazie a Jessica che ci augura buon weekend già a partire da quest'ora, perché sì, il mood è un po' quello.
1: È vero, però ho detto una cosa sbagliata. Non è vero che non mi alzo più al mattino presto.
2: Cioè, vabbè, non è che ti alzi però alle 5.
1: Sì, alle 5 meno un quarto. Cioè, veramente, che cosa ridi?
2: Ma... raga, sì, guarda, l'inferno è lastricato di buoni propositi, lo sai,
1: no,
2: vero?
1: Già ce l'ho impostate, sì, perché ho degli, certo, impegni, vado a fare i funghi tutti i giorni.
2: Sì, appunto. Cioè, guarda,
1: mangiare.
2: Figurati se ti sveglierai presto. Tu minimo ormai prenderai il giro delle 10 del mattino.
1: Ma magari anche 11 e mezza.
2: È per darti così il buon inizio di agosto.
1: Vabbè, tu lo sai quando dico le cose sbagliate.
3: Buongiorno Alice, buongiorno Fede. Mi raccomando Alice,
2: sì,
3: oggi già lo sai, nel
2: già
3: caso
2: so,
3: dovessi sbagliare,
2: okay,
3: scoppolotto dietro la testa.
2: Vabbè,
3: me lo aspetto.
2: Tanto spazio ce n'è, do coglio coglio, come si suol dire.
1: Do coglio coglio, a colpan voglio.
2: Weekend impegnativo, io te lo dico, mi ritirerò per deliberare.
1: Cioè, in che senso?
2: Raga, questo è il weekend della vita ormai, eh.
1: Che devi fare? Ne fai nulla tu?
2: No, infatti mi preparo per diventare anziana. Infatti non so se noti che oggi per essere vera anziana mi sono vestita da col vestitino maculato da casalinga disperata.
1: Non è vero, è vestita da gheparda. Quindi sì, mi raccomando, mandate un sacco di reaction perché...

0: sembrato molto simpatico il cioè di Federico quando tu Alice hai detto mi ritiro per deliberare.
1: Lo immaginavo.
0: Perché dentro la sua testa lui lo usa per andare a fare la cacca.
2: Vero.
1: Vabbè, esatto. È la classica frase che si usa, no? Però non era per quello. Mi ritiro per deliberare, per concentrarmi sul fatto che domenica arrivano i 40.
2: Aspetta un secondo.
1: I 40 non sono 40 bonazzi, tra l'altro.
2: No.
1: No, purtroppo no.
2: Abbassi un attimo la base, sento qualcosa. Secondo me ci stanno riprendendo.
1: Sì, anche secondo me. Io questo sospetto. Come fanno a sapere certe cose?
3: Ma Alice, chi se ne frega? Chi se ne frega?
1: Ma di chi? Di che? Di cosa?
3: Hai solo un unico difetto in questo momento. E sta seduto sullo sgabello lì in parte a terra.
1: Ma come fa?
3: Che ce vuoi fa? Che ce vuoi fa?
1: Ma come fa a saperlo?
3: Per il resto sei sempre la queen.
1: Grazie. Ma
4: che è la queen?
1: Ma io ho paura, perché secondo me voi avete delle telecamere, perché io sono in piedi. Fede è seduto sullo sgabello. Guarda, come fanno a saperlo?
2: Faccio un video così magari lo pubblichiamo.
1: A testimonianza.
2: Allora aspetta, vieni qua.
1: Altro che grande fratello.
2: Guarda il mio schermo con calma, se no si rompe.
1: Ok.
2: Allora io sono seduto sullo sgabello e tu sei in piedi.
1: Io sono in piedi.
2: Ma sembra la che sei seduto.
1: Bravo, mi hai fatto ridere. Non si vede la differenza. Bravo Fede, proprio comicità all'avanguardia.

0: questa gira, più che altro sai perché gira, Fede? Perché con questo caldo perdi un attimo la... come che si dice? La ciribiricoccola.
1: Ma sai, te già hai preso caldo.
0: La trevisonda. Cosa perdi?
1: Non lo so tu che perdi. Io ho perso i capelli, non so cosa hai perso tu.
0: Ma per il caldo? Per il caldo?
1: Eh sì, perché sudavo, mi sono toccato e sono rimasto in mano. Lele da Formigine, non so se si dice così, da Modena, ci manda la foto del cruscotto 41 gradi.
0: Cosa che non succede mai, tra l'altro, quando fa molto caldo, tutti che mandano è la gara a chi c'ha il cruscotto che segna temperature più alte.
1: Io infatti di solito faccio questa cosa per dare fastidio ad Alice quando è sul timone di WhatsApp. Oggi che ci sono io non mi sono azzardato a chiedere foto di cruscotto.
0: Non le vogliamo perché lo sappiamo, ragazzi, fa caldo. E su questo ragionavo, ti ricordi quella famosissima pubblicità del Anto fa caldo? Che era stata geniale, ce la ricordiamo tutti a distanza di anni, però quella pubblicità non si può più usare.
1: Perché?
0: Perché viaggiava sul fatto che non c'era l'aria condizionata nelle case degli italiani, quindi non riuscivi a dormire perché fa caldo.
1: E basta che ci stai dando.
0: Adesso però non è più praticabile, perché chi non c'ha l'aria condizionata in casa per combattere l'afa? No, non è vero.
1: No, io c'ho il pinguino.
0: Se te lo sei comprato tu, vuol dire che è proprio a portata di tutti, amico
1: sì,
0: mio.
1: Sì, è vero, anche tu c'hai ragione. Baby, me in the dark. Keep it moving, keep it sharp.

0: Federica, fa caldo.
1: Mamma mia. Fammelo fare a me, senta.
0: Sì.
1: Ali, che dogo io.
0: Quanto sei scema. Sei solo invidioso perché tu non sai fare la smr con la voce. Tutta
1: so
0: in video.
1: Bene,
0: cosa sai fare?
1: Chiedilo alle nostre ascoltatrici.
0: Dai, fammi uno fatto bene per le nostre ascoltatrici.
1: Torniamo tra poco. Non vi emozionate. Ciao.
0: Orribile.
2: Su Rai

Il fuoritutto uni euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto. Solo da uni

0: €79 negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Domani sera i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agos Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Domani sera 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
13: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?

0: scappa decisamente estate e fa anche un po' caldo vista la temperatura. E infatti tanti che sono in partenza per le vacanze, questo è proprio periodo caldo in tutti i sensi, qualcuno, anzi sempre di più, scelgono di andare in montagna.
1: Allora considera che sono attesi 7,8 milioni di arrivi montani, con un aumento del 14% rispetto al 2025.
0: Del resto, ragazzi, per combattere questi caldi record la gente si organizza.
1: Considera che sulle zone Alpi sono previsti tipo 79 milioni di persone, cioè giusto per farti capire.
0: Località alpine insieme a quella Pennini, che c'è insieme, vabbè, un aumento quasi del 6% rispetto all'anno precedente, è un grande crescita e si collega perfettamente con le ricorrenze certificate di questo 31 di luglio.
1: Facciamo un salto nel 1954, anzi non la facciamo da quel punto lì perché ci fu la prima scalata del K2, se lo fai dal K2 un salto insomma la vedo difficile.
0: Tra l'altro è anche un orgoglio italiano.
1: Esatto, ho detto proprio bene, perché furono 30 componenti tra alpinisti e ricercatori a partire per andare a fare appunto questa scalata, ma a raggiungere la vetta materialmente furono Achille Compagnoni e Lino Lacedelli.
0: Una spedizione tutta italiana, giusto?
1: Esatto, sì, penso di sì, penso tutti e 30.
0: Sì, attenzione, perché non è che sta scalati, vai, ci abbiamo 3 giorni liberi, andiamo,
1: sì,
0: no? Partirono la fine di maggio e l'inizio di giugno e arrivarono per la prima volta nella storia, raggiunsero la cima appunto del K2
1: nel 2025.
0: No, il 31 luglio, dopo un sacco di settimane, tu immagina la fatica.
1: Quanto ci hanno messo? Maggio?
0: Fine maggio, 31 luglio.
1: Ma che sono matti? Tutti questi giorni di ferie ci hanno.
0: Due mesi per arrivarci.
1: Direttore! Direttore! Voglio andare a fare una passeggiata sul K2.
0: Sì, vai, però la devi fare tutta fino alla fine, sennò non vale.
1: Magari.

0: tua, sinceramente tua, capito?
1: Sinceramente quello che dici tu, guarda, proprio da una parte mi entra, dall'altra mi esce, perché c'ho il buco all'orecchio.
0: Esatto. Allora, niente scalata sul K2 per agosto, non avresti il tempo, anche se qualcuno ci ha spoilerato perché ci hanno messo ben 2 mesi per arrivarci. Per arrivare su al K2. Si sono fermati a tutte le baite, capito? E mangia lo stinco, e mangia lo gnocco, e mangia il canederlo.

0: integratori. B, il cemento rapido. C, un marchio di vestiti oversize.
1: Un cemento rapido.
0: Che culo che c'hai,
1: guarda. No, è vero.
0: C'hai il culo in faccia, c'hai, guarda, che mamma mia.
1: Comunque.
0: È vero.
1: Lo so. Tu pensavi di fregare me, capito? Ma vuoi sapere perché lo so? Perché prima lo cercavi e t'ho sgamato che stavi googolando. Pirla! Radio Peter Pan.

0: 4 ore e poi ci si vede il 31 d'agosto. Giovannetti, guardati attorno.
1: Che
0: prima o poi arrivo.
2: Mamma mia, che
0: guardati attorno.
3: Ma io non ho capito, ma è lui che va in vacanza o sei te che vai via? Cioè in due non fate un cazzo per tutto agosto, sostanzialmente era questo.
1: È un nostro ascoltatore molto forte a giocare a briscola e gli ho detto organizziamo un bel torneo, io Edo contro lui e chi vuole, perché gli passiamo la sveglia.
3: Ma Edo è bravo a giocare a briscola.
1: Edo è fortissimo.
3: Davvero?
1: Come me. Siamo
3: certo che noi super young, veramente. Gioco della briscola fortissimo.
1: Mentre tiri la carta tiri pure il bestemmione. Vabbè, comunque facciamo un sacco ridere la gente.
3: Davvero?
1: Strano, sì.
4: Oh, ma siete forti, mi fate sganasciare da risultato.
3: Che forte.
1: Che risata. Comunque ti ho fatto il quiz sul K2 che hai beccato essere il cemento.
3: Perché sono furba.
1: Perché non hai studiato. Ci fanno un quiz, anzi mi fanno un quiz.
5: Allora, cugino, io devo farti una domanda.
3: Cugino tuo.
5: K2, sì. Visto che fai tanto il saputello, è anche un'altra cosa. È una specialità della canoa.
1: Sì.
3: Davvero?
1: È un tipo di canoa.
5: Poi volevo chiedervi. Volevo chiederti, cugino, quando vieni a prenderti la mia macchina che è da lavare? Dilli anche a Rocky, magari vi mettete assieme e me la andate a lavare.
1: Lascia fare.
5: Mi hanno detto che siete bravi.
3: Ancora non l'hanno sponsorizzato e promosso, sappiate che è un nuovo servizio che Radio Peter Pan offre ai nostri ascoltatori. Nelle ore libere, non di diretta, di Rocky e di Fede, loro vi prendono la macchina, ve la portano a lavare, nel frattempo si fanno lo spritz, si fanno le stories e poi ve la riconsegnano pulitissima.
1: Pulita e linda, però c'è da dire una cosa, mi ha fatto il quiz, K2 è un tipo di canoa che si usa nei tornei olimpionici, lunghezza 6,5 metri, se non erro, mi può confermare, è un tipo di kayak.
3: Vabbè, grazie a ChatGPT che ci ha dato tutte queste informazioni.
1: Ammetti che non ho controllato da nessuna parte.
3: Sul telefono.
1: Non è vero. Ti faccio vedere.
3: Non credo tu sappia queste cose. Primo cliente della nuova attività di Federocchi è stato Joe. Il prossimo sai chi è?
1: Andrea De Luca con 2000 euro.
3: La macchina sua è sporchissima, cioè prendetevi molto tempo.
6: Ci fu un'idea.
7: 2000 Heroes.
6: Un gruppo di persone straordinarie.
7: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
8: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Hai capito Andrea De Luca che ci accompagna tutti i giorni con il suo 2000 Heroes, soprattutto dovrebbe cominciare a lavare le macchine, però vabbè.
3: No,
2: lui...
3: no, siete voi che dovete lavare la sua, il business era un altro.
2: Era quello, certo. Ricordavo male.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenner a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 90-2000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90-210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta LED Wall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell. Per una serata di divertimento e solidarietà, sabato 8 agosto, Peter Pan 90-210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone. Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
6: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
7: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
8: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
9: Peter Pan O'Clock.
3: Le 14 da 2 minuti.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: e adesso ci si lancia, ci si tuffa proprio di testa verso il fine settimana.
1: Ci dobbiamo fare per forza male.
0: Ah certo,
1: cioè, di testa.
0: Però che gusto c'è?
1: Dal K2.
0: A proposito di che gusto c'è, è arrivato il tuo momento, quello gustoso, quello del forse accade oggi. Perché? Che cosa hai fatto?
2: Avete cadavra!
0: Guarda, sembri uno con dei problemi. E già di solito non sembri proprio perfetto.
1: Aspetta,
0: cos'era?
1: Te lo rifaccio.
2: C'ho casa in Calabria!
0: C'ho casa in Calabria? È un supereroe calabrese nuovo. L'Anduiaman. Che
1: no,
0: cos'è?
1: È il compleanno, Alice.
0: Di chi?
1: È 31 luglio, il compleanno di Harry Potter.
0: Ma mica è calabrese, ma che c'entra? Ma che cartone animato hai visto? Cioè,
1: no?
0: Che film hai visto?
1: È di Cosenza.
0: Sì, Cosenza. Allora, per gli appassionati della J.K. Rowling, lo sapranno, qualcuno, sai, i più nerdi, cosplay, sì, forse sì, lo festeggiano, ricorre il 31 luglio 1980 la data di nascita immaginaria di Harry Potter.
2: Avete cadavere!
0: Sì, ma no, ti prego, cioè, io la versione sfigata di Harry Potter non la voglio.
1: Ogni volta che dice Harry Potter, stai attenta perché dico, faccio sta gag.
0: Però scusami, facendo due conti, sì, oggi, secondo il libro, Harry Potter compie 46 anni.
1: C'è una certa.
0: Ammazza, c'è una...
1: Chi ha detto?
0: È passato. C'è una certa.
1: Chi?
0: Harry Potter. Guarda, i bambini si divertono con poco.
1: No, però tra poco magari approfondiamo un pochino meglio invece di fare gli stupidini. Perché devi sapere che a dicembre esce la nuova serie su Harry Potter. Però magari...
0: Su di chi?
2: Non ce la faccio più.
0: Basta.

0: Bravo, bravissimo, bravo, bravo Fede.
1: Perché?
0: Per una volta in da novembre, da quanti mesi? Da novembre hai azzeccato un forse accade oggi, perché è vero, è certo tutto è vero, è il compleanno di Harry Potter.
1: Sì, ma
0: ci hai preso, incredibile.
1: Sì, ma non esiste Harry Potter, non so se
0: te vabbè, ho capito, però è vero, tanto che i suoi super fan hanno subito scritto al 393-7366-240. Grazie per averlo ricordato, c'è gente che festeggia più il compleanno immaginario di Harry Potter che il proprio.
1: Sì, ma qualcuno ci fa notare, siccome ha fatto 46 anni, adesso c'è Harry Potter.
0: Harry Potter, è un attimo.
1: Oppure, amici che sono in vacanza in Calabria, visto che facevamo un po' gli scemotti facendo Harry Potter.
0: Harry Potter calabrese, c'è qualcuno che sta festeggiando evidentemente giù in Calabria.
1: Il compare Potter, che si stanno mangiando pipi e patate, anduia sardella capira fresca.
0: Allora, abbiamo indagato cos'è pipi e patate, tipico contorno calabrese fatto di peperoni e patate fritte, mangiate in spiaggia sotto 45 gradi all'ombra, rigorosamente caldi. Sì, che bello!
1: E poi ci ha detto il nostro buon Giovannino, e oggi niente pennichella, te credo, quando ti addormenti?
0: No, ragazzi, tu non dormi più, cioè per almeno 6 settimane, il cinghiale sullo stomaco c'hai.
1: Ci vuole una magia.
0: Eh sì, tipo quella di Houdini. Well, look.

0: accade? Cosa dici? Io non lo capisco più. Questo venerdì 31 di luglio quante cose ci regala.
1: Forse accade oggi.
0: Cosa?
1: Sono bloccato coi reni.
0: E allora è accaduto oggi di sicuro.
1: Ma sai che cosa sto facendo? Sto facendo terapia all'anca. Vado da un fisioterapista che mi ha consigliato Edo, che sta qui vicino.
0: È quello che fa anche mia nonna di 86 anni. Bravo.
1: Infatti ho dei problemi, ma la cosa bella è che oggi mentre mi faceva la terapia sentivo un dolore perché mi stava, che ti ho detto prima, mi stava
0: manipolando a livello della colonna vertebrale.
1: Esatto. Sì. Mi stavo facendo una pratica di cui non ricordo il nome e stavo sentendo un dolore talmente tanto cane che a un certo punto mi fa: se vuoi puoi dire una parolaccia. E io gli ho fatto: portacci tua.
0: Madonna quanto sei romano. Allora, a proposito del forse accade oggi, a quanto pare è giornata nazionale dei cani meticci. Dove? In America.
1: In giro per il mondo, non fare troppe domande. Sai che tu sei un po' un meticcio.
0: Io sì, io non sono assolutamente di razza, orgogliosamente meticcia. Fondata nel 2005 da tale Colleen Page per celebrare da un lato i cani meticci e per sensibilizzare l'opinione pubblica sul fatto che i meticci siano il 75% della popolazione
1: mondiale degli umani.
0: No, dei cani all'interno dei rifugi,
1: sì,
0: dei canili,
1: vero,
0: ok? Difficilmente trovi dei cani di razza abbandonati o che sono stati raccattati dagli amici che si occupano dei rifugi.
1: Piccola parentesi anche un pochino seria, visto che ci avviciniamo al periodo delle vacanze, anzi ci siamo totalmente dentro.
0: Beh, allora,
1: mi raccomando,
0: ma posso dire
1: mi
0: che
1: raccomando,
0: nel 2026 mi sembra assurdo dover dare questa raccomandazione.
1: Purtroppo
0: c'è ancora gente che abbandona gli animali durante il periodo estivo.
1: Guarda,
0: perché non sanno dove piazzarli.
1: In Italia 80.000 gatti e 50.000 cani, quindi mi raccomando non fate i cretini, perché fino a quando si scherza bene, quando dobbiamo fare le persone serie, mi raccomando.
0: Ma sperate che io non vi veda, perché io vi mando al gabbio.

0: forse accade oggi, anche perché sono arrivati loro, gli amici quelli bravi, quelli belli, quelli di Remaster.
1: Su Peter Pan Amanitta. Remastered Trunks.
2: Remastered Trunks.
1: Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vip.

0: offerto da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt. Quelli di Remastered ce li abbiamo solo noi, con un grande ci minchia, meno male che ci hanno accompagnato anche in questo venerdì. Vi ricordo l'appuntamento importantissimo per questa sera, ore 21, se volete ascoltare 60 minuti filati solo di Remastered.
1: Noi invece torniamo tra poco, l'ultima mezz'ora di Peter Pan a manetta, che significa
0: venerdì social. Peter Pan si va, si va a manetta.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
5: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
4: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
5: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99€. Tutto è
6: possibile. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
0: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
14: Hit Universal Fun. Visital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027 solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
16: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.i-once.com.
17: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner, Radio Peter Pan.

0: Love Legend con Sweet Dreams. E allora ci siamo. Ultima mezz'oretta insieme con quelli di Peter Panamanetta. Venerdì social. E vi proponiamo proprio quello che negli ultimi minuti sta spopolando su tutti i siti web, perché ha fatto e sta facendo ancora milioni di views in tutto il mondo.
1: Siamo passati dai dolci sogni di Sweet Dreams agli incubi quelli brutti, che figuraccia che hanno fatto.
0: Protagonista un famosissimo avvocato sposato dello studio legale più temuto di New York, che è stato beccato proprio in queste ore a pomiciare su una panchina con una collega avvocatessa
1: a Central Park.
0: Sospensione immediata e attenzione, perché ora quanto pare rischia tutto.
1: Allora,
0: questo video è stato pubblicato su TikTok da un famoso influencer,
1: un content creator che ha scherzato invitando i due a prendersi una stanza, come per dire: non pomiciate in pubblico, fatelo a casa vostra.
0: In quel frangente loro si sono resi conto di essere stati ripresi e sono stati anche caricati poi sui social. Hanno cercato un po' di coprirsi il volto, ma ormai ciao. Il filmato aveva già iniziato a circolare online e sono stati un po' sputtanati.
1: Sì, però sta roba, no? Ma io posso pomiciare al parco? Non è che sto facendo, ma perché tu mi devi fare il video?
0: Sì, allora, io non so con le questioni qui della privacy come funziona, però tutti hanno fatto un po' il paragone con quello che è successo la scorsa estate tramite la Kiss Cam al concerto dei Coldplay.
1: Sì, che quel
0: dei
1: tipo,
0: due amanti che sono stati beccati.
1: Però non è bella sta roba, che io mi sto facendo gli affari miei e tu mi riprendi.
0: Coda di paglia? No, io ti

0: frase che tu non potrai mai più dire nella tua vita.
1: Ridimmela.
0: You can brush my hair.
1: Hai capito.
0: Puoi pettinarmi i capelli. Attenzione perché si è aperto il dibattito qui, eh.
1: Allora, tu hai detto sta storia che è successa, l'avvocato ripreso con la tizia lì al parco.
0: È stata una collega di lavoro al parco mentre limonavano, lui sposato, un influencer li filma, pubblica il video, si scatena lo scandalo, scattato il confronto con l'anno scorso durante il concerto tramite Kiss Cam dei Colpe in cui altri due amanti sono stati sgamati.
1: Sì, però il nostro Gab dice credo siano due cose molto diverse. Quando acquisti il biglietto di qualsiasi evento c'è magari una clausola da qualche parte che puoi essere ripreso, ma se io sono al parco a farmi i cappi miei io lo meno uno che mi riprende.
0: Io credo ci siano grossi problemi di privacy. Qualcuno ci racconta di essere stato amministratore, hai presente di quei gruppi cittadini
1: 6D
0: Castelfranco Veneto,
1: esatto.
0: Erano state pubblicate delle foto di un minore e giustamente i genitori hanno denunciato perché non si può, è una questione di privacy, a maggior ragione se la persona in questione è un minore. Non è il caso dell'avvocato sposato chiaramente, però sta facendo il giro del web questo video, indignazione e scandalo, e gli sta causando grossi problemi di lavoro.
1: Certo.
0: È lo studio, uno degli studi più importanti di New York, quelli che hanno avuto a che fare con cause importanti, OpenAI, Epstein, insomma casi importanti, roba grossa, per cui anche eticamente a livello dei colleghi gli sta causando problemi di lavoro.
1: Sì, hai ragione, a livello etico. Comunque ti racconto questa storia che mi è successa a un supermercato a Roma. Stavo girando, vedo uno uguale a mio padre in casa. Prendo il telefono, metto lo zoom, faccio la foto, arriva la guardia e mi fa dammi il telefono. Faccio no, guarda, c'è uno che assomiglia a mio, oh dammi il telefono. Si è incavolato, voleva chiamare la polizia. Guarda, io ho dovuto consegnare il telefono, ha preso davanti a me, ha cancellato la foto pure da quelle cancellate, archiviate, e poi me l'ha ridato. E si era incavolato, mi voleva anche mettere le mani addosso.
0: Tutto giusto, perché sei comunque in un esercizio pubblico e tu non puoi fare

0: wasn't even funny.
1: All right, I'll bring it back.

0: qualcuno ci ricorda che a proposito di video con scene, non tanto che si limonano due, ma quelli che in acqua, Jesolo, a Venezia, cessavano da forte.
1: E quello era, Rocky Festaiolo insieme a qualcuno.
0: A parte che ammazza il coraggio davanti a tutta la gente, i bambini. Non è che era una cosa così un po' nascosta nell'acqua. Cedavano che cedavano.
1: Ma quello probabilmente perché non stavano magari al 100% delle loro forze mentali.
0: Sì, tu dimmi la verità, ci hai avuto un po' di quell'invidia? Non tanto per farlo in mezzo alla gente, ma con quello spirito lì, quando mai ce l'hai avuto te?
2: Radio Beer Band. Next event.
1: Ma stai attento a mandarmi in giro, perché io a Miss in Valle, a Trivignano Udinese, a Udine, dalle 21.30 in console insieme a DJ Max, non so che ti combino, eh.
0: Domani preparatevi, vi stanno già aspettando per partecipare alla Coppa Chiosco, quindi Fede, preparati.
1: Col terrore.
0: Ma domani non ci sarà solo Peter Pan da Miss in Valle a Trivignano Udinese, saremo anche in quel del Primavera Beach a Rosolina Mare con un pink power incredibile. Dalle 21 la nostra console in rosa con Sister Gloria e Francesca Voice.
1: E domani c'è pure il Peter Pan 2000 Heroes August Beer Fest, signoressa Treviso, dalle 21.30 in console Marco Boffo ed Andrea Nordio con l'animazione stile 2000 Heroes.
0: Domenica 2 agosto però, attenzione, non vi lasciamo in pace, siamo ancora in quel di Pordenone con un Party People, la festa di Peter Pan in orario aperitivo, siamo al Limousine Risto Pizza e Music a Morsano al Tagliamento, dalle 18 con Thomas Menegazzi e anche il nostro Fede.
1: Ma una domanda, Pordenone tante volte c'è il mare? Chiedo per un amico, chiedo.
0: Tu cerca e vedrai che trovi.
1: Mercoledì 5 agosto ci prendiamo un pochino per tempo, c'è il Peter Pan 90210 a Piazza Aurora, Jesolo, Venezia. Dalle 21 in console di DJ Maxwell, Lady Ellen e Rocky Festaiolo e ovviamente tutta la nostra dance crew.
0: Special guest per questo mercoledì 5 agosto al 90210, Roby Rossini. Vi voglio anche tutti tranquillizzare, nessuno dei ragazzi di Peter Pan andrà in acqua a fare all'amore in mezzo a tutta la folla.
1: Questo lo dici tu.
0: Se volete scoprire tutti i nostri eventi andate sul sito peterpan.it alla sezione
1: mare
0: podcast foto, sezione eventi
2: Peter Pan.

0: non twerkarmi vicino.
1: Non ci provare, stai mentendo.
0: Guarda, mi si è abbassata perfino la spallina. E allora, le distanze qui, insomma.
1: Va bene, da qua.
0: Molto meglio.
1: Oh, noi ci sentiamo a settembre. È stato un piacere.
0: Che stai a dire?
1: Mi ha mandato adesso un messaggio il direttore, mi ha detto tranquillo, fai quello che vuoi. A me.
0: Sì, nel senso che tu trasmetti tutto agosto e io agosto sto a casa.
1: No, trasmetto dal mare, da ieri, da dentro l'acqua.
0: Ci risentiamo tutti e due lunedì a partire dalle 13. Buon weekend e...
1: E io domani mattina dalle 7 alle 10 comunque lavoro.
0: Ah, vabbè, meno male, c'è qualcuno che lavora. Vi lasciamo con...

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Peter Pan Pink Power.
2: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Domani sera, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sei in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, domani sera dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach, Rosolina Mare.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
8: Radio Peter Pan.
9: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
10: Peter Pan o'clock.
11: Sono le 15 da due minuti.
10: Peter Pan o'clock. Peter Pan o'clock ti è offerto da...
12: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
13: Anna e Marco.
12: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
13: Una coppia tradizionale perfetta.
12: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
14: Ali migliora la vita.
15: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
17: Perché se non Degli, non ci credi.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
19: Forever Fun, Forever Summer.
20: Può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: lo so.
1: Dai, apri, apri.
0: Ma certo che apro.
1: Fumo, fammi entrare. Fa caldissimo.
0: Va bene, va bene. Allora, apriamo le porte ufficialmente di questa

0: Buongiorno, buongiorno, Peter Pagnani, Radio Peter Pan. Sono Muva, sono le 13.07 e a fianco a me un'uggiosissima come il cielo di Londra, Chiarola.
1: Ho capito adesso.
0: Dici la verità, Muva, ti ho fatto entrare un ricordo negli occhi. Buongiorno.
1: Ciao, ma se me lo fai entrare negli occhi mi dà fastidio, è dalle orecchie adesso che entra. Mi raccomando, non tentare in altri pertugi, mi raccomando. Allora, come state? Tutto bene, tutto a posto? Sapete che la puntata del venerdì è ricca di musica, ricca di novità. C'è già Andrea Martini DJ che si sta apparecchiando in console, però volevo sapere voi com'è.
2: Ciao grande bro. Ciao. Sono contento e felice. Poche ore di lavoro,
1: sì.
2: E poi sono in ferie.
1: Oh, che
2: sole,
1: bello.
2: Mare,
1: Portofino.
2: Buon cibo, sì. Ottimo vino,
1: sì.
2: E se ti vuoi unire a noi, hai vinto alloggio e anche ti faccio fare qualche serata da speaker in discoteca.
1: Ma voi siete fantastici.
2: Ciao Muva, ti aspetto a Marsala.
1: Ciao, ciao. Mi raccomando, non farmi prendere troppo sul serio queste parole, perché ti potrei capitare lì, potrei capitare lì. Adesso ho spostato le ferie, perché probabilmente per fine settembre c'è un problema, per cui probabilmente mi prendo quella a cavallo di fine settembre, inizio ottobre. Adesso capiamo un po', visto che ieri abbiamo parlato di vacanze, vi ragguaglio un attimo.
3: Attenzione,

0: Ciao.
1: Anche venerdì.
0: Anche
1: e domani, giusto la festa. Agos Birfè.
0: Molto bene, lui si sta già caricando per domani, l'avete sentito, Peter Pan 2000 Heroes, August Beer Fest a Signoressa Treviso dalle 21.30 con Marco Boffo, Edo Andrea Nordio e con tutta l'animazione in stile Super Heroes, visto che mi hai dato il là, io lo ricordo a tutte e a tutte. A proposito, a tutte e a tutti chiaramente. Allora, è venerdì, lo sapete, c'è il Martini Mix fra poco, ma c'è anche il nostro amico Oppobacco Pobacco che vuole salutarti.
2: Oppobacco Pobacco! Ecco, buongiorno a tutti quanti.
0: Ciao.
2: Anche sottofondo musicale. Candao iniziato, Marco.
0: Sì.
2: Ancora due orette e mezza. E poi.
0: Molto bene.
2: Salutiamo tutti, ce ne andiamo. Andrea Martini,
0: sì.
2: Tu ci sei, non ci
0: ma
2: sei, non interessa niente.
0: Ma come?
2: Interessano solo in scrutamento l'orizzonte, le ferie di Oppepacco.
0: Oh, che bellezza, che bellezza. Però Andrea Martini dice. DJ c'è con d'abitudine, monta in console adesso per far sì che io sia il tuo vocalist. 393-7366-240, mi raccomando, solo messaggi scritti, ok? Con cosa iniziamo, Andrea? Bella, bella questa, iniziamo con Skrillex oggi, Andrea Martini DJ. C'è lui in console, per i prossimi 10 minuti alza il volume, andiamo!

devo dire che Udin si sta facendo sentire molto, c'è anche Raffo sotto cassa, c'è la distilleria di Segna di paese. Attenzione, distilleria di Segna, stiamo ancora aspettando qua delle primizie, eh? Un saluto dalla Helmutech Services, collaboratori, tutti all'ascolto. Andiamo con un Disco Night. Anche presente la ditta Siria di Saonara. Saonara sta facendo la guerra con tutte le ditte all'ascolto, eh? C'è lui che dice: ciao Pippo da Legnaro. Non pippare, non pippare. Anche se sei a Legnaro. I vasconesi sono presenti. Ti stiamo ascoltando dal distributore Kuwait di Freganziolla. Ciao!

0: abbiamo Alessandro, o meglio Giovanni che saluta Alessandro, Alessandro da Refrontolo, Bubbo Miane!
1: Ciao,

Allora, ciao, Muvo, mi puoi fare anche, mi puoi mandare a quel paese il mio collega Yummi alias Baffo, che alle 17.30 va in ferie per un mese intero e noi, poveri mortali, solamente 2 settimane? Lo mandiamo. Salutiamo Nicola dal Lago di Garda, chi ci segue da Legnaro, Maurizio di Oderzo, un saluto dall'autostrada verso Savona, ci scrivono dal Fend, l'importante è che non ti offend se non ti saluto, da Campo Nogara, Lori Vit e Giorgino in viaggio per le vacanze nelle Marche, che salutiamo. Lori Vit direttamente da Peter Pan Remastered, che approva, timbra il mixato di Andrea Martini DJ, Federico da Noventa Padovana, Stefano il Corriere, rientrato Marcon, insomma un casino di gente. Grazie per l'amore che mi dimostrate ogni giorno, ma soprattutto ci dimostrate quando avviene questa bella magia del martedì.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenner a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
1: Domani sera i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo domani sera. 2000 Heroes a Signoressa, Treviso. Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione da 160 cavalli.
3: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services. Info e condizioni in sede.
1: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
4: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

0: telefonate all'interno di Muva nella casa. Dottore, per queste temperature lei che dice?
1: Spesso molti pazienti mi dicono ho l'ano umido.
0: Immagino, effettivamente potrebbe essere una cosa che capita. Allora, io vi voglio ricordare un appuntamento importante, cioè, o meglio, un evento importante che poi sarà itinerante. Radio Peter Pan è media partner di Rayer City League, il torneo 3 contro 3 itinerante che trasforma le piazze in arene spettacolari. 30 squadre si sfidano in 6 piazze, in 5 eventi di qualificazione. Le prime due classificate di ogni tappa passeranno alla finale di sabato 12 settembre in campo Santa Maria Formosa a Venezia. Iscrivi la tua squadra su www.rayer.it/RayerCityLeague fino a esaurimento posti. Ci sono tanti premi in palio. Ogni squadra deve essere composta da un minimo di 3 persone fino ad un massimo di 5. Tutti i partecipanti devono aver compiuto 16 anni nell'anno solare in corso. La quota di iscrizione per la squadra è di 50 euro. Invece, se tu vuoi candidarti per la squadra di Radio Peter Pan, l'iscrizione costa 0 euro. Attenzione, ti devi iscrivere con, o meglio, candidarti con nome, cognome e recapito telefonico tramite la nostra mail eventi@peterpan.it. Selezioneremo una squadra per una delle tappe, faremo il tifo per voi, per la Peter Pan Rayer Team, brandizzata chiaramente con i nostri gadgets, per cui vai sul nostro sito e scrivici alla email eventi@peterpan.it per candidarti. Attenzione, perché adesso è il momento della boombox track di oggi, che sapete che slitta di un pochino il venerdì per lasciare spazio al Martini Mix. C'è Young Franco e compagnia di Scruffizer, e loro due hanno campionato Pino D'Angio su Pull Up.

0: quale idea del 1980 che un po' ha anticipato l'avvento nel rap. Cioè, lui era diventato quasi più famoso all'estero che in Italia, portando, essendo un innovatore del sound, quindi sempre grande, l'immortale Pino D'Angiola, Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto, anzi risaluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Altra curiosità su Pino D'Angiò, che non tutti conoscono, è che è stato fra uno dei soci fondatori della nazionale italiana cantanti. Lui ha giocato come terzino sinistro, fra l'altro il ruolo che avevo io fino al 1998, e nell'81 fu uno dei soci fondatori di questa partita che poi ancora oggi si gioca ed è molto celebrata.

0: serata.
1: Sì, informazione di servizio, volevo sapere a che ora esatta si sessualizzerà la trasmissione, grazie.
2: Ma non c'era in programma di sessualizzare la trasmissione oggi? Voi avevate in programma per caso di sessualizzare la trasmissione? Io no, cioè non ho ricevuto messaggi che buttassero sul tavolo qualcosa, per cui mi stavo astenendo. Posso? Allora 393-7366-240 per comunicare con noi, altrimenti io vado via dritto per la mia strada, cosa molto rara all'interno di questo programma, anche perché il venerdì è ricco di musica, ricco di mixati. C'è la boombox track di oggi, la canzone novità, il Martini Mix, fra pochissimo il More Music in the Mix del DJ Maxwell, in cui batterà come un fabbro. Però abbiamo anche delle canzoni in cui poter essere sexy, un po' tristi, un po' sexy. 36 Hours con Another Love. Alza il volume

0: Bologna, non parliamo di tette oggi, vero? Di cosa stiamo parlando?
1: Non sono in programma, non sono in
0: programma. Ciao, scusi.
1: Ciao. No, non credo, però.
2: Muta. È inutile che fai finta di niente. Mm. Già lo sai che quando ci sei tu,
1: mamma mia,
2: alla fine si parla di sesso.
1: Hai capito?
2: È inevitabile.
1: Hai capito? Poi date la colpa a me, capito? Adesso more music in the mix, DJ Maxwell.
3: Music in the mix. More music in the mix.
4: On Radio Pizza Band.
3: More music in the mix.
5: It's time to...

0: toccate con la musica, l'anima. Grazie.
1: Mi aspettavo tipo una supercazzola, tipo l'anima delle mortà, e invece no.
2: Ciao Mufa.
1: Ciao.
2: Sono 42 gradi, ho

0: Mix. More music in the mix.
1: Ma se la voce dell'annunciatore demoniaco è quella di Andrea, vuol dire che questo è uno spezzone che va di notte in Techno Classic?
2: Assolutamente no, è uno spezzone creato appositamente per il More Music in the Mix. Grazie Maxwell.
3: Davvero molto bello.
4: Loco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
10: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre, sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
9: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
11: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
12: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
11: Peter Pan O'Clock.
2: Le 16:16.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
2: Buon pomeriggio, ci sono già i primi effetti dell'esodo estivo di agosto. Vediamo la situazione in A1, ci sono code a tratti tra Modena Sud e Bivio con la 22 verso Milano, code a tratti tra il Bivio A1 fine con Planare di Piacenza e Fidenza e una coda di 5 km tra il Bivio con la 15 Parma La Spezia e Parma, in questo caso però per un incendio. Il traffico è rallentato sempre in A1 verso Milano, anche tra il Bivio della 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord. Code a tratti a Roma, tra Guidonia, Monteceglio e Colleferro, tempo di percorrenza in questo momento di 3/4 d'ora. Andiamo alla A4, coda in uscita a Bergamo per traffico intenso, per lo stesso motivo coda alla barriera di Milano Est, coda di 2 km tra il raccordo della tangenziale Est e Milano Est verso Torino, code a tratti anche tra Cormano e tangenziale Nord di Milano verso Venezia. Sulla 9, 2 km di coda tra Como Centro e Chiasso per operazioni di attraversamento della dogana svizzera. Sulla 14, code tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna. Code a tratti fra Borgo Panigale e Fiera in direzione di Firenze. Coda anche tra Casalecchio e Bivio Raccordo con la 14, sempre per traffico intenso. Sulla 23, il traffico è rallentato tra Carnia e Pontebba verso il confine di Stato e c'è anche coda in uscita alla barriera di Ugovizza. Sono invece 6 i chilometri di coda tra Pontebba e Ugovizza verso il confine di Stato. Sulla A24 rallentamenti fra il grande raccordo anulare e il nodo con la A24 Milano-Napoli. Buon viaggio!
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Forever Fun, Forever Summer.
17: Hola, amanti della musica!
18: Menestrello della coscienza della musica folk.

0: tornate all'interno di Muove nella casa, la solita routine, la solita quotidianità è che si va in onda dalle 15 alle 17, però fortunatamente ogni puntata è diversa dall'altra e quindi non ci fa entrare all'interno del solito tran tran. Allora, il tran tran appunto è un po' la monotonia, la routine, più che monotonia è la routine delle cose. C'è un evento particolare negli ultimi giorni che va fatto uscire un po' dal solito tran tran, che può essere una cosa bella, una cosa brutta, una cosa semplicemente strana, inaspettata? 393 7366 240. Adesso noi procediamo comunque con il nostro andazzo, con la nostra consuetudine, perché c'è un nuovo disco molto figo, ci sono un paio di dischi che dobbiamo suonare, però dopo devo farvi la proposta della canzone novità di oggi, canzone novità che chiaramente scelgo io, ma oggi avete tre possibilità. Voi potete scegliere il mood, attenzione, non potete scegliere la canzone. Allora, primo mood, traccia un po' rifatta che riprende una traccia vecchia, quindi potete scrivermi uno per la traccia un po' rifatta in stile Peter Pan, due per una canzone dance bellina da venerdì che c'è il caldo eccetera eccetera, oppure tre, brano drum and bass bello spinto. Avete capito? Potete scegliere, io vi faccio votare nel tempo di queste due canzoni e poi capiamo quale mettere.
1: Attenzione, non

0: Move it, I like you. Move on. Nella casa, attenzione raga, sto un po' impazzendo. Sarà il caldo, sarà che ho lanciato più cose assieme e non mi sto raccapezzolando, come si suol dire. Allora, ho chiesto innanzitutto se c'è qualcosa che va fatto uscire dal solito tran tran per prendere ispirazione dal titolo della canzone in Sfera e Basta.
1: Beh, un po' di cambio routine questa settimana c'è stato. Oh. Finalmente sono riuscito a stare. E starò quasi tutta la settimana con la mia meravigliosa ragazza.
0: Che bello!
1: Che di solito tra lavoro e cose varie non riusciamo mai a incastrarci. Invece sì, questa settimana è cambiata la routine. Stiamo passando quasi tutte le sere insieme ed è una cosa bellissima.
0: Ma che bellezza! Ma che bellezza sentirvi così felici! Poi c'è anche chi mi ha detto è morto il mio pelosetto, è mancato il mio pelosetto, comunque aveva tanti anni, 16 anni, e l'altro cane di casa si sente un po' spaesato, però adesso è in arrivo una nuova compagnia fresca, giovane, che può tirarlo su di morale. Molto bene. A proposito di tirarvi su di morale, io cerco sempre di proporre della musica. Non so se notate poi che all'interno dei miei programmi ci sono un po' delle ere. Per tanti anni ho proposto dei dischi drum and bass. Ero lì con l'avvento di Baddadan, anche di Cese Status. A un certo punto ho detto vabbè dai, la drum and bass esplode domani. In realtà non sono riusciti a stare dietro al grande successo di Baddadan di Cese Status, per cui il mondo della drum and bass, per quello che l'ho sentita io, si è ripetuto un po', ha ripetuto un po' se stesso, e quindi ho virato su altri generi aspettando che ci fosse un altro singolo che magari destasse curiosità, ed è arrivato. Io vi ho fatto votare fra tre opzioni, la terza era il singolo drum and bass bello spinto, e devo dire che ha vinto, non dico all'unanimità ma quasi. Quindi un brano che serve per portarti in alto, si chiama Lift You Up, cioè ti porto su con questo brano e con la mia presenza. Ci sono persone che come Tantrum Desire e Gracie Van Brunt ti portano

come dire, è in attività dai primi del 2000, 2005, 2006, 2011 raggiunge diciamo il massimo successo con Rich, questo uno dei suoi brani più famosi, però continua a produrre roba, continua a produrre roba interessante come Lift You Up, che è, ti solleva, ti tira su di morale, insomma, nell'internet scrivono: il testo e l'elettronica evocano un'energia positiva e liberatoria pensata per risollevare lo spirito di chi ascolta. Cioè, infatti c'è anche chi ha detto: io avevo votato l'opzione numero uno, ma questa è meravigliosa, quindi mi tengo questa. Sono molto felice di aver riproposto un pezzo drum and bass dopo una piccolissima pausa, andando a sondare altri generi. Speriamo ne escano ancora così. Abbiamo bisogno di musica che ci

le me talk to you, cioè lascia che io parli con te. Poi ci sono molti modi di comunicare, molto spesso, se non spessissimo, si parla in maniera superficiale. Quando si riesce invece a raggiungere una determinata intimità, confidenza e anche soprattutto della profondità, è quando io sono molto felice di fare questo lavoro. Cioè, sono felice a prescindere di fare questo lavoro, ma sono molto più felice se riusciamo a toccare quei picchi lì assieme. Grazie per i messaggi, grazie per i messaggi, anche per quelli un po' più intimi che mi sono arrivati adesso. Riassumendo, diciamo, riesce sempre a tirare sul molale, ti ascolto praticamente da sempre, eccetera eccetera. C'è chi mi manda anche delle tracce per contraccambiare quelle che suggerisco in onda, ed è una cosa che mi piace molto. Sapete che sono molto curioso, soprattutto se capite il mood poi delle pillole che proponiamo ogni giorno. Felice che vi sia piaciuto anche Lift You Up pardon, di Tantrum Desire, canzone che appunto ha una bella energia, sembra quasi, non dico violenta, ma sembra bella, bella forte, bella strong, e in realtà il messaggio che c'è all'interno non te lo aspetteresti. Cioè, è un messaggio che ti dice devi prendere l'energia positiva, liberarla nel cosmo e risollevare lo spirito. Mi ha fatto venire in mente un'altra canzone che tutti conosciamo, che è Freed From Desire di Gala. Freed From Desire l'ho scoperto molti anni dopo, facendo attenzione al testo. È una canzone che è molto spirituale, cioè una canzone che in realtà non ti vedresti molto nell'ambiente discoteca, no? Ma ambiente discoteca in cui c'era comunque dello sfarzo, c'è comunque dello sfarzo, del divertimento, un po' di sano anche superficialità, e invece proprio Freed From Desire, ne parlavo anche l'altro giorno, è liberata dal desiderio. Quindi il mio amore non ha soldi, ha i suoi forti ideali, il mio amore non ha potere, ha i suoi forti ideali, il mio amore non ha fama, ha i suoi forti ideali, liberata dal desiderio, mente e sensi purificati. Cioè, se ci pensate, ha un valore spirituale altissimo, e noi l'abbiamo sempre ballata da un

0: Non so, se vorrei una casa sull'oceano, preferirei magari Marsala, dove mi hanno invitato prima.
1: Muova nella casa.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
3: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€.
4: Tutto è possibile. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto con come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive. Oltre la carta casa.
13: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
14: Se cerchi dolcezza
15: o se preferisci un gusto più deciso,
14: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
15: Sono entrambi buonissimi.
14: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
16: Peter Pan Pink Power.
14: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Domani sera, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sia in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, domani sera, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach, Rosolina Mare.
17: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
19: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
20: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
21: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
22: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
21: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
22: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
23: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

già detto Gal, comunque sottoscrivo, lo mettiamo, lo scriviamo bene, nero su bianco, molto bene. Allora, bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa, ultima mezz'ora scarsa da passare assieme. Io avevo preparato una notizia, ma c'è lui che chiede un consiglio. Zona Venezia, Treviso, Pordenone. Bella Muva, come stai? Volevo chiedere agli amici Peter Paniani dove posso trovare un bel campo di girasoli. Volevo portare la mia fidanzata a fare delle foto. Allora, primo, che tipo di foto? Perché chiederanno subito ai Peter Paniani, dico, sei nuda, ti do il mio. No, non penso che siano delle foto osè, giusto? Sono quelle foto in posa, in cui tu dici, amore, mettiti lì, e allora lei sembra naturale? Sembra naturale la foto? Sembra naturale? Adesso fammene una che non guardo, fammene una che sorrido tanto che sembra che abbiamo detto una battuta divertentissima. Cioè questa cosa qui, no? Allora, c'è chi consiglia Villorba, di andare zona Villorba. Adesso stiamo ricercando un campo di girasoli. Zona Dolo. Vabbè, ma raga, ma siete un po', come dire, zona Dolo. Anche qui a Castelfranco Veneto, vicino alla radio, c'era. Adesso non so se effettivamente dove c'era l'erba ora c'è una città, ma poco fa, c'era, fino all'anno scorso me lo ricordo, c'era un campo di girasoli proprio a 200 metri dalla radio.

0: una richiesta d'aiuto, devo dire un po' particolare. Allora, c'è lui che dice: Muva, zona Venezia, Treviso, Pordenone. Vorrei richiedere agli amici peterpaniani dove posso trovare un bel campo di girasoli. Volevo portare la mia ragazza a fare delle foto. Io ho fatto la battuta dicendo: sì, ma devi specificare che tu vai a fare delle foto clean, eccetera, eccetera, perché sennò c'è lo spurcellamento degli ascoltatori di Radio Peter Pan, che è un attimo che arriva, e lui invece conferma, dice: di tutti i tipi, e poi una schiacciata in mezzo al campo ci sta sempre. Molto bene, il problema è uno.
1: Troppo tardi per i girasoli, sono quasi secchi, doveva svegliarsi prima.
0: Niente, troppo tardi, quindi secondo lui. Poi segnalano a Camolli Casut, vicino a Brugnera, in provincia di Pordenone, nei pressi dell'uscita Sacile Est, c'è un campo di

0: di campi di girasoli, eccetera, eccetera, però, raga, sentiamo, dai, sentiamo al volo.
1: A Campolongo Maggiore, dove io facevo una volta il corriere, consegnavo i pacchi, ci sono tanti campi di girasole.
0: Sì.
1: Fatalità, sono amicizia su Facebook con uno che ha i campi là, perché ha pubblicato delle foto che fatalità ha fatto anche una forma di cuore. Mi sa che usufruisce anche un GoPro di altezza per farti fare le foto, tutto qua.
0: Ho capito, ho capito. Allora, prossimo business, raga, da iniziare è coltivate dei girasoli, preparate tutte le GoPro, fate le forme, eccetera, eccetera, e poi cash all'entrata, cash all'entrata.

0: ubriachi alle 16:52.
1: Ma quando io che te fa un programma là con Lady Brian, come a sera là che il figlio gli anni.
0: Dobbiamo capire. Allora, c'era un ascoltatore che ha domandato curiosità, cioè info più che curiosità, per zona Venezia, Treviso e Pordenone, per trovare un campo di girasoli dove fare delle foto anche con degli spurcellamenti assieme alla ragazza.
2: Ola, ma quello che cerca le foto da fare insieme all'amorosa cerca un campo di girasoli da sti giorni, forse non ha capito che doveva farlo un mese fa, perché i girasoli sti giorni sono più stesi che dritti. Era da fare un mese fa, 20 giorni fa. Adesso sono brutti, cioè sono brutti, io li adoro, ce l'ho anche tatuato, girasole e tutto, però adesso.
0: Però adesso
2: sono
0: non
2: maturi,
0: è.
2: Cioè non vanno raccolti, non sono belli da fare delle foto.
0: Ok.
2: Cioè, a meno che non siano stati piantati in ritardo. Sono abbastanza stesi.
0: Ah, sono abbastanza stesi, per cui o vi stendete anche voi, oppure la fate sommersi dai semi di girasole, per esempio. Fai quel vedo non vedo un po' intrigante. Prima di lasciarvi con la perla del Pirla che parla, io vi ricordo l'appuntamento di questa sera dalle 19 con Peter Pan alla Frasca 2000 a Ponzano Veneto Treviso con Fabio Pizzo, a seguire in console Danielino DJ. Domani invece vi abbiamo già ricordato l'appuntamento per 2000 Heroes all'Agost Beer Fest a Signoressa Treviso. Ci sarà anche il Peter Pan Pink Power alla Primavera Beach di Rosolina Mare dalle 21 in console Sister Gloria e Francesca Voice, e poi Peter Pan alla Miss Imbale Trivignano Udinese Udin dalle 21:30 in console DJ Maxwell e Fede. Allora raga, siamo giunti alla fine e come d'abitudine io vi devo lasciare con un consiglio musicale. Questa canzone l'ho trovata sia in questa versione qui sia nella versione Club Edit, probabilmente ve le suonerò tutte e due nel giro di quest'estate, però passiamo alla versione originale. Enfant Sauvage. Enfant Sauvage è la produzione, la canzone si chiama Struggle. Questo è un viaggio di circa 4 minuti, circa 4 minuti di una canzone che deve farvi vivere delle emozioni. Sarebbe bello ricevere al 393-766-240 che emozioni ti fa vivere quest'ultima canzone della settimana.

0: questa c'è il rischio possa diventare colonna sonora delle mie sere d'estate. Enfant Sauvage, uno dei due dei The Blaze, con la canzone Struggle. Io vi voglio salutare così, vi do appuntamento a domattina o altrimenti alla settimana prossima. Ciao!
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu? Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
0: Le 17:92:10. Ciao.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
8: Ma che belli, come stanno bene insieme?
9: Anna e Marco.
8: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
9: Una coppia tradizionale perfetta.
8: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
10: Alì migliora la vita.
11: Qua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
17: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
16: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
17: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
16: È buonissima!
17: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
16: E per risotti cremosi?
17: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
7: Forever Fun, Forever Summer.
11: On Radio Peter Pan. Pan.
10: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

Delta 210. 1999. Perché ricordo così bene quest'anno? Perché c'è anche un contributo audio molto importante nella conclusione della nostra stagione. Non poteva mancare. Vai, DJ Ma.

0: giorno più a Minneapolis. Qui non mi conosce nessuno. Potrei essere chiunque. Potrei essere qualcuno.
1: Chi, la principessa sul pisello? Ma qual è il problema? Ce ne fossero di ragazze carine come te?

minuti, non di più, il giusto per riuscire a fare un tuffo nel passato. Paradiso bailando, e ora è ora doppietta finale. Di quelle cariche, di quelle che ti fanno venire il brividino e la pelle d'oca. In grosso, Ears.

0: Lady Ellen e DJ Maxwell. Buon agosto a tutti. Ciao!
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
5: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, via Cividale 24.
11: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
15: Forever Fun, Forever Summer.
16: Tra poco
15: lo sfogatoio di Peter Pan.
17: Allora inizia così l'ultima puntata della stagione prima della pausa di agosto dello sfogatoio di Peter Pan, e quindi dateci dentro che poi è vacanza con gli sfoghi, ve lo dico. 393-7366-140. Occhio che c'è coda per Jesus.
18: Ma va,
17: c'è codissimo.
18: Non c'è nessuno, controllato.
17: La coda

0: Dai, dai, veloce, devo andare. Dai, metti la sigla, veloce, andiamo via. Dai, dai, dai, dai.
1: Prendi via, metti la sigla perché
0: dai,
1: iniziamo.
0: Dai, che devo andare. Dai, dai, no, veloce. No, no,
1: tu
0: dai.
1: Te la fai fino alle 19.
0: Dai, dai, dai.
1: Poi c'è coda.
0: Se no trovo coda.
1: C'è coda.
0: Prima parte, meglio è.
2: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate.
1: Ragazzi, dateci brutte notizie.
0: No, no, no, no, no. Se arrivano audio che c'è coda, in Treviso Mare non li metto.

0: sai cosa? E adesso la gente con le partenze intelligenti non parte, partono tutti a orari assurdi perché dico, ah, faccio la partenza intelligente, quindi nell'orario clou non c'è nessuno. Questa è la partenza intelligente.
1: No,
0: partire nell'orario clou.
1: Invece la partenza intelligente è proprio
0: Tu dici ma non partire a quest'ora, ci sono tutti, e quindi tutti partono a orari assurdi.
1: Vabbè, insomma, è il venerdì, quindi il venerdì anche molto sfogo traffico. Dateci informazioni per il grande esodo. Se già è iniziato il grande esodo, mandate l'audio al 393 736 240. Sfogo traffico in tempo reale da tutto il nord Italia. Fateci sapere com'è la situazione delle strade.
0: Lui ci saluta, amici.
2: Ciao selvaggi, vi volevo salutare.
0: Grazie.
2: Tutti quanti.
0: Grazie.
2: E vi volevo augurare buone vacanze, soprattutto grazie a Radio Ferro. Peter Pan per l'intrattenimento, il divertimento, lo sbattimento, lo schiattamento, tutto quello che c'è stato tra noi durante questo periodo.
1: Continuare, la radio continua.
2: Buona strada a tutti.
1: Si ferma lo sfogatoio nella fascia 17:30-19:30, ma la radio continua. La prossima settimana 17:20.
0: Si potrebbe staccare la spina a Peter Pan e tutti in ferie fino a settembre. Scusa,
1: dovrebbero farlo tutte le radio. Cioè, nel senso che
0: sì,
1: tu,
0: vabbè, ma rompiamo
1: qualsiasi persona non sente una radio in
0: facile farlo con tutto.
3: Attenzione,
0: dovremmo essere i primi. Silenzio.

0: perché sarai fortunato in questa vacanza. Oh, perché condividerai la vacanza con la famiglia Carlesso,
1: sì, lo
0: del
1: so.
0: Geometra Carlesso,
1: sì, lo so,
0: dello
1: sì,
0: studio
1: lo so,
0: Carlesso,
1: sì, lo so.
0: Di Bessica di Loria.
1: Sì, lo so.
0: Sarai in vacanza.
2: Buonasera
0: con
2: Selvaggi, qua a direzione Jesolo c'è, vedi, un po' di traffico. Ho tanto
1: Carlesso,
2: e un saluto a tutta la famiglia Carlesso.
1: Si saluta,
3: ciao,
1: da solo.
3: Zio, ciao Pedro,
0: ciao.
2: E anche da Geometra Carlesso, che comunque anche questo weekend lavorerà da Jesolo,
1: perché Jesolo è la spiaggia di geometri. Comunque
0: tu hai presente le due perché... torri nuove che stanno costruendo all'ingresso di Jesolo?
1: Lui sta risolvendo i problemi burocratici perché non sono a norma, e lui risolve il problema.
0: Alcuni problemi anche strutturali, mancava qualche terrazzo,
1: cosa vuoi,
0: e sta risolvendo sta cosa. Bravo Geometra.
1: Selvaggi fanno la parte,
0: hai presente la ruota panoramica che c'è Jesolo?
1: Sì, non l'ha fatta lui.
0: Come non l'ha fatta? Certo che l'ha disegnata.
1: Selvaggi non...
0: era quadrata in origine, l'ha sistemata lui.
1: Doveva fare lui, l'ha fatta quadrata, e quindi poi alla fine
0: l'ha
1: data un geometra serio.
0: L'ha smussata lui.
1: I Selvaggi. Basta! I Selvaggi fanno le partenze intelligenti, amici.
4: Il venerdì si finisce il lavoro alle 4 e si vola a Jesolo. Questa è la partenza intelligente.
1: Bravo,
4: alle 4 via e volare.
0: Sono le 6 ormai.
4: Si va a Jesolo.
1: Però buone notizie, amici.
0: Sì.
5: Sono camionista Pavel da Capostilli, che io faccio verso Treviso adesso. Non è che c'è tanto trafficato.
1: Vedi?
5: C'è un po' di movimento, ma
1: è solo Carlesso che
5: ma
1: fa
5: ci arrivi, non è che stai fermo. Però un po' di macchine ci sono verso da Treviso, Treviso Mare per Capostilli verso Jesolo. Ciao, buon weekend.
1: Allora, Carlesso, ogni 3 chilometri accosta e fai superare, se no fai la coda.
0: Perché dici che va piano? Ma se c'ha l'Abarth lui. C'ha l'Abarth.
6: Radio Peter Pan.

0: Fedro, ma sai che quando uno ha fretta come te nel tuo caso trovi sempre il nonno col cappello o c'è il trattore per strada? Stai tranquillo, arriverai in ritardo, non preoccuparti, tranquillo.
1: Allora amici, la verità è che io, perché non mi piace fare il fenomeno, però lascio la macchina a Treviso, sì, e poi vado in barca fino a Jesolo
2: lungo il Sile.
1: Sì,
2: figo così, eh?
1: Molto figo, bello. Scherzando.
2: Però mi raccomando, adesso a parte gli scherzi, a Jesolo ti sei prontato la bici pieghevole come quella di Edo per fare.
1: Allora amici, parliamo anche di.
2: O il monopattino. I pattini.
1: Ma sì, il rollerblade. Sì, io giro tutto
2: qualcosa.
1: Su Via Baffile sono sempre con i roller.
2: Sì. Per fare anche un po' di sport.
1: Ma certo. Va bene amici, l'attualità come sempre la fa la padrona allo sfogatoio, quindi.
3: Selvaggi, avete visto in Spagna?

0: poi dopo li regolarizza se li tiene tutti la Spagna, vero? Sì, non arrivano da noi senza documenti. Ciao Lorlollo.
1: Allora, innanzitutto il posto di cui siamo parlando si chiama Ceuta, ok? È un'enclave spagnola in terra marocchina in Africa. Però, e ho sentito il giornale prima, il governo, già la metà di quelli che sono entrati sono già tornati in Marocco. E poi il governo marocchino ha detto che comunque se li riprenderà quasi tutti e quindi non dovremmo averli qua in Europa.
2: Peter Pan.

0: esempio, stai via un mese,
1: sì,
0: cioè non hai portato via cambi per un mese, qualcosa laverai anche lì.
1: Sì, certamente, a casa c'ho la lavatrice e tutto quanto, anche se ho fatto una valigia che tu... potrei star via 6 mesi.
0: Perfetto, ma la domanda è, se tu a casa tua non sai usare la lavatrice perché la fa la donna delle pulizie, a Jesolo chi te la fa, anche se ce l'hai, chi te la fa?
1: Ma tu una domanda che non rompe, cioè, ma perché
0: rompi? Ma perché non le rompere i coglioni? Mi dice tu che non sai usare la lavatrice, hai la lavatrice?
1: Qualcuno la fa, qualcuno la fa, stai sereno, qualcuno la fa. Qualcuno la fa.
0: Hai già fatto i tuoi conteggi.
1: Qualcuno la fa.
0: Ragazzi, da stasera vi rimane poco, a Jesolo, state attenti.
1: Che coglione che sei.
2: Ciao selvaggi, ci mancherete tantissimo e mi raccomando Fedro,
1: sì,
2: svuota il secchio del condizionatore prima di partire, che non ti si allaghi la casa.
1: Non è che ho spento il condizionatore, ho proprio spento casa, ho staccato la spina della televisione,
0: il wifi, il contatore,
1: per essere
0: sicuro che il contatore non avanzi.
1: Ho svuotato il frigo, l'ho staccato, l'ho lasciato aperto, dai, lascia fare.
0: Vuoi dare l'indirizzo che così qualcuno possessa della...
1: No, direi di no. Che volevo dire? Lui è un motociclista, voleva fare la partenza intelligente, però...
3: No, io invece volevo partire per la Toscana la settimana prossima alle 7 di mattina, visto che sei in moto, per evitarci il caldo. Invece, visto che è andato l'orario di chiusura, ti chiedo di partire almeno alle 10 di mattina. Ma porca di quella!
4: Peter Pan!

0: zigarissimo.
1: Molto zigarissimo.
0: Vabbè, insomma, si va in vacanza, bisogna essere anche belli energici, sì, belli pimpanti, ascoltando Peter Pan in mezzo al traffico, al casino, verso le vostre vacanze. Aggiornateci con lo sfogo traffico al 393-7366-240.
2: A proposito di posti di vacanza, questa sì che è una bella notizia. Peraltro, tu gli dai dello scaricatore di porti, invece questo è uno ricco.
3: Vabbè, ciao Pedro, ma tu vai in ferie a Jesolo? Guarda che io abito a Jesolo, vedi? Ho la casa col giardino e la piscina. Forse ti troverò in giro.
0: Sì, sì.
3: Mamma mia, a Jesolo, proprio a Jesolo vieni. Mamma mia. E ti troverò, sì, ho voglia che ti trovo.
2: Sono solo 21 anni che vado a Jesolo in vacanza, quindi cosa
0: che
2: vuoi?
0: Poi è stranissimo che uno che abita in Veneto possa andare in vacanza a Jesolo.
2: Sono
0: che
2: le coincidenze.
0: Pazzesca, lo so.
2: Allora, Selvaggi, la signorina che stiamo per sentire è incazzata con le Poste Italiane. Sentiamo il motivo.
4: Buonasera Selvaggi, io volevo sfogarmi contro le Poste Italiane, okay, perché capisco che andare in ferie è un diritto sacrosanto di tutti i lavoratori.
0: Sì.
4: Però
0: sì,
4: aspettare 10 giorni lavorativi una lettera importante mi sembra un tantino esagerato, ecco. E sono anche abbastanza calma, ecco. La sto prendendo bene.
2: Ma non gli arriva perché sono in ferie? O per altri motivi? O l'ha dedotto la signorina o lo sa?
0: Probabilmente sì, ma in questi casi se è una cosa importante bisogna fare tipo una raccomandata, qualcosa,
2: sì, credo,
0: a pagamento, che abbia, dia una garanzia di arrivo un po' più veloce.

0: Allora, Selvaggi, prima di andare in pausa, il vostro collega co-conduttore in soli 5 secondi si sfoga.
1: Sì.
0: Senza spiegare troppo il perché e il per come, però il suo desiderio almeno.
2: Togliete sta cazzo di Naspi! Toglietela!
0: Non spiega perché e per come, lui vuole che si tolga la Naspi. Che se non sbaglio, correggetemi, credo che sia un'indennità per i disoccupati, sì, una cosa del genere.
1: Come, cioè, nel senso. Perché non so, la vuoi togliere? Ci sono troppi disoccupati che.
0: Non la motiva, non la motiva.
1: Ma.
3: E l'ho sfogato io in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan. Squat.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
6: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
7: Domani sera i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Domani sera, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
12: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora di urlare Lolo, più o meno le 18.
12: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Breaking news.
14: Buonasera da Giancarlo Bastianelli in Spagna. Re Felipe VI sente telefonicamente il Premier Sanchez e i presidenti di Ceuta e Melilla sulla crisi migratoria. Sono tra i 50 e i 60 mila i migranti arrivati a nuoto in 24 ore e 25 mila quelli già rientrati volontariamente in Marocco. Hamas accetta di procedere con la seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco con Israele, ma ha precisato che l'attuazione è subordinata alla cessazione della campagna militare dell'IDF a Gaza. Hamas chiede anche l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla prima fase dell'intesa. Atteso nel fine settimana il picco dell'ondata di calore sulla penisola, 11 oggi le città da bollino rosso, domani 19, domenica saliranno a 23 su un totale di 27 monitorate. Martedì a Milano l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggenda del calcio italiano, morto a 66 anni con i 6 scudetti, le 3 Champions League e le 2 coppe intercontinentali vinte nella sua carriera con i rossoneri. Baresi entra a pieno titolo tra le leggende del calcio italiano e mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young viaggia sempre con te.
13: Stella anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
15: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri i tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
18: Forever Fun, Forever Summer.

0: niente, mi piaceva come ti muovevi.
1: Ah, ci sta.
0: Visto.
1: Secondo quartino di Sfogatoi Selvaggi, come sempre, se avete avuto a che fare con qualcuno che vi ha fatto girare le palle, una notizia che vi ha fatto incazzare, 393-7366-240. E riprendiamo questo quartino parlando di quel napoletano, del nostro collega Federico, va bene?
0: Sì, è romano.
1: Sì, però è una zona di Roma più sud, quindi è più vicino a Napoli.
0: Okay,
1: che...
0: ma è romano.
1: No, è napoletano.
0: È romano. Comunque.
1: Che lo so, amici friulani.
0: Della Magliana lui, è giusto?
1: È napoletano. Quelli della Magliana sono napoletani. Ah, dai, dai, dai, dai, dai, dai. Salutiamo gli amici napoletani, eh. Sentiamo cosa ha combinato.
2: Allora, Selvaggi, io mi devo incazzare di una roba, perché quando ho sentito Federico Giovannetti dire a Misimbale ogni friulano è morto, ma 20 volte, non una.
1: Ma perché parla friulano? Non lo so, però ho parlato in friulano e un napoletano che parla friulano, cioè cosa vuoi? Avete ragione, amici friulani. Nel frattempo
0: che poi cioè ci vuole un po', ci bisogna studiarlo. Io l'ho studiato per riuscire ad avvicinarmi abbastanza.
1: Dai, dimostra che hai studiato.
0: In tempo di carestie ogni burla le gallerie,
1: scusate,
0: a bighe dure non se resone.
1: Chi se resone? Chiedo scusa, amici friulani, vi chiedo scusa a nome dello sfogatoio e anche per Federico. Nel frattempo un selvaggio prima si è lamentato che voleva che si togliesse le naspi.
3: Buonasera selvaggi, ha ragione il tipo lì, la dovete tirare via questa aspi dal cacchio.
1: Naspi.
3: Perché quando ti danno quei soldi lì, poi dopo quando vai a fare il 730 li rivolgono indietro. Ecco il problema qual è questa naspi qui. Quando tu vai a fare il 730, poi le rivolgono, inizi a lavorare, fai il 730 e poi li rivolgono tutti indietro.
0: Ah, sì.
3: Con gli interessi. Ecco cosa serve la naspi. Ok? Ha ragione il tipo lì, bisogna eliminarla e basta. Uno va in disoccupazione, non lo pagate come si deve, no che dopo dovete tirare via i soldi quando va a fare il modello 7-3. Andate a cagare.
4: Attenzione, nuova

0: 4K di Alfa, giusto? Sì. Di Alfa. Che a lui non piace, però.
1: Ciao selvaggi, spero vivamente che passiate la versione di Pedro, che è migliore ancora di questa. Saluto!
0: Lololollo!
2: L'avevi ricantata 4K?
0: Certo, ma stai scherzando?
2: No, certo, è da un po' che non canti.
0: Ma che è storica!
3: Storica.
0: Anche a Bologna ci sono i diversamente bolognesi.
4: Ma sai quanti a Bologna? Poi sono 50 anni che sta a Bologna. Sì, come no?
0: Salutiamo gli amici diversamente bolognesi che per integrarsi parlano il bolognese, sì. Va bene? Ma torniamo a parlare della Naspi, anche lui è a favore di toglierla.
5: Do ragione per la Naspi. La Naspi bisogna toglierla, bisogna toglierla. I ragazzi al giorno d'oggi vanno a lavorare un anno e poi fanno un anno a casa in Naspi. Poi cambiano lavoro, fanno un altro anno, un anno a casa in Naspi. E vanno avanti in quella maniera lì. E noi cretini di vecchio stampo continuiamo ad andare a lavorare e pagare le tasse per la Naspi.
0: Lolololo, ma lo sfogatoio è un programma democratico, quindi se c'è qualcuno contrario ci sarà anche qualcuno a favore.
2: Sì.
0: E stiamo per sentire un selvaggio che invece è a favore della Naspi.
6: Sera selvaggi, rispondo a quello della Naspi che non ha dato neanche una motivazione. Allora, io per fortuna non ne ho mai usufruito e sono contento di questo, ma voglio chiedere a lui se improvvisamente perdesse il lavoro dopo anni e anni di retribuzione fissa ed è in affitto e chi più ne ha più ne metta, come pensa di fare? Del resto i soldi che si versano in qualche modo, a parte la pensione, possono servire a qualcosa, no? Lolololo.
2: Allora,
0: ce l'abbiamo?
2: Ce l'abbiamo e facciamo contente tutte le donne.
0: Ah,
2: questa è la versione ancora più cagliente dell'originale.
7: Sì. Stavo per registrarlo di bassa qualità. È lei che mi dice: no, così non va. È una ragazza pazza.

0: tante soddisfazioni che mi danno le donne dello sfogatoio, le selvagge?
1: Beh, niente, selvaggi, dopo aver sentito te e Fedro cantare così 4K, ho squirtato copiosamente in macchina, veramente.
0: Cioè, vedi.
1: Brividi e acqua.
0: Vedi?
1: Lolololo.
0: Grazie, selvagge.
2: Lolololo.
0: No, no, ha squirtato.
2: Come se è un uomo?
0: No, è rauca. È una signorina rauca.
2: Che era un uomo.
0: Sembrava.
2: E si è pisciato addosso.
0: No. Vabbè. È squirtato.
2: Vabbè.
0: Va bene, e quanto siete veramente? Adesso, perché il primo che ha lasciato un audio a favore di Anaspi.
3: Strano che l'unico a favore dell'Anaspi sia Terrone. Oh. Strano, veramente.
0: Mamma mia, quanto siete veramente.
2: Quanto siete terronofobi.
0: Veramente. La signorina, anche la signorina è contro la Naspi.
4: È esattamente così con la Naspi. Praticamente te la danno, poi te la riprendono, con le tasse te la riprendono. Se poi sei titolare di qualche pensione, tipo io, pensione di reversibilità, te la decurtano. È tutto così in Italia. Chiedete qua alla commercialista, vi so dire io benissimo come stanno le cose.
0: Ma che vuol dire che te la decurtano? Nel senso, ti danno la Naspi per agevolarti perché sei in disoccupazione e poi quando è te la tolgono?
2: Ecco, quando c'è il lavoro, piano piano rivolgono indietro i soldi.
0: Amici, lui non si capace che in alcune rotonde.
2: È un prestito che ti fa lo Stato senza che tu lo voglia.
0: E lui si lamenta che in alcune rotonde, amici.
5: Ciao. Qualcuno mi spieghi per cortesia come mai moltissime rotonde hanno anche gli attraversamenti pedonali. Sulle rotonde proprio massimo a 3 metri. Io arrivo, guardo a sinistra, no? La rotonda. Mi attraversa sempre a destra, sul lato destro, il pedone che guarda raramente se arriva la macchina. Ma cazzo, se guardo a sinistra non posso più guardare a destra se c'è il pedone che spesso si butta, non è che aspetti. Cioè, per che cazzo servono queste pedonali a ridosso delle rotonde?
0: Io però non ho capito il pedonale a ridosso delle rotonde, il passaggio pedonale a ridosso. Colpa mia, eh!
2: Ma non lo sto capendo nemmeno io, come. Che poi ai lati, cioè non
0: ho capito.
2: Non coinvolge la rotatoria.
0: Peter Pan!

0: è strano che però l'unico che è a favore della Naspi è un terrone.
1: Allora ascoltate la signorina che è padana.
2: Padana. Ciao selvaggi, anch'io sono pro Naspi. Vedi? Perché col precariato che c'è adesso, una persona come campa quando continuano a fare contratti a scadenza, su contratti a scadenza, eccetera? Se uno deve pagare l'affitto, la macchina, eccetera, scusate il termine, da dove gli caga i soldi? Cioè, io non capisco la gente perché è contraria, veramente. Allora, se volete levare la Naspi, mettete più contratti a tempo indeterminato. Lolololo.
1: Lolololo. Il selvaggio che stiamo per sentire.
3: Perché ti offendi se uno ti dà del. Cioè, il, cioè, tu non sei terrone, Fedor, mai. Cioè, hai vissuto più anni, credo. Hai vissuto più anni in Veneto ormai che in sud Italia.
1: Basso. Allora,
3: quanti anni è che sei veneto?
0: 21, pensa un po'.
3: Vabbè, ormai basta.
0: Sto cazzo.
3: Veneto, dai,
0: sì, tua sorella è veneta.
1: Allora, il selvaggio che stiamo per sentire risponde al perché ci sono i passaggi pedonali, cioè le strisce pedonali in alcune rotonde, e poi alla fine, amici milanesi, occhio che c'è coda.
4: Buon venerdì selvaggi, rispondendo all'ascoltatore che si chiedeva del perché delle strisce pedonali sulle rotonde. Probabilmente quelle rotonde le hanno create per impiazzare semafori, e come ben sai, dove c'è un semaforo è molto molto probabile che ci siano strisce pedonali, e avranno lasciate lì. Spostarle è troppo difficile, ovviamente. Infotraffico, coda sulla Milano Meda, direzione dell'entrata sul Seveso uscendo da Milano. Lolololo.
3: Fateci sapere anche come la situazione delle strade.

0: Volete sapere, amici selvaggi, perché succedono gli incidenti? Sentite qua.
1: Buonasera selvaggi, ma una domanda. Ma non vi vergognate a guidare mentre bevete la birra e con il telefono in mano? Cioè, quindi con la birra su una mano e il telefono sull'altra.
2: Ma dai, no.
1: Sempre peggio.
0: Ma no, no, no, no. Io però vedo un sacchissimo di gente.
2: Ma non può avere uno il telefono e la birra. Come ha fatto a avere uno con la birra? Cioè,
0: è multitasking. Comunque vedo un sacco di gente che guida al telefono, ma non per lasciare gli audio. Proprio col telefono all'orecchio, che così io divento male.
2: Perché ascolta gli audio.
0: Dai,
2: l'audio che gli arriva.
0: Comunque, amici, vabbè, lui quello che stiamo per sentire si è informato su Google, quindi non so quanto possa valere. Comunque dice che la Naspi non è vero che si restituisce.
3: Che belle vite! Ma perché su Google allora dicono che la Naspi non va restituita?
0: Vabbè, ma su Google?
3: Ma
0: dai,
3: si restituisce o no? A mio avviso no, non ho mai sentito che si restituisca. Comunque, boh, sentiamo. Buono, ciao, ciao.

0: Amici selvaggi, anche a Bagnocavallo è pieno di rotonde con i passaggi pedonali. E il bagno cavallese che stiamo per sentire.
1: Bagnocavallo che è?
0: Moravenna, ma dai,
1: Romagna. Quindi loro c'hanno Bagnocavallo e noi qua vicino ci abbiamo Piancavallo.
0: Vabbè, ma che attinenza c'è? Non credo che ci sia attinenza.
1: C'è cavallo al mare, cavallo in montagna.
0: Comunque il Bagnocavallese ci spiega come funzionano le rotonde con i passaggi pedonali.
2: Ciao selvaggi! Per il discorso della rotonda ce ne sono diverse anche a Bagnacavallo,
0: provincia
2: di Ravenna.
0: Bagnacavallo.
2: Praticamente c'è l'attraversamento pedonale che taglia proprio a metà della rotonda. Praticamente il pedone attraversa la carreggiata o la corsia. Dentro la rotonda c'è di nuovo la pista pedonale, poi riattraversa la carreggiata opposta perché è una rotonda e poi ricomincia la pista pedonale oltre la carreggiata. Quindi quando tu ti metti nella rotonda, guardi a sinistra per vedere che se arriva una macchina. Come volti, ti rivolti in avanti perché devi fare la rotonda, quasi sempre c'è un pedone che attraversa senza guardare. Questa è la morale. Un saluto, lalalala.
0: Non le ho mai incontrate e non ho capito di che stiamo parlando.
3: Sfogato io in diretta su Peter Pan.
1: Passaggi pedonali in mezzo alle rotatorie.
0: Mai visti. Peter Pan.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
6: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
5: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
6: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglia erba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
7: Dell' anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
8: Samira, concentrati, è il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
11: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti e scocco.
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 92.000 di Radio Peter Pan, pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 9210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, Led Wall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell, per una serata di divertimento e solidarietà. Sabato 8 agosto, Peter Pan 9210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
15: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
16: Ma va, sono andata da Ivan Team.
17: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
19: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Ricolo. Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
13: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
20: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
21: Il tetto tiene ancora?
22: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
23: Domani sera i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Domani sera, 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.

0: mattino di Sfogatoio Selvaggi, co-conducendo insieme a Federa Marco, il numero è sempre quello 393 7366 240. Stiamo parlando di naspi ma anche di viabilità con ste rotonde, con le strisce pedonali, e ci trasferiamo all'aeroporto di Treviso, sentite qua.
1: Ciao Selvaggi, a proposito di strisce pedonali sulle rotonde, parliamo di Quinto di Treviso, l'aeroporto. Hanno fatto il sovrappassaggio, hanno tolto il semaforo pedonale, hanno fatto la rotonda e dove ci sono le strisce sono appena fuori dalla rotonda e la gente non usa mai il sovrappasso e usa le strisce pedonali appena dopo la rotonda. Quindi si creano sempre code ed incidenti e tamponamenti.
2: È vero.
0: È vero?
2: Dovremmo togliere e fare usare obbligatoriamente il sovrappasso.
0: E tu a Campo San Piero sei mai andato? Hai notato questa cosa? Perché anche Campo San Piero
2: allora,
0: sa questo problema.
2: Con la scusa della tangenziale che va verso Padova, a Campo San Piero proprio in centro ci passi poco se non devi andare a Campo San Piero.
0: Però hanno questi problemi.
3: No, volevo dare ragione a quello delle rotonde, è vero? Anche a Campo San Piero c'è una rotonda che proprio a, diciamo, a 3 metri dell'uscita della rotonda c'è una strisce pedonali, è pericolosissimo. Tu fai la rotonda e ti metti, guardi, a sinistra, se devi uscire subito a destra, a 3 metri le strisce pedonali, è spaventoso.
0: Lolo lollo.
4: Attenzione, no

0: Levi e ci spiega perché.
1: Io rispondo al signore che dice che i giovani lavorano un anno e poi stanno a casa perché così prendono la NASPI e poi via così. Che dire però di quelle persone che non sono più giovani e che non stanno a casa per scelta, ma vengono lasciate a casa dopo un anno dalle imprese che magari assumono a tempo determinato? Dovranno essere tutelate quelle persone, vedersi la sottoscritta, intanto che si cercano un lavoro nuovo. Che dite? Poi che sia una fregatura perché magari la NASPI è tassata e le ripaghi poi in tasse, un po' ti aiuta in un periodo magari che ti ricerchi un nuovo lavoro. Ciao, un bacione a tutti.
0: Lolo Lollo.
2: Molto bene.
0: E lui parlando sempre di NASPI.
3: Ciao, salvaggi. NASPI non NASPI, comunque dopo bisogna tutta dargli indietro. Roma dà, Roma toglie, Roma dà, Roma toglie. Ricevi la NASPI, ritorni a lavorare o magari apri partita IVA quando devi fare la dichiarazione, tutto questa roba qua, te li inculano con gli F24, quindi sempre punto a capo, ragazzi. Come ho detto prima, Roma dà, Roma toglie.
2: È vero, no?
0: Dice
2: a te Roma ha dato e Roma ha tolto?
0: Roma mi ha dato parecchio, sì, sì, mi ha dato.
2: Ti ha anche tolto dopo.
0: No, no, diciamo di no, dai. Attenzione, breve aggiornamento sulla viabilità a Jesolo.
4: Ciao Peter, io sono in partenza da Jesolo Lido purtroppo perché domani lavoro, sono quasi arrivato a Jesolo Paese, sono proprio sul cavalcavia della Rotondona Grande e per ora c'è solo un bel po' di rallentamenti per quelli che da Jesolo Paese, diciamo, dalla Jesolana stanno andando a Jesolo Lido. Nulla di fermo, però comincia a esserci coda.
2: Cioè tipo un'ora, un'ora e mezza che tu arrivi lì, due ore, ciao.
0: Io?
2: Ciao.
0: Io vado con la barca.
2: Ciao.
0: Faccio tutto il Sile.
2: Anche in Sile c'è.
0: Anche il Sile.

0: programma più ascoltato dai bagnocavallesi. Amici, ne stiamo per sentire un altro.
1: Bagnocavallo?
0: Sì, che conferma quello che abbiamo sentito prima.
2: Ciao ragazzi, conferma, vero, con il bagnocavallese. Assolutamente sì. Lì in centro ci sono tre rotonde con la pista ciclabile in mezzo. È una cagata mostruosa perché ti fermi prima, ti fermi dopo, ti fermi durante, poi le biciclette, che giustamente sono biciclette sulle strisce pedonali, passano che neanche ti guardano, quindi te in macchina c'è sempre il rischio di stirare qualcuno. È verissimo.
0: Lolololo, capito bagnocavallo? C'hanno sti problemi qua.
1: È un po' come Coccia di Morto.
0: Sì.
1: Bagnocavallo corrisponde alla Coccia di Morto. Oddio. Di Roma.
0: Ma vogliamo dirlo? Non lo so se sia vero, ma diciamolo.
1: Cioè, Bagnacavallo è bella come località, perché si sente nominare.

0: bellezzo, belline ragazzi, che non c'è il mare, però con questa musica in sottofondo è come se stessi andando in Sicilia. Forza!
1: Lolololo, non ho capito dove sta andando, sinceramente, la signorina.
2: Vabbè, è felice. Guardate quello, sta ascoltando la nostra musica, sì. Lei si sente felice.

0: Gigi.
1: Oh, selvaggi, è venerdì, 3 settimane di ferie, 7, 14, 21 più 4, 25 Vedi? Giorni free, e stasera cena aziendale, si torna a casa senza faccia.
2: Addirittura.
1: Ciao!
2: Lololollo, eh?
3: Senza faccia.
2: Stasera
3: detto.
2: Torna senza faccia dalla festa che fa.
3: Non voglio la sapere aziendale, quindi
2: sì, non voglio sapere che
3: mette
2: vuol
3: anche
2: dire.
3: A rischio un po'.
2: Ma senza faccia che vuol dire? Deformato da.
3: Che meraviglia.
2: Amici, attenzione, perché lui ha notato questa cosa. Se avete notizie, fateci sapere.
4: Mi sono appena collegato. Qua vedo fumo direzione Porto Marghera. Qualcuno sa.
3: Beh.
4: Cosa sta succedendo? Allora, un bel fumo nero che si alza.
3: Abbiamo grazie, un nostro ciao. Inviato proprio che è uno scaricatore.
2: Ma è a Jesolo?
3: Ha detto che è la casa Jesolo, non che
2: vabbè,
3: a Jesolo.
2: Sarà a Jesolo, dai.
3: Esatto.
2: Sta in piscina, non ne posso sapere.
3: Sta ancora scaricando le navi.
2: Ma che scaricando?
3: Le navi cargo la sta ancora scaricando.
2: Amici, torniamo a parlare di Naspi. Lui dice a me che quelli che sono contrari a Naspi sono degli schiavi.
5: Quelli che vogliono togliere la Naspi sono tutti schiavi dei padroni.
2: Vedi?
5: E i giovani vanno in Naspi perché una buona parte degli imprenditori gli fa tutti dei contratti da culo a tempo determinato, stage, tutte quelle puttanate là. E se guadagnano qualcosa, guadagnano con la Naspi. Io la penso così.
2: Allora, schiavi all'ascolto, rispondete al selvaggio.

0: Non è vero che la Naspi ci dà indietro, selvaggi, dai.
1: La Naspi semplicemente ti va a fare reddito, per cui se tu per metà anno fino a giugno percepisci la Naspi e poi da giugno, luglio in poi cominci a lavorare come dipendente, giustamente i tuoi redditi vanno conguagliati, ma non è che dai indietro la Naspi, dai indietro le tasse, perché devi sommare i tuoi redditi, non la dai indietro tutta, non ha senso.
0: Dai, dai ragazzi, non si dà indietro, cioè, la
2: fa reddito e quindi è tassabile se tu poi per l'altra metà dell'anno trovi un lavoro e quindi sì, ti fa un reddito in più a quello che già hai preso con lo stipendio.
0: La signorina, molto carina, ma questo vabbè non c'entra niente.
2: Ogni volta tu apri le foto profilo,
0: no, beh,
2: ancora sto
0: pizzetto, mi è cascato il dito sulla foto profilo, scusa. E la signora che stiamo per sentire usufruisce, ha usufruito della Naspi. Beh, e ci spiega.
3: Ciao Peter, stavo ascoltando il discorso sulla Naspi. Allora, i giovani, sempre sti giovani, ma io sono giovane e quindi di conseguenza posso permettermi di parlare, e ho potuto prendere la Naspi per un certo periodo perché chiaramente nel lavoro che facevo, dove appunto ho terminato il contratto senza rinnovo anche per mia volontà, e non mi trovavo bene con l'ambiente, né tantomeno soprattutto con i collaboratori, visto che chiaramente parlano tanto dei giovani, però il problema è sempre i giovani, come li trattate, quanto li pagate, perché dopo un tot, cioè, non è che siamo sempre i primi scemi a dover accettare sempre una miseria al mese, perché voglio dire, se siamo abituati qua allo sfruttamento non ci siamo proprio. Quindi in realtà spesso quando si arriva a questo è proprio perché in realtà sono talmente troppi ambienti tossici e la situazione non va bene.
0: Poveretta.
2: Ecco perché l'hanno licenziato.
0: Dai.

0: Se prima un selvaggio ha definito quelli pro naspi, scusate, contro naspi, sì, degli schiavi, stiamo per sentire uno schiavo.
1: Andate a lavorare, no naspi! Prego cittadinanza, naspi, andate a lavorare! Cavaroni!
2: Mi sembra un'ottima reazione. Beh, Cavaroni, che Cavaroni. Tu, se vuoi tradurre per i non veneti.
0: Beh, dai, si capisce. Caproni.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan. Squatch.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
7: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Amami, bacia, mio amore, ti amo. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
8: Peter Pan Pink Power.
9: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Domani sera, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sia in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, domani sera, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach. Rosolina Mare.
10: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
11: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
14: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
15: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora di urlare lololollo, le 19 e un minuto.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
16: Guarda che bella coppia.
17: Quei due lì davanti.
16: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49 euro. Con la Pote Magnum Algi da gusti assortiti a 2,89 euro.
17: La coppia dell'estate è perfetta.
16: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
18: Alì migliora la vita.
19: Breaking news.
20: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano una notizia dell'ultima ora: morto a Milano Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, aveva 96 anni, si è spento nella sua storica casa all'interno del Parco Lambro. Creò Exodus per il recupero dei tossicodipendenti. Proprio nella sede della fondazione sarà allestita la camera ardente. Cambiamo argomento: saliti a 37.000 i migranti rientrati in Marocco dopo essere arrivati a Ceuta, 60.000 quelli complessivamente giunti nell'enclave. Re Felipe telefona al premier Sanchez, ai presidenti di Ceuta e Melilla per fare il punto della situazione. Sanchez parla di attacco alla sovranità della Spagna. Hamas accetta di procedere con la seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco con Israele, ma precisa che l'attuazione è subordinata alla cessazione della campagna militare dell'IDF a Gaza. Stati Uniti, secondo Donald Trump, non c'è l'Iran dietro l'attacco informatico che si è verificato in Minnesota. Il presidente attribuisce l'accaduto ai responsabili dello Stato, bollandoli come incompetenti. Il caldo africano torna a interessare l'Italia. Domani 19 le città con bollino rosso, domenica saliranno a 23 su un totale di 27 monitorate. Chiudiamo con il calcio: martedì nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, morto a 66 anni. I 6 scudetti e le 3 Champions League e le 2 coppe intercontinentali vinte con il Milan hanno fatto entrare il capitano rossonero tra le leggende del calcio mondiale. Queste le breaking news di TGCOM24.
19: my mind.
21: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
22: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
23: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
24: Perché se non Deghi, non ci credi.
25: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
26: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
27: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
28: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: mi fa un po' inquietudine.
1: Vola il tempo, eh?
0: Non sembra una canzone di 13 anni.
1: No?
0: No? A ma te sembra una canzone,
1: oddio,
0: di 13
1: anni. Oddio, non ci ho mai pensato.
0: A me non sembra una canzone di 13 anni. Tu la sei di 5 a 13 anni, ragazzo, no? No.
1: Non mi sono mai fatto questa domanda quando la sento.
0: Dovresti farti ogni tanto.
1: La prossima volta me la faccio.
0: Tu quando ascolti una canzone dici, ma quanti anni avrà questa canzone? E poi quando scopri quell'età che ha, dovresti dirti. Ma...
1: prossima canzone prometto che lo faccio. Beh,
0: vai, vai, vai.
1: Okay. Terzo, ma che terzo? Quarto. Ma quindi io tra mezz'ora, tra 20 minuti sono in vacanza.
0: Sei in vacanza per
1: 22 minuti.
0: Per 30 giorni. 32.
1: Va bene, Selvaggi, è l'ultimo quartino dello sfogatoio della stagione.
0: Guarda poi che si ricomincia il primo settembre.
1: Abbiamo detto il 22.
0: 22 settembre.
1: L'ultima volta che abbiamo parlato di ciò abbiamo detto 22.
0: No,
1: poi...
0: agosto.
1: No, sto cazzo. Sto cazzo. Va bene, l'ultimo quartino, sfogatevi con noi, 393-7366-240. Stiamo per sentire un altro schiavo contro la Naspi.
2: Ciao Radio Peter Pan, io vorrei rispondere al signore che ha detto... che
0: signore.
2: La Naspi è giusto che ci sia e che i ragazzi è giusto che vadano in Naspi perché è meglio guadagnare soldi in Naspi che lavorando. Se tutti la pensassimo così io non so dove finiremo, ma l'educazione del lavoro a questo qua non gliela ha data nessuno, di rimboccarsi le maniche e guadagnarsi il pane a fine giornata. Allucinante.
1: Però a onor del vero non ha detto così, eh? Non ha detto che è meglio prendere i soldi in Naspi che lavorare. Ha detto che la Naspi è utile in alcune circostanze e quando sei in crisi può aiutare e spesso per colpa delle tasse l'unico guadagno è quello della Naspi. Non ha detto che è meglio prendere la Naspi e non lavorare.
0: Bravo, che l'hai difeso e hai spiegato bene.
3: Peter Pan.
0: Sai che non ti meriti, cioè se no, non hai bisogno di vacanze.
1: Sto cazzo.
0: Perché
1: no,
0: sei ancora bello lucido.
1: No,
0: sei fresco.
1: No.
0: Non hai bisogno di vacanze.
1: Ce l'ho.
0: No, qualche cazzata.
1: No,
0: dilla,
1: ce l'ho.
0: Ma dilla qualche cazzata,
1: no,
0: così capisco

0: Allora niente, in questi 30 secondi dell'ultimo giorno di luglio, che minuti. È anche la chiusura dello sfogatoio prima delle vacanze, sì. Volevo fare un salutone a Marco,
1: grazie.
0: A Fedro, fare le congratulazioni per aver portato avanti anche quest'anno lo sfogatoio,
1: la baracca,
0: e ci aspettiamo che poi insomma possa continuare sulle frequenze qui di Radio Peter Pan.
2: Oddio, non ci sono.
0: Un salutone e a presto.
2: Metti che qualche radio ci compra.
1: C'è il radiomercato d'estate, può succedere.
2: Cagate di sotto,
1: tutto può succedere.
2: A proposito di saluti,
3: ragazzi, io volevo solamente augurarvi delle buone ferie. Pedro, non si pippa, superata una certa età. E divertitevi, lololol.
2: Di non pippare per l'età. Attento. Cioè, io non pippo non per l'età, perché non pippo, quindi.
1: E ha detto anche non fumare, ho sentito.
2: No, non l'ha detto.
1: Non pippare e non fumare.
2: Non l'ha detto, ma non l'avrei messo. Non l'avrei messo in onda, quindi.
1: Ok.
2: Va bene, amici, lui sta andando a Lignano.
4: Ciao selvaggi, sono con la mia amorosa in direzione Lignano. Traffico scorrevole, poche macchine, sì. Ma tante strisce pedonali vicino alle rotonde. Lollo.
1: E diamo un'occhiata agli eventi.
5: Radio Peterman. Next event.
1: Questa sera, se volete ascoltare un po' di buon sound anni 2000, andate a Ponzano Veneto, alla Frasca di Ponzano, che c'è Frasca 2000 già dalle 19 l'aperitivo e poi in console Danielino. Domani sera invece Radio Peter Pan con il Pin Power sarà il Primavera Biccia Rosolina Mare con Sister Gloria e Francesca Voice. Invece a Lagos Beer Fest di Signoressa andranno a fare un po' di 2000 Heroes Andrea Nordio, Marco Boffo e Edu, e poi saremo anche a Trevignano Udinese dalle 21.30 sempre domani sera con Maxwell e Fede. Domenica 2 agosto saremo invece in aperitivo alla Limousine Risto Pizza and Music a Morsano al Tagliamento, provincia di Pordenone, con Menegazzi e Fede. E questo weekend la Faro, spiaggia del Faro a Jesolo, c'è anche l'aperishow on the beach, dove l'ingresso è gratuito con registrazione obbligatoria, e noi siamo media partner anche dell'aperishow on the beach.
5: Radio Peter Pan.

0: Ma perché dite cazzate? Ma perché non vi informate prima di dire cazzate?
1: Buonasera ragazzi. Ciao Maxo, ciao Pedro. No, io mi domando, ma perché la gente dice cazzate sulla Naspi? La Naspi non te la danno gratis. La Naspi, se hai fatto anni di lavoro, allora te la danno per un periodo limitato. Non che te regalano soldi. Se tu lavori un mese, la Naspi non te danno un cazzo. Io non riesco a capire perché dite cazzate. Accettate cazzate prima di dire le cose.
0: Ma perché dite cazzate invece di informarvi prima? Scusa, ha ragione.
2: E se no noi cosa serviamo?
0: Hai ragione.
2: Il programma fatto di cazzate, dove di una verità assoluta si mette in dubbio tutto.
0: Non li metto
2: sempre
0: più.
2: Quelli che
0: dicono che diciamo cazzate non li metto più. La signorina è molto arrabbiata sull'argomento Naspi, lei ne ha diritto, la prende, ha bisogno e ci spiega perché.
3: Buonasera a tutti, io volevo rispondere al gentil signore che ha detto che chi prende la Naspi deve andare a lavorare. Io vado a lavorare nella scuola statale con tanto di laurea in attesa di essere di ruolo e rimango disoccupata letteralmente 3 mesi, giugno, luglio, agosto, e avendo una figlia, una casa, una macchina, se permette, lavorando i restanti mesi come una lavoratrice onesta, ho diritto a 3 mesi di Naspi.
0: Lolololo.
2: Ah, quindi non è come tutte quelle di ruolo che prendono lo stipendio anche senza fare un cazzo,
0: esatto,
2: d'estate.
0: Esatto.
2: Ho detto, scusa, non volevo dire.
0: Bravo, dillo.

0: vorrebbe la Naspi, però purtroppo per lui.
1: Ciao selvaggi, la Naspi, magari potessi fare un po' di Naspi, invece no, col cavolo. 12, minimo 13 o 14 ore al giorno, altro che Naspi. Mamma mia, e c'è gente che ne approfitta, ma tanta. Poi per carità ci sono quelli che veramente la usano perché la situazione è complicata. Però ragazzi, cioè tre quarti solo perché vogliono fare i furbi.
0: Lololo.
2: Molto bene, adesso parliamo di una bella iniziativa che è Giorni e Sport.
3: Radio Peter Pan.
2: Perché Peter Pan è media partner del Rayer City League, il torneo 3x3 itinerante che trasforma le piazze in arene spettacolari. 30 squadre che si sfidano in 6 piazze, in 5 eventi di qualificazione. Le prime due classificate in ogni tappa passeranno alla finale di sabato 12 settembre in campo Santa Maria Formosa a Venezia. Iscrivi la tua squadra su www.rayer.it, dove c'è scritto Rayer City League. Attenzione! Perché la tua squadra potrebbe essere anche la squadra ufficiale di Radio Peter Pan. Se volete, candidatevi con nome e cognome al recapito telefonico tramite la nostra mail a eventi@peterpan.it e sarete selezionati per far parte di una di queste squadre che porterà il nome di Radio Peter Pan. Va bene? Quindi scrivete a eventi@peterpan.it.

0: adesso tu farai l'ultimo intervento prima di questo mese, che potrebbe essere che ne so, in questo mese dal radiomercato,
1: certo,
0: vieni acquisito da un'altra,
1: certo,
0: radio,
1: certo,
0: per esempio,
1: certo,
0: Radio Bruno ti prende.
1: Hai ragione.
0: Ti prende Radio Bruno.
1: Hai ragione. Ragazzi,
0: e cosa facciamo?
1: Niente.
0: Quindi devi viverla un po' in maniera commuoviti un po'.
1: No, sbrigati perché devo partire, quindi
0: sì, però andiamo commosso, ragazzi,
1: andiamo veloce.
0: Potrebbe essere il mio ultimo intervento a Radio
1: Bruno. Andiamo veloce, salutiamo gli amici di Radio Bruno.
0: Singhiozza, fai qualcosa, cioè babbetta qualcosa.
1: Allora, possiamo mettere una signorina. Allora, sì, innanzitutto molti non sentiranno, vi chiediamo scusa, magari a settembre sarete più fortunati.
0: Sì.
1: C'è uno che ha la soluzione per la Naspi, se no c'è una signorina che invece ci spiega sempre di Naspi. Chi vuoi mettere? Quello che ha la soluzione?
0: Sì.
1: La signorina, la soluzione?
0: La soluzione.
1: Amici, la soluzione per la Naspi è questa qua.
2: Ci vuole la partita IVA per tutti. Da domani trasformiamo il codice fiscale in partita IVA, così non esiste Naspi, disoccupazione, mutua, infortunio, vabbè sì, privato, che non esiste, mi pagano tanto, mi pagano poco. Chi è bravo lavora e chi non è bravo sta a casa, ok? Quando, visto che siete tutti così bravi, partita IVA anche nelle grandi aziende, quando avete fatto il vostro lavoro e mettete la fattura e venite pagati. Se siete bravi vi richiameranno, se non siete bravi ve ne state a casa. Quando non c'è lavoro dovrete essere bravi a mettervi via i soldi, per i momenti di bassa stagione. Così vediamo poi. E questa si chiama meritocrazia ed è il contrario dell'assistenzialismo che volete tutti quanti.
0: Lolo potrebbe essere il tuo ultimo Lolo, ti rendi conto?
1: Ti rendi conto? Incredibile.
0: Pazzesco.
1: E infatti finiamo con lui.
3: Buone ferie Fredero.
1: Grazie.
3: Quando finisci le tue inizio le mie.
1: E allora buone ferie anche a te e a tutti quelli che andranno in ferie.
0: Singhiozza, un po' di
1: singhiozza. Ma che singhiozza, sbrigati che devo andare al mare.
0: Un po' di emozione.
1: Dai che vado in ferie, dai sbrigati.
0: Con lo sfogatoio ci sentiamo a settembre. Per quanto mi riguarda io sarò invece in onda dalle 20 alle 21 con tanta estate.
1: Grazie a tutti e Lolo.

0: Jackpot.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: c'è altra scelta.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: 2019 da Supreme, Blunt Swishland. Ragazzi, è l'ultima puntata della stagione di Feel the Vibe.
1: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo. Feel the Vibe.

0: Mazzoli, è l'ultima puntata della stagione di Feel the Vibe. E voi direte, ma me lo dici così? Eh sì, finché non avevo la certezza, ve lo dico così, vi ho tenuti un po' sulle spine per un po' di giorni. Io sono la Dallan, ho condotto insomma tutta questa stagione Feel the Vibe, si prende una piccola pausa ad agosto e poi ritorniamo a settembre. Io direi che, salutando e ringraziando il direttore Marco Baxo e Fedro, che anche loro si prendono una gran bella fetta di ferie, stasera facciamo un po' di autogestione. Uno, perché vi ho già spoilerato sui social, chiocciolina la Dallan, che stasera vi avrei dato una canzone da cantare per tutta l'estate, soprattutto per quelli che lavorano. Cioè, ci sono un sacco di persone che ad agosto lavorano, la sottoscritta, perché poi vi dirò che, cioè, non è che vado via, mi prendo le ferie, rimango ad un altro orario, poi vi do più informazioni. Vi dirò questa canzone di un artista che ho scoperto quest'inverno a Roma ad un open mic e ho detto, gli avevo detto, io sarò la tua talent scout, tu diventerai famoso, e ve la farò sentire, l'ho tenuta proprio per l'ultima puntata. 393 7366 240, io vorrei sapere un po' come sono le vostre good vibes, capito?
1: Good vibes! Come on!
0: Me le dite un po', mi raccontate com'è andata questa settimana, se andate in ferie, se volete raccontarmi qualcosa di musica, concerti in programma, poi ovviamente vi darò qualche nozione sempre a tema musicale.
2: Mr. Fun.
3: Six foot two, eyes blue, I'm into it.

0: Ciao dall'Anna.
1: Buonasera. Bene, tu?
0: Beh, la mia settimana in realtà è stata lavorativa. Sono giù a Monfalcone.
1: Ok.
0: In quel del Friuli Venezia Giulia.
1: Mandi!
0: E starò qua fino al 29 agosto.
1: Ormai
0: da 3 settimane.
1: Quindi neanche tu ferie.
0: Diciamo che ho avuto un po' da litigare con delle persone che purtroppo non capiscono certe cose da fare al lavoro, però la settimana è passata.
1: Sono solo colleghi.
0: Poi si sta bene. Fine giornata vado in spiaggia.
1: Ok, bellissimo.
0: E niente, ti ascolto perché secondo me sei bellissima.
1: Ma cosa mi dici? Ma grazie. Proprio oggi che non mi vedo, quindi mi serviva questo complimento. Grazie tesoro. Beh, allora, tu fai parte di quelli che lavoreranno anche ad agosto, caro Matteo. Intanto buon lavoro. Per quanto riguarda i colleghi che ti fanno arrabbiare, devi sempre pensare che sono colleghi, non sono tuoi amici, te ne devi fregare. Vai avanti per la tua strada e cerca insomma di trovare il giusto compromesso. Saluto anche Federico, saluto anche la Giva che arriva direttamente qui su Field Vibe. Ultima puntata della stagione, quindi ci prendiamo una piccola pausa, però tornerò sempre dalla settimana prossima a un orario diverso, ve lo dico verso fine puntata, così vi tengo un po' sulle spine. Good vibes, dai che è venerdì e domani inizia pure agosto, vero, inizia ad agosto, poi arriva settembre e poi è finita l'estate. No, dai, non voglio essere negativa, però noi non vediamo l'ora che arrivi l'estate. Quando arriva ci lamentiamo perché fuori è un forno ventilato, ci sono 40 gradi, possiamo veramente cucinare le uova sull'asfalto. Arriva il caldo, ci lamentiamo, poi quando è ottobre, novembre che ritorna il freddo, la pioggia, ci lamentiamo perché diciamo ma io rivoglio l'estate, ma l'inverno sarà lungo, ma con Peter Pan andrà tutto bene, soprattutto anche perché tra poco vi ricordo i prossimi eventi, ovviamente con noi a divertirci.

0: agosto.
1: Non lo so, dimmi.
0: Trasloco.
1: No.
0: Beh, faccio entrambe. Ah, ho la combo perfetta.
1: Ho capito.
0: Quindi ti prego, pensami e mandami tutte le tue super good vibes. Ne ho super bisogno.
1: Ma tesoro, Giva, ma cosa ti sei inventata di fare? Allora, intanto sono molto contenta per te. Spero che sia un bel percorso, che sia un nuovo cammino positivissimo. E siccome mi hai chiesto le good vibes solo per te, Giva, eccole, 3, 2, 1.
2: Good vibes!
1: Prendile tutte.
2: Come on!
1: Molto bene, quindi questo trasloco andrà bene, ti capisco, io l'ho fatto 2 o 3 volte il trasloco nel giro di 5 anni, mi sembra, 5 o 7 anni, è una sfaticata, tant'è che in cantina ho ancora un sacco di scatoloni che non so cosa farmene sinceramente.
3: Ciao Dall'Anno!
1: Buonasera!
3: Io invece mi sono spaccato il posteriore tutto
1: okay,
3: l'anno.
1: Va bene?
3: 200.000 racchette fatte, 200.000 ore di lezione, tennis. E questo agosto,
1: anch'io,
3: guarda,
1: gioca
3: finisco
1: tennis.
3: La prima settimana di agosto e poi me ne faccio 3 di ferie.
1: Quante?
3: Una in Sardegna e 2 a casa.
1: Bastardo. Sei contento?
2: Gatto.
1: Sei contento,
3: la
1: sì.
3: Cosa più bella è che poi io finisco venerdì prossimo.
1: Ok.
3: E venerdì prossimo ci siete voi alla Sagra di Rovere.
1: Certo.
3: Io vado a farmi doppia porzione di gnocchi alla San Lorenzo e dopo, ah sì, ribaltiamo anche i tavolini.
1: Vabbè, non proprio tutti i tavolini però, dai.

0: Michael Jackson, Hit del 1982, Billie Jean. Mi ricordo la scena del film Michael, che hanno chiamato all'epoca appunto MTV e gli hanno detto: ti conviene mettere in onda il video di Billie Jean? E non lo volevano mettere in onda, poi ci sono riusciti. Questo era il recut di SGT Slick. Allora, io ve l'ho detto, torniamo dalla pubblicità e vi faccio sentire una canzone che vi svolta le ferie se state lavorando. Vi dico anche il titolo, si chiama Ho bisogno di soldi di Marco Aurelio.
1: Su Peter Pan con Nadalla. Su Peter Pan Nadalla. Su Peter Pan c'è Nadalla. Feel the vibe. Su Peter Pan con Nadalla. Peter Pan.
2: Lo è donna, il make up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 90-2000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90-210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta LED Wall Show. Gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell. Per una serata di divertimento e solidarietà, sabato 8 agosto, Peter Pan 90-210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone. Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
9: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
10: Peter Pan O'Clock.
0: Le 20 in punto.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Peter Pan Meteo.
12: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo protagonista in tutta Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Questa ondata di calore durerà parecchio tutta la prossima settimana, ma rischiamo di andare avanti fino alla metà del mese di agosto con temperature che toccano anche i 38-39 gradi in pianura padana già a partire da questo weekend. Da segnalare però anche qualche temporale di calore che si formerà questa sera sulla fascia alpina prealpina e l'alta pianura. Potrebbero scendere localmente anche verso la bassa pianura piemontese e lombarda. Nei prossimi giorni invece calma piatta, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

Senza fine era Ossiana nel 2012 qui su Radio Peter Pan. Allora, io vi ho anticipato che vi avrei fatto sentire la canzone dell'estate che vi aiuterà a portare avanti i momenti di lavoro quando i vostri amici, familiari, fidanzati, fidanzate, colleghi saranno in ferie. Quindi, ve lo giuro, non ve ne pentirete, alzate il volume della radio, pronti, sentite qua che razza di pezzo che vi sgancio io oggi.

0: soldi. Mamma mia, che fantastica canzone, che ricordi,
1: che ricordi.
0: Ciao Giva,
1: ciao Giva, ciao Giva. Lo sapevo che vi sarebbe piaciuta. Qualcun altro ha detto che hit, qualcun altro ha detto che schifo. Beh, giusto, ci sta, al primo ascolto l'ho detto, l'hanno detto in parecchi, ma in realtà è perché non capiamo l'arte, ragazzi, cioè dobbiamo capire l'arte. Saluto la Giva che dice è la canzone di Rocky che ha bisogno di soldi. Rocky, soldi, lui deve ancora sentirla, gliela faccio sentire. Domenica lui non c'è, lunedì perché condurremo insieme e faremo dalle 17 alle 19, co-conduzione settimanale per tutto agosto con la Dallana e Rocky. Ve la meritavate, certo. Poi cosa verrà fuori non lo so, so che appunto condurremo insieme dalle 17 alle 19, quindi la radio chiuderà un'ora prima, diciamo, perché dalle 19 alle 20 ci saranno Rocky e Fede, ok? Tutto chiaro? Feel the vibe, va in vacanza, ma in realtà torna con una nuova versione più ridotta all'interno appunto della nostra puntata che stiamo un po' sistemando e appunto tirando un pochettino le somme. Ma adesso ci ascoltiamo uno dei pezzi più belli, che in realtà ha già qualche anno, perché è del 2024, è di Mr. Belt e Weasel e si chiama It's Not Right But It's Okay, e parla di questo scemonito, di questo uomo che ha fatto le corna alla Giva, capito? Lei dice non è giusto però va bene, It's Not Right But It's Not Okay.

0: Ocean House, la casa dell'oceano. Beh, non proprio l'oceano, ma il mare che ho visto ieri sera, che vedo tutti i giovedì, perché sono in un villaggio a cantare con il mio chitarrista. E ieri ho avuto l'onore e la fortuna, per la seconda volta, di vedere la luna piena che sorge dal mare. Cioè, ho visto letteralmente buio, poi mi sono girata e è iniziato a salire questa luna rossa dall'acqua, dall'orizzonte, una cosa mai vista, ragazzi, finché si è alzata, è diventata bianca completamente e faceva il riflesso nell'acqua. La luna quando è piena non servirebbero neanche le luci artificiali. È stato bellissimo. A proposito di musica, ci sono tante nuove uscite e una che segnalo e che probabilmente sentiremo anche su Radio Peter Pan molto presto è che 26 ha pubblicato il remix di Buon Vento di Jovanotti. Quando succedono queste collab, ovviamente l'artista deve dire sì, ok, puoi farlo. Gli è arrivato l'ok, l'ha pubblicato proprio oggi, quindi lo saluto, si sta ascoltando Peter Pan, avremo modo anche di conoscerci domenica ad Aperi Show, perché vi ricordo che siamo media partner con Radio Peter Pan all'Aperi Show on the Beach, che sarà questa domenica 2 agosto. Se volete, siete ancora in tempo, perché l'ingresso è gratuito, però vi dovete registrare obbligatoriamente su ticketsms.it. Farà un caldo della Madonna, quindi vestitevi leggeri, non mettetevi cose pesanti, mettetevi robe con tasche, così vi inserite varie bottigliette d'acqua, Red Bull ed eventuali, così non svenite. Venite a ballare, ci salutiamo, ci beviamo uno sprizzetto e vi andare, ok?
1: Radio Peter Pan.

0: Since Clarity era il 2013. Allora, per l'ultima l'ultimo Locchera, in teoria ce l'avremo anche la prossima settimana, non lo so, mi devo informare. Abbiamo l'ultimo annuncio del Locchera. Siete pronti?
1: Con mucho gusto e mucho calor. Locchera, baby.
2: È Locchera.

0: Sport. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
10: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
11: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
12: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
13: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
14: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile Financial Services. Info e condizioni in sede.
15: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
16: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco, Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
17: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

questa è l'ultima puntata, sono una VIP come quelli dello sfogatoio. Vado in vacanza un mese? No, io no, di sicuro però raggiungerò Fedro a Jesolo, ma mi potete risentire durante la settimana insieme a Rocky dalle 17 alle 19. Non ha ancora un nome il programma, ci stiamo pensando insomma a come intrattenervi durante tutto questo agosto. E mi ha intrattenuto invece un bravissimo makeup artist che si chiama Luca, che saluto, in un negozio qui vicino, perché avevo bisogno di un po' di trucchi. Lui non sapeva che dovevo venire in radio, mi ha tenuto mezz'ora a raccontarmi la storia di un mascara che volevo dirgli: Luca, io ti voglio bene, sei bellissimo, simpaticissimo, mi stai dando un sacco di tips, però io devo andare a lavorare, cioè sono venuta a comprarlo e devo andare via. Mi sto rendendo conto che non ho più pazienza, ho ritmi troppo elevati, infatti devo rallentare un pochettino, e soprattutto se io non chiedo un consiglio non voglio che mi venga dato. Cioè, io sono quella persona che se ha bisogno di una mano, che se ha bisogno di un aiuto, io chiamo le persone, non sono quella che si tiene le cose dentro, eh. Cioè, le mie migliori amiche ve lo possono assicurare, anche i miei migliori amici. Io alzo la cornetta e dico: oh, ho bisogno, sto male, mi puoi aiutare? Se invece qualcuno mi aiuta senza che io gliel'abbia chiesto, io non lo sopporto, lo giuro.

saranno i Black Eyed Peas con Daddy Yankee, questo pezzo del 2023, Bailar Contigo. Qualcuno ha scritto, ma stamattina eri in live su Instagram. Sì, raga, ero in live su Instagram con la mia amica Martina che mi ha messo a vendere vestiti. Sto male, è stato stradivertente. E poi voglio anche aggiungere che ho detto, ma sì, di venerdì mattina, ma chi cavolo vuoi che ci sia? Chi vuoi che dica vengo a prendermi i vestiti? Bene, Martina mi ha detto che al pomeriggio, dalle 14, anche prima in realtà, dalle 13, è arrivata un sacco di gente e non si è mai seduta, cioè ha continuato a vendere roba perché la gente diceva, oh, ma ho visto te la Dall'Ani in diretta a comprare i vestiti. Tra l'altro hanno fatto anche i complimenti per la selection musicale, quindi sono molto molto felice. Adesso ho un futuro anche da commessa, ma poi sapevatelo, io ho fatto un sacco di anni da commessa, quindi io con i clienti ci so fare.

0: io ve lo auguro di vivere young, wild and free, sempre liberi, ve lo auguro. I bigotti a me non piacciono, neanche le persone chiuse mentalmente. Quelli che mi piacciono ancora di più sono tutte le persone che vengono agli eventi con Radio Peter Pan, capito?
1: Radio Peter Pan e next event.
0: Allora, nel frattempo potete andare a trovare i nostri amici Fabio Pizzo e Danielino DJ che vi stanno aspettando al Frasca 2000 Ponzano Veneto Treviso. Quindi se siete in zona o volete partire per farvi un bel aperitivo, un posto molto carino, devo essere sincera.

dalle 21.30 in console Marco Boffo, Edo, Andrea Nordio con l'animazione in stile Superheroes. Se invece siete delle zone di Odin, arriviamo a Trivignano Udinese al Amazing Bale dalle 21.30 in console DJ Maxwell e Fede. Domenica, ovviamente prima vi ho detto che siamo media partner di Aperi Show, quindi ci vediamo lì domenica 2 agosto dalle 17 mi sembra che inizi l'evento. Per registrazioni andate su ticketsms.it, l'evento è gratuito, oppure andate a Pordenone a Morsano al Tagliamento per un party people al Limousine Risto Pizza and Music.

0: dalle 21 in console vi faranno ballare DJ Maxwell, Lady Ellen e l'animazione di Rocky e della Peter Pan Dance Crew. C'è un mega special guest, Robby Rossini. Per tutte le informazioni, sono tantissimi gli eventi, visitate i nostri social oppure andate su peterpan.it alla sezione eventi.
1: Radio Peter

0: che vi mando perché ce ne vorranno tante, perché dalla prossima settimana condurrò tutti i giorni con Rocky. Vieni qua.
1: No!
0: Sì,
1: non
0: amo.
1: Ti voglio che durate la settimana.
0: Non mi vuoi, intanto sono io che decido,
1: non
0: appunto.
1: È vero. Tu sei nella mia direttrice.
0: Sì, amore,
1: caso.
0: Sì, amore, saremo tutti i giorni insieme per tutto il mese. Sei
1: Mamma
0: contento?
1: Mia, non tantissimo. Mi fa paura questa cosa.

0: 17 alle 19 con Rocky.
1: No,
0: è vero, sei pronto?
1: Non tanto.
0: Come no? Ciao ragazzuoli, buona serata, buon weekend. Un bacio dalla Dallan, ciao ciao.
2: Tra poco Peter Pan Remastered con Edo, Marco Boffo e Lori Beat. Peter Pan Squat.
3: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
4: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
8: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
2: Peter Pan O'Clock.
0: Feel the vibe, sono le 21 minuto, ciao!
2: Peter Pan O'Clock.
9: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto. Solo.

0: chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Forever Fun, Forever Summer.
5: Siamo tornati anche in piena estate, c'è Peter Parry Mastered, non vi molliamo mai in questa prima mezz'ora in

Ragazzi, buon weekend, buon fine settimana. Il venerdì alle 9 arriviamo noi, quelli di Peter Parry Mastered. Ciao da Edo, c'è Marco Boff in questa prima mezz'ora, che è bello carico anche in questa estate, bella carica ma soprattutto bella calda. Allora, se siete in giro, mi raccomando, sempre un occhio ai nostri eventi dal sito o dall'app di Radio Peter Pan, così se c'è qualche appuntamento importante con Radio Peter Pan siamo vicini e facciamo un po' di festa insieme. Se no, altrimenti facciamo così, la festa ve la portiamo noi con le canzoni che già conoscete, come non le avete mai sentite. La tracklist la troverete sui nostri social, Facebook e Instagram, cercando Peter Parry Mastered, ma non vi spoilerate tutto subito. Vi spoilerò le prime tre. Fra poco Move Joe con Maladì, arriva l'Afro Latin remix di Francesco Stelloni, sentiremo anche Rude Boy, Rihanna con Calabria. Destination, beh, un bel destination quello che ci facciamo con l'edit di Rafael. Subito invece Socievole Otherwolf con il remix di Flamenco Paranoia, il disco di Samurai J suonato da Marco Bo.

Rihanna, Enur, Burnout insieme, Rude Boy Calabria. L'edit l'ha fatto Raffaele, il nostro Marco Boffo l'ha selezionato per questa puntata tra luglio e agosto di Peter Pan Remastered, che continua fra poco con uno dei dischi che è uscito molto presto, però sta andando ancora molto bene, Al mio paese, La Brancale, Levante e Delia con il mix di Cortex and Peace. Sentiremo anche Rihanna con Mau P, The Monster I Know The Better, Not Mad, Irvi con il loro Tool e subito invece Franco Lippi con

The Monster, I Know The Better. C'era Rihanna con Maupi, Not Mad. Irvi hanno mashuppato insieme queste due canzoni e il risultato è davvero davvero molto buono. Grazie Marco Boffo, ma non ha finito qui Marco Boffo, perché ne ha altre due. Tra poco sentiremo Hotel Room Service con The Final Countdown. Double ha fatto questo mashup che appunto ha unito Pitbull con la versione di David Guetta di The Final Countdown. Ma subito Free Your Mind, Satisfaction, Rudy J e Da Bros hanno unito i Prospa, Clooney, David Guetta, Benny Benassi, te li suona così il nostro Marco Boffo.

0: arriva in console Thomas Menegazzi.
1: Listen, Peter Pan remastered. Remastered. Listen different on Radio Peter Pan. Peter Pan. Spot.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
6: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
5: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
6: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish dual chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
12: Radio Peter Pan con il comune di Jesolo insieme per una notte speciale. Mercoledì 5 agosto, ore 21, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Peter Pan. Gadget, animazione e musica con DJ Maxwell e Lady Ellen. E dal successo della sua Italo Dance anni 2000, ospite sul palco Roby Rossini. Peter Pan 90210, mercoledì 5 agosto, in Piazza Aurora, Jesolo Lido. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan. Domani sera i supereroi degli anni 2000 arrivano a Signoressa. Peter Pan 2000 Heroes all'Agost Beer Fest per una serata esplosiva. Marco Boffo, Edo e Andrea Nordio in console avranno anche la tutina attillata. Vieni a scoprirlo. Domani sera 2000 Heroes a Signoressa, Treviso.
13: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

0: Radio Peter Pan.
1: Un saluto! E anche buona estate a tutti voi ragazzi che state già ascoltando Peter Pan Remastered. Questa è la seconda mezz'ora che passiamo insieme, alle 9:30 circa del venerdì sera, poi replica nel weekend quando volete dal sito o dall'app di Radio Peter Pan. E benvenuti invece a quelli che sono appena arrivati con la seconda parte. Vabbè, potete recuperare la prima poi, e vi ho già detto come. Saluto a chi? A Thomas Menegazzi, che è pronto e carico per la seconda mezz'ora. Ci fa sentire Bonkers, fra poco Dizzy Rascal, Armand Van Helden nel mix di Adidor e Eli Matana. Sentiremo anche Fade con Stereo Love, Alesso, Edward Maya con il mashup di Alesso suonato al Tomorrowland, ma subito a Jacobi con il remix di Partenope. I Merck & Cremont, che hanno anche pubblicato un bel video dove spiegano come hanno fatto questa hit su S Music, ho visto che è uscito con la brancale The Colors. Sentiamo appunto il mix di Jacobi suonato

Yes, arriva il Beef Remix, ma subito Moving to the Sun, disco dell'estate 2026. Gel ce l'ha fatta un'altra volta e è tra poco, anzi subito, sentiamo il mix di Paolo Ortelli suonato da Thomas Menegazzi.

Red Light, Green Light, tra poco un disco pazzesco di Duke Dumont, sentiremo il remix di Just, ma subito DJs from Mars con la loro versione di Sad Girls, Baby Rexha, David Guetta, suonati così da Thomas Menegatti.

tempi però avevi un light J che stava dietro al disco e faceva red light, green light, insomma era molto divertente. Grazie Thomas Menigazzi, grazie Marco Boffo, torniamo venerdì prox alle 9 della sera, sì anche ad agosto ci saremo sempre e ci sarà anche Lori Vitt che tornerà in console, sapete che ogni settimana c'è una console differente. Ovviamente se volete recuperare la puntata la trovate dal sito o dall'app di Radio Peter Pan oppure sui nostri social, cercate Peter Pan Remastered su Facebook o su Instagram, trovate la tracklist di tutte le puntate. Da Edo è tutto, buona estate, ciao ragazzi.

0: Loco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651. Battolo Design Store, saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
2: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
3: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Peter Pan Pink Power.
3: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Domani sera, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sia in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, domani sera, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach. Rosolina Mare.
7: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
11: Forever Fun, Forever Summer.

0: Via estate al top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
1: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
0: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
1: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
2: Tutto è possibile. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 92.000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 9210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, LED Wall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell. Per una serata di divertimento e solidarietà, sabato 8 agosto, Peter Pan 9210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Pordenone.
11: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione da 160 cavalli.
13: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
14: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
15: Peter Pan Pink Power.
16: Nel cuore dell'estate, l'appuntamento più atteso con Radio Peter Pan al Primavera Beach. Domani sera, una serata in compagnia di Pink Power, la console in rosa targata Peter Pan, con Sister Gloria e Francesca Voice. Che tu sia in vacanza o semplicemente con la voglia di far festa, domani sera, dalle 18 DJ set e dalle 21 Pink Power al Primavera Beach. Rosolina Mare.
17: Forever Fun, Forever Summer.
18: More music.
19: The summer.
18: In the mix. More music. In the mix. More music. In the mix.
20: Il suono dei DJ.
18: Di Radio Peter Pan.
20: Peter Pan.
18: Music. In the mix. More music. In the mix.
20: Peter Pan.
18: Music. In the mix. More music. In the mix.
20: On Radio Peter Pan.
19: The summer is great.
18: In the mix.
20: It's

0: non diciamo fregnati.
1: Grazie Max, ciao ciao.

0: Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Squat.
1: Lo è donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duochrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenner a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. iOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
3: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
0: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79 euro. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
0: Forever Fun, Forever Summer.
9: This is my house.
10: House, gallery, gallery, gallery, gallery, gallery.

0: Sport.
1: Il fuori tutto Uni Euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Colisa, ma colisa, este cuerpo y que delicia.
3: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione da 160 cavalli.
13: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
14: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
15: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

era Sissy Peniston con Finally del 1997. Questo che abbiamo appena ascoltato è uno dei remix ufficiali usciti in quell'anno, che hanno ridato vita musicale a un pezzo uscito originariamente nel 1991 e che poi negli anni è stato più volte remixato. Mentre ora andiamo al 2000,

Tom Nove, DJ e produttore tedesco che nel 2000 ha fatto ballare mezzo mondo con la sua Now or Never. Mentre ora i protagonisti sono i Fats Small con Turn Around dal 1999.

Gould and Robin Schulz con Pray and See. Siamo quasi alla fine di questa puntata, ma manca ancora una canzone ed è Luca ha selezionato dal 2001 Murder on the Dance Floor di Sofia Alex Bezzo, cantante che ha conosciuto la celebrità dopo aver cantato l'anno prima Grugge, il più grande successo di Spina.

0: questa puntata di House Gallery. Grazie a voi che avete seguito il programma, ad Andrea De Luca che ha selezionato e mixato i pezzi. Noi ci risentiamo fra 7 giorni qui su Peter Pan. Da Fux è tutto, ciao.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso.

0: suono di Neso. Sabato 8 agosto, le migliori hit anni 90-2000 di Radio Peter Pan pronte a far ballare Vigo Novo di Fontana Fredda. Arriva Peter Pan 90-210, dalle 21.30 alla Festa dell'Assunta, l'Edwall Show, gadget, musica e animazione con l'energia di Lady Ellen e i suoni inconfondibili di DJ Maxwell. Per una serata di divertimento e solidarietà, sabato 8 agosto, Peter Pan 90-210 alla Festa dell'Assunta a Vigo Novo di Fontana Fredda. Denone. Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Peter Pan ci saremo. E tu?
1: Forever Fun, Forever Summer. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso. All the girls get up. All

Leisure Night. Leisure Night. Leisure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Leisure Night il suono di Envy.

Come on.

0: Dance Wanna Be Envy Peter Pan Spot. Festa di San Fermo chiama, Peter Pan risponde. Venerdì 7 agosto è il momento della festa anni 90 2000 più pazza che ci sia. Peter Pan 90210. Marco Bax e Lady Ellen ti faranno viaggiare nel tempo a suon di hit. Lasciati andare e segui il ritmo della Dance Crew. Venerdì 7 agosto, Peter Pan 90210 a San Fermo, Redondesco, Mantova.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
0: Forever Fun, Forever Summer. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night, il suono di